0: forza del mercato discografico italiano, un ragazzino molto molto giovane, si chiama Edoardo Guarini. Edoardo, benvenuto a Supermarket.
1: Grazie mille.
0: Ciao Edoardo, allora so che sei un pochino ammalato, quindi non ti voglio rubare molto tempo. Tu sei molto giovane, hai 11 anni, quindi io non posso ora chiederti di parlarmi della tua carriera artistica, perché sei veramente ancora giovane, ne hai di strada da fare, ma ti voglio fare questa domanda: come ti sei avvicinato alla musica?
1: Guarda, allora, mi sono avvicinato alla musica guardando un programma televisivo chiamato X Factor all'età di 6 anni. E cantavo e ballavo le canzoni davanti alla TV.
0: Beh, quindi sei stato attratto da questa trasmissione, che è molto seguita.
1: Sono veramente stato attratto. Poi, a 8 anni, i miei genitori, siccome vedevano che ero una persona che avevo una minima speranza di capacità di cantare, sono andato alla scuola di Lorena Scaccia.
0: E quindi hai incominciato?
1: Ho cominciato con una semplicissima canzone in inglese che avevo visto sempre X Factor, perché tutte quelle canzoni provenivano da lì. E quindi ora sto facendo l'Accademia Spettacolo Italia con mio maestro Fulvio Tomaino, che è fantastico.
0: Ascolta Edoardo, ti voglio fare questa domanda. Tu, per un ragazzo così giovane, solitamente alla tua età si ricercano dei suoni, degli artisti forse più facili, perché io ho sotto mano delle tue interpretazioni veramente stupende. Una, ne cito una, Life on Mars di David Bowie, e poi anche la canzone che andremo ad ascoltare oggi, che è una tua interpretazione del brano di Mango, È amore per te. Ti faccio questa domanda, Edoardo: chi è farina del tuo sacco? Insomma, ti sei avvicinato tu a questa tipologia di canzoni, oppure sei stato così instradato dal tuo maestro di canto, da qualcuno?
1: Guarda, il mio primo maestro di canto mi ha detto: ma perché lasciale scegliere a me le canzoni? Io facevo all'inizio sempre un po' con le canzoni, sempre sceglievo queste canzoni molto belle. La mia prima, tenete conto che la mia prima canzone che ho cantato è Giardini di Marzo di Lucio Battisti, quindi potete capire.
0: Tutte canzoni comunque molto particolari,
1: molto belle.
0: Esatto. E per la tua età, Edoardo, qual è la musica, gli artisti che ti ispirano di più nella tua crescita artistica?
1: Allora, gli artisti che mi rappresentano di più forse sono Albano. Una parte sono Albano, da una parte sono Lucio Dalla. Sono i miei principali artisti di riferimento, perché so, insomma, fare cose altine normalmente, perché ho la voce bianca, però so anche raccontare quello che canto.
0: Beh, questo, guarda, mi fa piacere, ti faccio i miei complimenti, perché per un ragazzo così giovane hai citato due grandi artisti della scena italiana, uno ancora vivo, uno purtroppo non c'è più. E ti faccio questa domanda, Edoardo: cosa ne pensi invece di tutti questi cantanti che escono fuori adesso? Citiamo ad esempio Sfera Ebbasta, che adesso va molto tra i giovani, fa della trap. Cosa ne pensi di questi generi così particolari?
1: Allora, Sfera Ebbasta, io penso che sia, non è proprio suo, è un po' la leggermente copia di Young Signorino, perché tutte e due a me non piacciono, io penso che i loro significati invece non siano proprio appropriati.
0: Ecco, sì, diciamo che forse danno un messaggio che non è tanto
1: troppo
0: positivo, ecco. È un po',
1: guarda, l'unica canzone che mi piace un pochino di più di Sfera Ebbasta, diciamo, Harry, è un pochino Ricchi per sempre, perché il significato è meno peggiore, diciamo.
0: Ricordo ai nostri ascoltatori di fare un salto sulla nostra pagina supermarketradio.it, troverete una sezione interamente dedicata al nostro amico Edoardo, dove potrete leggere una più approfondita nota biografica e soprattutto potrete anche ascoltare la canzone che ora andremo a trasmettere. È di Edoardo Guarini, ora andiamo ad ascoltare È amore per te. Edoardo, grazie per essere stata Supermarket.
1: Grazie mille, ciao.

0: Pronto?
1: Pace, bene, serenità a questa famiglia. Sono frate Graziano, con chi sto parlando?
0: Sono la mamma.
1: Ah, signora, salve. Allora intanto le chiedo umilmente scusa per averla disturbata in questa sera. Noi frati telefoniamo così a campione in giro per l'Italia. Facciamo delle veloci benedizioni telefoniche gratuite, non chiediamo soldi assolutamente. Se la vuole fare la facciamo, se no ci salutiamo. Decida lei, signora.
0: La ringrazio, ma sto dicendo il rosario veramente.
1: Appunto, un motivo in più allora per questa veloce benedizione su cosa, su quello che vuole lei, sulla casa,
0: sì,
1: sulla famiglia,
0: dire,
1: sulla salute.
0: La
1: facciamo, signora. Allora guardi, signora, facciamo veramente presto. Lei ripeta con me queste parole, poi ci salutiamo e la fome, le auguriamo una buona serata. Allora,
0: va bene.
1: E questa santa benedizione, risponda con me. Ripeta quello che dico. Ecco, se può ripetere cantando è meglio. E questa santa benedizione.
0: E questa santa benedizione.
1: Che scende su tutta la casa e ci resti.
0: Scende tutta la casa.
1: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città.
0: Oddio, non la capisco più. Che sta dicendo il rosario, mi scusi.
1: Allora ripeta, finiamo con questa frase. Pollon combina guai e così la salutiamo.
0: Non voglio combinare guai, la saluto.
1: Buonasera.

0: Avvertiamo la gentile clientela che il supermarket sta per chiudere. Appuntamento alla prossima settimana.
1: Cari amici di Supermarket, siamo giunti alla fine di questa puntata. Il nostro varietà sta giungendo al termine, insomma, praticamente è giunto al termine. Vi ricordo di fare visita alla nostra pagina www.supermarketradio.it. Troverete in home page, oltre il podcast di questa puntata, anche tutte le info varie ed eventuali sugli artisti che vengono a farci visita all'interno del nostro supermercato. Io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao! Supermarket.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Ladies and gentlemen, Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

0: Io sono Ilaria Cucini.
1: Sono Ilaria
2: Cucini. Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Cucini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Cucini.
4: I'm Ilaria Cucini.
0: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini.
4: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
0: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
5: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova.

cantare il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9:30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
3: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tigullio.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivolio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità, allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha?
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
4: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
5: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
6: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
7: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
6: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
7: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

0: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Flavio Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Chissà come si farà.
2: Va ora in onda.
3: Va ora in onda.
2: Non è mai troppo presto. Non è mai

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Il vostro Cecantibus in questo metà giugno è già attivo. Sì, 4:30 e un po' di secondi, veramente non abbiamo sentito bene gli orari. E siamo qui intanto che vediamo l'ora di nuovo. Signorina, che ora è? 4:31 e 52 secondi, non parla molto forte perché comunque è lontana dal microfono. Va bene. E allora, siamo qui in questo lunedì 15 giugno, quindi tra due mesi sarà Ferragosto. Vabbè, tra sei giorni arriva l'estate e quindi noi saremo qui anche tutta l'estate, lunedì, mercoledì, venerdì, martedì e giovedì sempre con voi tutti i cinque giorni della settimana, tranne sabato e domenica e festivi. E abbiamo detto che quest'anno i festivi sono ben pochi, anche l'1 novembre e domenica, quindi il 15 di agosto è sabato, quindi... Salutiamo le nostre radio che sono collegate con noi, Radio Blinco Blanco alle 7:30 la replica, Radio Teramo e ancora Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7:30, Radio Mare Italia e le altre radio naturalmente le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, eccola qui che legge per voi le sorelle radio, come diceva Stefano Manenti, che non sentiamo da un po' di giorni, cioè la mattina, ma c'era il pomeriggio, ci sarà ancora venerdì pomeriggio per l'ultima di Aromi nel pomeriggio di questa edizione. E ecco a voi il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Bene, allora siamo in diretta e abbiamo ascoltato Pino Donaggio in Pino Donaggio, Io che non vivo senza te. E Io che non vivo senza te, intanto però ci facciamo dare il buongiorno da una voce femminile che è la voce di Claudia. Buongiorno Claudia. Perché non arriva? Perché è basso il... Sì, non ci dovrebbe essere però. Claudia, buongiorno, ci senti? No, non ci sente. Strano. Probabilmente ha chiuso già? C'è qualche problemino con Claudia. Va bene, la teniamo in attesa. Intanto che andiamo... Ci sarà qualche cosa che non va, ma noi siamo sempre in diretta e quindi probabilmente qui, vabbè, i cursori sono giusti, quelli di Claudio è aperto, il 3 è aperto, allora sarà sbagliato il cursore centrale. Sì, sicuramente, eccola qua, infatti sbagliato. Claudio, buongiorno, eccoci qua.
1: Ma buongiorno, ma te, secondo me combini un po' di casini coi bottoni, eh?
0: Sì, coi bottoni.
1: Bottone di qua, il bottone di là, troppo abbottonato,
0: sì,
1: sei.
0: Sì, ci sono molti bottoni. Infatti adesso dovremmo sentire il saluto del nostro Marco Roma.
2: 442, elemento barra di stato.
0: Allora, eccolo qua. Marco Roma, tu sei invece qui, perché devo togliere il voice over perché altrimenti...
1: Voce attiva. Ecco, sì, perché altrimenti...
0: Ogni minuto dice che ora è, e tu che sei non vedente, lo so che anche tu hai queste... abbiamo queste problematiche durante...
1: No, ma il problema è che basta che ci sentiamo, dai.
0: Quello sì.
2: Cartella notizie, 12, allora, un nuovo elemento, WhatsApp.
0: Allora, sentiamo Marco Roma che ci manda due filastrocca, prima ci dice... Prima ci dice...
2: Da leggere, chat non letta, due preferiti.
0: Quali sono gli auguri?
2: Una chat archiviata non letta. Marco Roma, saluto Canoro, due messaggi non letta.
0: Allora, sentiamolo subito, noi lo facciamo in diretta.
2: Compone messaggio, posizione messaggio vocale. 0 secondi di qui, fotocamera.
1: Mi viene l'ansia a me quando sento quelle voci velocizzate al massimo.
2: Download OS7.
0: Infatti. E tra l'altro stamattina nemmeno l'ha scaricato il messaggio.
2: Messaggio vocale, durata 15 secondi, 3:55.
0: Eccolo qua.
2: Messaggio vocale.
1: Sì, download, dai, che c'è.
2: Pulsante.
0: No, ma dice download S7 vuol dire che non l'ha scaricato.
2: Messaggio vocale.
0: Ecco,
2: pulsante.
0: Adesso dice sì.
2: Posizione messaggio vocale. 0 secondi di 12 secondi.
0: Allora, sentiamo il primo.
2: Posizione messaggio vocale. 0 secondi di...
0: E stamattina è lento anche il lettore dei messaggi. Questo...
1: c'è sonno, coraggio. C'è sonno.
2: Messaggio vocale. Durata 15 secondi. 3:55.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno, ti dirò che a volte le scuse non servono a niente.
0: Sì.
3: Ti dirò che l'amore vince sempre.
2: Chiamata in entrata, Marco.
0: Marco. Ci ha bloccato il messaggio, Marco. Vabbè, questo è perché noi. Allora adesso glielo facciamo fare a lui. Su. Marco, buongiorno.
2: Chiamata vocale.
4: Siamo in ritardo.
0: Siamo in ritardo perché hai già una compagnia, la signora Claudio che da Bologna ci sta salutando, ecco, quindi.
4: Ah, ok.
0: Allora, il problema 4:43. Ecco, il problema è questo, che tu telefonando mi hai bloccato l'ascolto del tuo messaggio. Allora, visto
4: che lo blocco?
0: No, adesso lo fai in diretta, fai due messaggi in diretta, quello degli auguri e quello del, visto che non posso.
4: Ah, ok, faccio tutti e due.
0: Sì, fai quello dell'augurio, vai.
4: Tanti auguri a Salah, buon compleanno al calciatore Salah, tanti auguri a Salah da Marco Roma, tanti auguri a te.
1: Chi è Salah?
0: Ecco, dice
4: calciatore, Claudio. Giocato con la Roma, lui giocava.
0: Sì, lui.
4: Poi Liverpool. Mohamed Salah, è calciatore del più pagato al mondo.
0: Ah, ecco. Quindi ha fatto gli auguri a Salah e poi adesso il pensiero del mattino, vai.
4: Ok. Buongiorno! Stamattina sto con voi due, è tutto il mondo che ci ascolta, è tutto il mondo che ci parla. Noi siamo qui, noi tre, ad abbracciarci e stringerci forte. E sono Marco Roma. Buongiorno!
0: Eccolo qua. Perfetto. Allora, la telefonata l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo vedere.
4: Poi aggiungiamo se... pure i ragazzi, stanno già svegli, eh?
0: Ah, stamattina sono tutti svegli. Ah, che bene.
4: Hanno preso già una canzone. ti hanno dedicato la canzone.
1: A questo punto proporrei una rubrica, perché sì, ho sentito l'altro giorno nelle varie repliche che voi fate, che io naturalmente non ci prendo mai perché non so ancora bene gli orari, e che parlavate della colazione, molto interessante.
5: Buongiorno,
1: buongiorno, chi è?
0: Vediamo.
4: Eleonora, i ragazzi che ti ho detto, la squadra.
1: Ah, ecco Eleonora.
0: Eleonora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: E buongiorno anche al super addormentato Damiano.
1: No, Damiano dorme, dorme.
4: Infatti è entrato in ritardo Damiano, vedi, faccio messo un po'.
6: No, non riuscivo a...
0: Ah, non riusciva a condensare, vabbè.
4: Bravo.
6: Buongiorno Giuseppe.
4: Buongiorno. Allora, c'è Giuseppe, Leonore e anche Claudia, che voi non conoscete.
0: Quindi abbiamo anche Claudia da Bologna, eccoci qua.
4: Da Bologna.
0: Siamo Milano, Bologna, Roma e poi Roma, Vaticano.
1: Poi Roma.
0: Abbiamo la benedizione.
1: Ah, Damiano sa al Vaticano solo perché fa rima con Damiano o no, perché sta veramente al Vaticano?
0: Perché lavora proprio al Vaticano. No,
4: sta al Vaticano proprio lui, sì.
0: Sì, sì. Cioè va al Vaticano a lavorare e poi torna a Roma.
4: Beh, è il Vaticano, diciamo che è la seconda casa, la sua seconda casa, perché sa più di 20 anni, quindi sta là. Quindi ha visto Damiano, quanti papi hai visto te?
0: Tre papi.
4: Quanti papi hai visto?
0: Tre.
6: Sono 12 anni che lavoro dentro al Vaticano.
0: E 12 anni?
4: Due papi. Tre papi, quanti papi hai visto?
0: Sì, ma gli altri li ha visti lo stesso, magari è andato prima.
1: Cosa fai al Vaticano?
6: Tre. Francesco e quello nuovo.
0: Ah, ha visto
4: tre papi.
0: Sì. Giovanni Paolo, Francesco e quello nuovo.
6: No, ma non c'era quel Giovanni Paolo.
1: Cosa fa al Vaticano lui?
4: Lui dorme col Papa. Dorme col Papa lui da compagnia.
1: Ma dai, no, dai, vero.
4: È vero, seriamente, cosa fa? Lui fa la guardia del di là.
6: Faccio il magazziniere, praticamente tutto quello che vende in Vaticano lo scarico io, controllo merci, scarico merci e lo
1: mando. Ah, capisco, ho capito.
0: Quindi controlla tutte le cose
1: anche
0: che deve...
1: per quello che riguarda il cibo o solo per quello che riguarda tutto. Bene.
6: Allora, di tutto, cibo, liquori, alcolici, tutto quanto.
1: Ecco, bravo Damiano, mi interessa quella cosa lì che hai detto, proprio i liquori, gli alcolici, perché lì hanno dei prezzi molto invitanti.
6: L'unica cosa che conviene.
0: Ah, l'alcol.
4: Damiano, il Papa beve.
0: E come no?
6: Capirai.
0: Almeno il vino beve, deve bere il vino per la messa.
6: Il vino della Santa Messa, quello che usano per fare le messe.
0: Sono un vino speciale.
1: Sì.
0: È un vino speciale.
1: C'è un vino famoso est, no? Di Montefiascone. Che va molto al Vaticano, forse?
6: Ce l'abbiamo, l'est, sì.
0: Che vuol dire buono, vuol dire.
1: Esatto.
6: Ce l'abbiamo, ce l'ho, ce l'ho una pedana intera, l'ho scaricato ieri.
1: Bravo! Sai che ufficialmente sarò a Roma il 26 di luglio, quindi magari se posso... Vedrò di fare una scappata a trovarti, dai, che...
6: Va bene, ti presento la mia compagna, Leonora.
0: Poi ci si mette d'accordo, vi scambiamo i numeri.
1: Sì.
0: Bene, allora, è il momento della canzone, il quesito. Perché...
4: Allora.
6: Dai col quiz.
4: Allora, è molto preparato di Giuseppe, quindi bastano due sue parole.
0: Vediamo.
4: A questa cosa non la batte nessuno.
0: Vediamo.
4: Allora, vado. Allora, questa è una canzone di Damiano che ha dedicato al Eleonora. Grande amore.
0: Ah, grande amore? Il volo.
4: Grande amore.
1: Quello del volo.
0: Ha risposto anche Claudia.
4: È troppo facile. Damiano le fa troppo facile.
0: Ma
1: perché Damiano è il fidanzato di Eleonora?
0: Sì. Ecco, lo sciupa femmine.
6: Femmine di Rotterdam.
0: Allora,
4: Damiano, ma tu hai la calamita?
0: Eh sì. Allora, prima di mandare il brano, diciamo che il nostro Marco oggi è a Tor San Lorenzo e che mercoledì sera a 20 di sera chi avremo, Marco? Avremo
4: una cantante di Roma che si chiama rapper Ice.
0: Ice,
1: è famoso, Ice. Adesso sta emergendo adesso, Ice.
0: Ice.
1: È un emergente.
0: Sì, l'ascolteremo.
4: Sì, allora Ice questa settimana, lui e lei non se l'aspettava. Dice che ha aperto il giornale, sia cartaceo che web, e ha trovato le sue foto con la sua storia. Sta spopolando Ice. Lei infatti era contenta, non se l'aspettava, ha detto Isco.
6: A me piace il suo stile, perché è vecchio stile.
1: No, perché la canzone è bella, perché sai, quando fanno delle canzoni che hanno qualche contenuto, piacciono, insomma, la gente non è poi stupida del tutto.
4: No, Claudia, lei l'ha scritta proprio totalmente lei da sola a casa sulla scrivania e racconta veramente la sua storia. E poi sì, è una bimba, cioè lei sembra una donna, sembra come parla, come fa anche esteticamente, però è proprio piccola di età, quindi
0: è giovane.
1: Quanto c'ha?
6: È una ragazzina.
4: Ice, tutti pensavano che era grande. Infatti io ho detto, io Ice, tanti fan mi chiedono a me quanti anni hai, perché io parlo con lei come se fosse una donna, parliamo vocali, messaggi, chiamate, lei mi ha detto lei ha 16 anni, Ice, capito?
0: 16 anni, quindi bisogna dei miei
1: 13
0: 16.
1: Beh dai, non è 16, una bambina ancora, può ragionare per le cose che vicine, può essere, cioè, voglio dire, non è che proprio
4: sta abbastanza avanti, è un baby prodigio.
0: Bene ragazzi, abbiamo già in sottofondo il volo, perché poi dobbiamo andare a un ballo di Beppe, dobbiamo mandare qualcuno che si propone, e ci risentiamo alle 5:15, non vi addormentate, alle 5:15, perché poi arriverà.
1: Dobbiamo chiudere o ci richiami tu?
0: Vi richiamo io, adesso che ci siete,
1: okay. Va bene. Okay. A fra poco.
0: Ciao, grande amore.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi, il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena. Questa mattina è come al solito, come capita spesso, è al dialogo nel buio in via Vivaio 7 e abbiamo una scolaresca, ma ci facciamo subito dire di dov'è la scuola, da...
2: Liceo Vida Cremona.
1: Ecco, tu ti chiami allora intanto?
2: Io mi chiamo Samuele.
1: Samuele, passiamo il microfono invece all'altro compagno.
3: Mi chiamo Leonardo.
1: Leonardo, poi ancora?
4: Tommaso.
2: Cristian.
5: Alessandro.
6: Sono la prof Margherita.
1: Prof Margherita di?
6: Sì.
1: No, di che cosa?
6: Di inglese.
1: Inglese, mamma mia, la materia che io insomma non riesco, sono a zero in inglese. Perfetto, allora avrei bisogno di lei. Allora intanto partiamo con la prima domanda. Chi vuole rispondere? Voi man mano dice il proprio nome e risponde. Allora, dunque, come, che vi è sembrato di questo dialogo nel buio? Qual è stato il punto più bello? Partiamo dal primo, da Tommaso o da chi vogliamo partire?
4: Allora, secondo me il punto più bello è quando siamo stati in città che...
1: Un po' più vicino al microfono, prima andavi meglio.
4: che anche non vedendo sono riuscito a capire dove mi trovavo e quello che avevo attorno.
1: Quindi tu nella città non hai avuto tutto quello stralunamento che invece noi non vedenti abbiamo.
4: Esatto.
1: Invece no. Perfetto, poi per il resto, il bar cosa è successo per te?
4: Nel bar abbiamo dialogato fra di noi, ci hanno portato da bere e...
1: Basta. Sentiamo un altro, sentiamo il prossimo, Tommaso? No, non so perché ricordo bene il nome, Tommaso comunque. Allora, Tommaso oppure Leonardo, chi è che dice?
3: Leonardo.
1: Leonardo, allora, Leonardo. E per te invece, il ponte tibetano, l'hai vissuto, ti è piaciuto oppure insomma hai avuto un po' di fifa quando sentivi muovere sotto di te questo ponte?
3: No, non avevo paura perché comunque è dritto il ponte, quindi non aveva...
1: Anche se basculava un po', non tirava?
3: No.
1: Ecco. E invece per il bar, tu cosa hai bevuto al bar?
3: Io ho bevuto una lemon soda.
1: Ah, bene, quindi... Bene, altra domanda la facciamo adesso al prossimo che è...
5: Alessandro.
1: Alessandro, per te il percorso come è iniziato? Hai avuto paura già subito mentre iniziava a arrivare il buio oppure quello a te non te ne è importato niente?
5: Era molto strano.
1: Sì.
5: Non riuscivo ad orientarmi come penso tutti.
1: Ho capito. E con i profumi come deve essere cavata?
5: Allora, soprattutto all'inizio abbiamo usato le piante.
1: Certo. Quale pianta hai riconosciuto?
5: Il cipresso.
1: Io non avevo riconosciuto il cipresso.
5: E anche il rosmarino.
1: Beh, quello si piglia rossi. Lauro? Lauro non l'ha riconosciuto. Bene, allora sentiamo un altro invece, la voce di
2: Cristian.
1: Cristian, allora per te, sei stato anche nel mercato, hai visto il mercato?
2: Sì.
1: Cosa hai riconosciuto nel mercato, Cristian?
2: Molti alimenti.
1: Tipo la zucchina?
2: Sì.
1: La zucchina, la patata. C'era anche il pomodoro? C'era il pomodoro?
2: Mi sembra di sì.
1: Ti sembra di sì. E invece nella città, come è andata nella città?
2: Molto bene.
1: Molto bene, quindi ti sei divertito. Tu sai qual era la moto? Che moto è la moto che hai toccato, sei salito su?
2: Suzuki dell'83.
1: Secondo me la Suzuki, invece sembrava che fosse un Harley, ma comunque... Magari mi sbaglio, mi manca. Io ricordo tanti anni fa quando facevo anch'io la guida che fosse un Harley. Bene, e mi pare è rimasto ancora un ragazzo o è rimasta solo la prof?
5: La prof.
1: È rimasta la prof.
5: No, Samuele.
1: Ah, Samuele.
2: Samuele.
1: Ecco, Samuele, invece per te il punto più bello del dialogo qual è stato?
4: È stato quando siamo andati in città, perché anch'io ho riconosciuto un po' di cose come il cofano della macchina.
1: Che macchina era allora questa?
4: Una
1: pa?
4: Una bella macchina sembrava.
1: Una
4: panda?
1: Una panda, evviva, abbiamo indovinato. E poi invece al bar tu cosa hai bevuto?
4: Al bar io ho bevuto la Coca-Cola.
1: Bene, la Coca-Cola. Sentiamo adesso la professoressa che ci racconta di questa classe. Professoressa,
7: sì, buongiorno. Salve.
1: Ecco, di questi ragazzi sono bravi in inglese, sì?
7: Ma certo, ovviamente.
1: Non sono come
7: potrei
1: me.
7: Mai dire il contrario alla radio.
1: Sì, poi oltretutto sono in sei, quindi sono,
7: esatto,
1: sono in cinque.
7: Cioè, siamo i cinque migliori, ovviamente.
1: Certo. E invece per il dialogo nel buio, lei ha avuto paura? Ogni anno ormai fa questa esperienza, quindi un repetita quello.
7: No, non avevo mai fatto questa esperienza. E no, paura no, nel senso che sapevo che c'era la guida.
1: Sì.
7: E poi anche ci siamo aiutati tra di noi.
1: Ecco, adesso invece, dopo la professoressa, diamo a voi la possibilità di fare delle libere domande sulla cecità, su di me, quindi io vi rispondo alle vostre domande. Se ne avete qualcuna, abbiamo ancora 2 minuti, 3 da poter sfruttare. Chi è che vuole farmi una domanda su, sia sulla disabilità, anche una domanda personale, di qualsiasi genere? Forza ragazzi, abbiate coraggio, tanto non c'è problema. Non c'è vergogna, dice Alessandro, perfetto. Una curiosità, anche una cosa, ma chissà se questa cosa. Allora, sentiamo un po'. Pochi secondi. Vai, prendi il microfono, dai. Allora, chi fa la domanda su, ragazzi?
5: Alessandro.
1: Alessandro, vai Alessandro, dimmi pure.
5: Nelle zone in cui, cioè, tipo qua, sì, le guide giravano facilmente perché conoscevano il posto.
1: Sì.
5: Mentre diciamo nei posti nuovi o la prima volta che visitate qualche posto, come agite?
1: Ecco, una domanda molto bella, perché comunque in genere noi cerchiamo di andare sempre nei posti conosciuti. In quelli sconosciuti andiamo con molta cautela con il bastone, perché comunque il bastone per noi è molto importante, il prolungamento del nostro braccio, ma anche, se vogliamo, anche del nostro occhio, perché vediamo tutti gli ostacoli. E per noi è molto importante seguire i muri, cosa che invece voi sapete, ragazzi, magari a Cremona non tanto, ma qui a Milano i muri sono pieni di... Di che sono pieni i muri? No, magari sono pieni di motorini, biciclette, monopattini, e quindi quelli sono per noi veramente la cosa. Poi tavolini dei bar messi da tutte le parti, in modo che quando arriviamo i tavolini ci battono proprio in posti non impensabili. Quindi altre domande, ragazzi, se avete qualche altra domanda, anche la prof può fare la domanda, non è par condicio per tutti.
7: La nostra guida non ci ha detto niente, magari eventualmente dell'uso dei cani anche.
1: Sì.
7: E se tutti i ciechi hanno bisogno, ad esempio, della guida
1: di un cane.
7: Sì, oppure, e anche se è così semplice, ad esempio mi è venuto in mente in casa a vivere da soli.
1: Ecco, allora sono 3 domande in una. Allora, dunque, per quanto riguarda il cane, non tutti i non vedenti sono avvezzi al cane. Io per esempio l'ho avuto per 5 anni, dal 2002 al 2007, poi l'ho lasciato perché questo cane era un po' monello, mi tirava troppo il braccio, e poi, siccome mi occupo di musica, suono anche un po', era preferibile suonare e non stare insieme al cane. Poi bisogna affezionarsi al cane. Poi il cane non è infallibile, e il cane viene dato a un non vedente dopo 2 anni di addestramento, e rimane solo esclusivamente con quel non vedente. Casomai il cane non va bene, viene dato a delle famiglie che lo vogliono adottare ed altro. Invece, per quanto riguarda la vita solitaria, diciamo che io ho avuto sia la vita non solitaria, quindi di coppia, e poi a una certa età è arrivata la vita solitaria, e devo dire la verità che abbiamo delle difficoltà, però cerchiamo di superarle con molti accorgimenti. Per esempio, voi non siamo i tipi che siamo grandi cuochi da cucinare, per noi già riuscire a fare un primo piatto con la pasta e con i sughi già pronti, per noi già è un successo. Però per il resto, insomma, cerchiamo di fare quello che si può. Ancora una domanda, ancora ce la facciamo in tempo. Chi la fa l'ultima domanda?
2: Christian,
1: vai.
2: Qual è la cosa più difficile per un non vedente?
1: Allora, la cosa più difficile per un non vedente, soprattutto quelli che diventano non vedenti da grandi, è accettare questa nuova realtà. Spesso psicologicamente si sta male, addirittura si tenta il suicidio, tutte queste cose qui. Poi con il tempo si capisce che in fondo si può vivere lo stesso, si mettono, diciamo, si chiudono le mani, si dicono: beh, andiamo avanti, in fondo peggio di così non poteva andare. Magari anche non vedendo si riescono ad avere delle buone soddisfazioni, non ottime, però comunque voi vi chiederete: ma tu, questo sicuro che state facendo, ma tu vorresti rivedere? La domanda è sì, perché comunque se rivedessi potrei leggere, potrei vedere i colori, potrei vedere tutto, perché io non sono nato non vedente, ma lo sono diventato a 10 anni. E con questa domanda io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. A presto, ciao ragazzi.
2: Ciao.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, sono Daniele Mastrobattista, un cantatore produttore. Mi trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, e mi trovate inoltre su Spotify, Amazon Music, YouTube, eccetera. Quindi vi faccio ascoltare il mio brano dal titolo We Are Wonderful.

Lucarelli, un cantautore e un arrangiatore di origine pugliese, precisamente di Martina Franca in provincia di Taranto, ma vivo ormai da 30 anni a Brescia. Scrivo canzoni dall'età di 10 anni, mi piace trasmettere emozioni agli altri e a me stesso, mi fa stare bene. Il mio genere spazia tra il pop, il reggaeton, country e new age. Il mio ultimo lavoro discografico si intitola Paradiso Blu, di genere reggaeton lento, e il testo parla proprio un sogno, un desiderio che ho sempre avuto, che penso anche come me altre persone sognano, di vedere la pace e non la guerra, bambini che giocano felici e non che vengono ammazzati. Questa è pura crudeltà. Potete trovarmi su tutti i digital store, Amazon Music, Spotify, YouTube, su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram. E adesso vi lascio l'ascolto del mio brano dal titolo Paradiso Blu. Ciao a tutti da Gianni Lucarelli.

Potete trovarmi su tutti i digital store, Amazon Music, Spotify, YouTube, su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram. E adesso vi lascio l'ascolto del mio brano dal titolo Paradiso Blu. Ciao a tutti da Gianni Lucarelli.

0: E dopo quelli che si sono presentati, presento io gli ospiti di stamattina, che sono tanti, veramente sono un bel po'. Abbiamo Marco Roma. Buongiorno Marco Roma.
1: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: E Marco Roma non è da solo, ma è con...
1: Abbiamo portato Eleonora, prima facciamo il gentiluomo. Ciao Eleonora.
2: Ciao, buongiorno di nuovo.
0: Ecco qua.
1: E c'è Damiano dal Vaticano.
0: E Damiano dal Vaticano.
3: Ecco, presente come sempre.
0: Quindi c'è Damiano dal Vaticano.
1: Poi c'è il capitano?
0: Sì, c'è anche il capitano. Capitano, buongiorno.
4: Buongiorno Roma al quadrato e Bologna.
3: Buongiorno capitano.
0: E c'è anche Claudia da Bologna.
5: Claudia da Bologna che sta cercando di spegnere sto caso, aspetta. Devo spegnere Alexa.
0: Sì, c'è Alexa, stop.
5: Esatto. Stop. Ecco. No, io non la chiamo perché ho il bottoncino.
0: Ah, è così, però giustamente.
5: Ho il bottoncino direttamente, sennò mi sento una stupida a dire Alexa, Alexa. Io Giuseppe,
0: quando possiamo... Ecco, allora dunque, allora siamo qui in tanti questa mattina, siamo il capitano, Claudia da Bologna e poi da Roma abbiamo tutti i nostri amici. Ci siete ragazzi da Roma? Vi sento un
5: ci
0: po'
5: sono,
0: più.
5: Ci sono. Siamo bassi perché tu devi livellare.
0: Devo cercare di livellare.
5: Esatto.
0: Purtroppo sì. Allora, anche per evitare molti rumori. No, nel senso, devo livellare.
5: I rumori che senti qui da me sono gli uccelli, quindi sono dei rumori
0: carini,
5: bellissimi.
0: I rumori da te sono gli uccelli, quindi sono sì, sono belli.
5: Va bene.
0: Noi adesso tra un attimino metteremo un po' più forti Marco e i ragazzi,
5: sì, perché
0: erano un po'...
5: Non li sento.
0: Non li senti perché erano collegati con un altro. Intanto loro stanno pensando. E tra un po' avremo anche da dover sentire il nostro Dennis, amico Dennis, che ci dirà la sua richiesta, ecco, musicale. Allora, tra un attimo.
5: Volevo dire, tra gli ospiti che ha presentato, mi è piaciuto di più il primo, Are Wonderful.
0: We Are Wonderful, ecco.
5: Sì, qua. Quell'altro non mi è piaciuto tanto.
0: Ecco. Sono tornati i ragazzi del Vaticano. Ma,
1: allora, Claudio, mi senti?
0: Sì, sì, adesso ti sente sicuramente. Claudia, lo senti a Marco?
1: Claudia,
5: perfettamente,
1: mi senti?
5: Forte e chiaro.
1: Allora, io Giuseppe, quando provavamo, era un giorno che dovevamo intervistare un ospite, e Giuseppe parlava con il suo Alexa, rispondeva al mio Alexa a casa mia.
0: Hai capito?
1: Ti ricordi?
5: Io non so come si fa a fare
1: il mio, perché era via voce, quindi lui parlava col suo Alexa, ma parlava anche il mio Alexa perché sentiva la via voce.
0: La
1: voce
0: di Giuseppe.
3: Ecco. È perché il tuo Alexa è come te, c'ha ragione Nicola.
5: No, io l'ho spento adesso questo Alexa, però so che si può anche telefonare, no? Io non l'ho mai fatto, non sono capace.
0: No, le telefonate si fanno con gli altri che hanno Alexa e devono essere in memoria.
5: Ecco, quello è il fatto, cioè devi mettere però.
0: Sì, devi mettere la persona che è in memoria.
5: Esatto, sì, ho capito.
0: Allora, capitano, buongiorno. Come stanno andando questi mondiali?
5: Male. No, ieri sera ho visto Curacao Germania. È stato un massacro.
0: 7-1, sì.
5: 7-1.
0: Capitano, io la sento male. Che sta facendo? Già la cicletta stamattina.
1: La cicletta questa ora.
0: Perché lo sento proprio un po'.
5: Sì, sì.
1: Ma la cicletta a quest'ora?
0: Sì. Ma non so che gli è successo.
1: Chi vuole il caffè?
0: Noi no. Io non riesco.
5: Lo prenderò più tardi.
0: Non riesco a sentire il capitano, ragazzi.
1: Volevo offrirvi il caffè. Leonora, vuoi il caffè?
2: Sì, grazie.
0: Probabilmente il capitano sta navigando.
3: No, non lo prendo il caffè.
1: Tu no?
3: Ah. No.
1: Vabbè, lo prendiamo solo io e Leonora, solo io e lei lo vogliamo.
0: Sì, il capitano sta navigando da qualche parte perché non lo sento bene. Capitano? C'è qualche problema il capitano, ragazzi.
5: Ma senti il rumore.
1: È cascato.
0: Ma no, no, a cascare non è cascato. Claudio è qui, il capitano è qui. Ma c'è, mi pare che ci sia. Un attimo.
5: Forse siamo in troppi.
0: No.
5: Devo togliere il su.
0: No,
1: puoi aggiungere fino a 50-100 persone pure.
0: Vabbè, noi ne possiamo aggiungere 5 perché abbiamo 5 dirette diverse. Vabbè, poi se no, non, tu invece Marco può aggiungere quante persone vuole. Allora, vediamo se capitano ci senti? 5. Io sì.
4: Sì, io vi sento.
0: Ah, adesso sì. Perfetto. Allora è tornato il capitano.
5: È tornato.
0: Va bene, voglio mettere sulla linea 4 che si sente meno frusciato. Allora, eccolo qua. L'abbiamo messo sulla linea 4. Eccolo qua. Capitano, ci sente? Sì.
4: Giuseppe Kenya.
0: Kena. Stamattina sei con la Kena mobile, sì.
5: Ah, Kena.
0: Oggi abbiamo ognuno c'ha un numero diverso, sì.
1: Pensate.
0: Sì, perché dobbiamo livellare i volumi quando forse ho la vaga impressione che da Eleonora c'è un rientro di radio probabilmente o dal capitano, no? No.
5: E io ho spento tutto,
0: Tu hai spento tutto, il capitano ha spento tutto, lo sa già.
4: E allora, io non c'ho niente acceso.
0: Allora è da voi che viene qualche rumore.
1: O Damiano che sta in strada?
4: Sì. No, è casa
1: Giuseppe. No, ma Damiano si è mutato, quindi no.
0: Si è mutato. Allora, ragazzi, in attesa di sentire una richiesta che farà il nostro Dennis, che metteremo Dennis, facciamo scegliere un brano alla nostra o Eleonora o Claudia. Prima abbiamo scelto il brano del volo Grande Amore, che era scelto, quindi stamattina se voi andate a Tor San Lorenzo e dite Grande Amore, Marco vi regala 6 paia di calzini, oppure vi regala un pigiama estiva, oppure...
1: Vi aspetto.
5: Sono troppo lontana da Bologna qua, come faccio?
0: Non vale la pena.
1: Prendi il treno, Claudia, prendi il treno.
0: Poi scendi a Roma... E poi
1: tu vieni da me, vieni a Roma, poi prendi un Uber, vieni a Tor San Lorenzo, ti regalo 6 paia di calzini e poi andiamo al Vaticano a trovare Damiano.
3: Signora, 3 pezzi di 10 euro.
0: No, 6 paia.
6: Quando fai una cosa del genere ti metti conto che può succedere. Io sto almeno uno, giusto?
5: Sì, però no, tutto in 4 ore.
1: Oggi. Senti, no, sento un po' di rumore nella tua auto.
0: Ma questo è delle interferenze, ragazzi.
1: Secondo me sì.
0: Sono delle interferenze.
3: Io rumori non ne sento.
0: No, ma non siete voi, è qualcuno che interferisce con la vostra.
1: Te lo dico io chi è. È la madre di Damiano con il fratello. Stanno in macchina con lui.
3: È quello che mi muto.
0: Ah, ti sei mutato. Allora un applauso alla mamma di Damiano e al fratello. Allora scegliamo quindi un brano per dedicare a tutti quanti voi e poi dopo metteremo insieme in onda anche il nostro Dennis. Lo sceglie Claudia, allora un brano?
5: Va bene, allora lo scelgo io. E allora, restando in tema, grande di Mina.
0: Va bene, però questo ce lo dovrebbe dare anche la signorina senza che facciamo molti sacrifici. Vediamo sì. senza fare molti sacrifici.
5: Ma lo sai che quando ero piccola io credevo che c'era la gente dentro la radio? Siccome era una grande ascoltatrice di radio, allora dicevo, ma quelli non vanno mai a mangiare. Raccontavo a mio padre, dicevo, sai che c'è la gente dentro qui? Qui ci facevano un sacco di risate.
0: Hai capito, quindi tu immagini...
1: Claudia, quanti anni hai, Claudia?
0: Claudia, non si chiede l'età alle donne, sentiamo
1: lo so, ero curioso, proprio tanto curioso.
5: Ce n'ho tanti, la voce non si direbbe, ma invece ce n'ho tanti.
0: Ce n'ha tanti,
5: tu fai finta che ce n'ho pochi, perché io in realtà me ne sento 16, come Ais.
0: Come Ais,
5: va bene. 16,
1: ok.
0: Come Ais. 16.

0: Grande, grande, grande era il pezzo che ha scelto la nostra Claudia da Bologna. E allora vediamo cosa fanno in giro tutti quanti. Il capitano che fa in questo momento?
1: Niente, stavo ascoltando dei ragazzi qua giù che stanno tornando chissà da che notti.
0: Ah, notti magiche. No, io non li sento, no. Invece sentiamo cosa fa Marco. Marco?
2: È sparito.
0: E sta andando a fare colazione. C'è Eleonora? Eleonora, non c'è Eleonora Duse, no, no. C'è,
2: c'è... Ci sono, Giuseppe. Ah,
0: hai visto che c'è? È Damiano che si è staccato perché in macchina e stanno.
3: Eccomi, sono qui.
0: Ecco, invece Marco forse sta facendo colazione.
2: Esatto.
0: E va lasciato da soli, vabbè, sì, tanto l'importante è che ci siete voi.
3: Vabbè, siamo grandi, grossi e vaccinati.
2: Ma scusa, no, Marco è nella macchina.
4: Perché c'è proprio i colleghi, allora non volevo che sentiva delle chiacchiere.
0: Ah, ho capito. Ma oggi non c'è.
2: Posso dico, ma Marco cos'è nella macchina di Damiano?
0: No. Marco è a Tor San Lorenzo in questo momento.
2: Ah, ecco. Appunto.
4: Io sono per San Lorenzo e Damiano va verso il Vaticano.
0: E Damiano?
4: Giuseppe, una sorpresa da qualche settimana?
0: Sì. Che sorpresa.
4: Non avremo un ospite solo, ma mercoledì sera avremo tre ospiti insieme.
0: Mercoledì l'altro?
4: Il mercoledì, tra due mercoledì. Andiamo, non ti dico chi.
0: No.
4: Ora ti dico cosa hanno fatto. Due hanno fatto il gladiatore, ti faccio il colore.
0: Gladiatore, ah.
4: E poi la terza è la curatrice d'immagine della cantante Madonna.
0: Ah, la curatrice d'immagine della cantante Madonna. Ah.
4: Madonna, sì. Kate Moss e tutta questa roba, però di Madonna proprio in particolare.
0: Ho capito. Ecco, tu arrivi molto a fondo scala. Parla più lontano dal microfono, Marco. Come al solito.
4: Mi senti? Adesso c'ho l'auricolare.
0: Sì, tu arrivi fuori.
1: Ma che Madonna è? Madonna di Lourdes?
4: Madonna la cantante, il capitano.
1: Ah, cantante!
0: Ovvero Maria Luisa Ciccone, o no? Com'è?
1: Guarda che ospiti che ho trovato, è abruzzese. Quello che c'ho sono andato in America.
4: Forte.
2: Scusa capitano, ma tu stai a Napoli?
1: No,
4: a Roma, a Milano.
2: A Milano? Ah, sì. Tu sei a Milano, capito?
0: Abita proprio vicino a me.
4: Abita come Achille Lauro.
0: Come Achille Lauro?
1: Io sto sopra Giuseppe.
0: Sopra.
2: Davvero?
0: No, sopra.
2: Allora
0: no.
2: Il bus tre volte la mattina, dire che ti sei svegliato? Sì. Col bastone, fatto tre.
0: Lui non dorme questa mattina.
1: Io gli mando la portiera.
0: Allora,
4: 22 giugno 2027, giovedì sera, allo Stadium di Torino. Ho preso i biglietti di Achille Lauro a Torino.
0: Ah, quindi vai a Torino. Venerdì mattina non ti dobbiamo chiamare il 22.
4: Certo che mi chiami.
0: Allora, ragazzi, abbiamo.
4: Anzi, posso fare diretta perché comunque sto in vacanza?
0: Certo. Se ti svegli, vabbè.
4: Sì.
1: Milano-Torino è poco, un'ora, non è qualcosa. Beh, certo.
0: Allora ragazzi,
4: no, vengo a trovarvi
2: da Roma.
4: Certo.
0: Allora dunque io direi a questo punto di farvi sentire il nostro Dennis, altrimenti c'è
5: Dennis. Invia messaggio vocale.
0: Sì. Eccolo qua.
6: Buon lunedì, io sono Dennis, un grande saluto a te Giuseppe, naturalmente, in questo inizio di settimana, e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. Bene, saluto inoltre tutte le persone che avrai con te a dialogare in questa mattinata. Li saluto dal primo all'ultimo, perché magari a volte lascio fuori qualcuno e magari ogni tanto hai qualche cambiamento. Allora li saluto tutti e bene, Questa mattina lascio la scelta del brano a chi volesse scegliere un brano per me, naturalmente. Ecco, bene, allora niente, vi risaluto, un saluto ancora a te Giuseppe, e noi ci sentiamo alla prossima. Bene, ciao e grazie mille.
0: Ciao, allora Dennis, rimettiamo un po'
4: ciao,
0: tutti.
4: Dennis.
0: Ecco, rimettiamo.
4: Oggi non ha fatto l'elenco delle persone.
0: Com'è? Eh no, perché ha detto che purtroppo ormai sono sempre così tante stamattina, poi non avrebbe immaginato chi dimenticare.
2: No, io volevo sapere chissà come sta, perché era caduto, volevo sapere come
0: sta. Sta meglio, sì, ha preso questa caduta dalla poltrona, si sta migliorando.
1: Fagiolone. Anche da piccolo,
0: caduto, no, che seggiolone, no? La poltrona.
1: Che seggiolone. Ah, no, io penso che era da piccolo, no,
0: adesso.
4: Come italiano? Italiano che è cascato quando era piccolo, ecco perché è così, capito?
1: Però quello era Giuseppe,
3: abbiamo ragione, Nicola.
0: Dobbiamo scegliere comunque adesso un brano per.
1: Allora gli mandiamo un bacio.
3: Lo scelgo io, a Marco.
0: Ah, glielo sceglie Damiano? Ecco, Damiano sceglie il brano, fa pure rima. Damiano sceglie il brano per il nostro Dennis. Il
1: brano.
3: Bella davvero di ultimo.
0: Bella davvero di ultimo.
2: Mi piace tanto ultimo. Bravo.
0: Va bene.
4: Bravo Damiano, ha detto Claudia.
0: Allora, ecco qua, il brano che arriva di ultimo.

0: E vediamo quindi come siamo messi con la colazione di questa mattina. Claudia, ecco, abbiamo già fatto colazione.
1: Io la farò tardi perché devo di solito è molto banale la mia colazione. Mi prendo uno yogurt oppure, perché vario, la frutta non deve mai mancare, due albicocche, una pesca, subito appena mangiata e appena alzata, sì, perché dice che la frutta a digiuno fa molto bene.
0: A digiuno, hai capito.
2: Sei una salutista, Claudia?
0: Sei salutista?
1: No, per niente, però certi principi, per esempio, sono radicati. Siccome in genere ho sperimentato che è vero che se mangi la frutta appena pranzato, appena cenato, ti gonfia, no? Io l'ho sentito dire che non si fa, e a me mi capita così. A me, Mimi non si dice, però. E invece ho sentito l'altra mattina che qualcuno mangia i semi, quelle cose lì. Sarebbe bello, ma io non sono costante a fare quelle cose lì.
0: Puoi tritarli, insomma.
1: No, a parte quello, ma poi per un periodo mi prende dei periodi che mangio quelle cose lì. Mi stufo, insomma.
0: Ecco. Invece il capitano ha fatto colazione?
3: No, io ancora no.
0: Ancora è presto.
3: Tra poco farò la mia assicurazione.
2: È sulla nave?
1: La prima cosa che farò quando chiuderò qui, vado a stendere, perché
3: che palle di navi.
2: Capitano, è colpa mia oggi.
0: È colpa tua che parla di nave.
3: È nostalgico.
2: Mi
3: hanno chiamato da Sicilia.
0: Allora,
2: non mi ricordo.
0: Dicevi,
2: non
0: ma
2: ricordo. Eravamo in due.
0: Sentiamo troppo forte il
1: senti malissimo.
2: Okay.
0: Arrivate.
4: Senti. A Marco, sì, mica mi hai detto niente della canzone.
2: Bellissimo.
0: Ecco la canzone.
2: Giuseppe, mi senti?
0: Io sì, sì. Noi ti sentiamo bene, adesso bene, perché c'è troppo di troppo forte.
2: Troppo forte.
0: Sì, sì, sì.
1: La canzone prima volevo commentare che ce n'è delle più belle di Ultimo, per esempio, sì,
3: ma quella canzone chi è che ci ha dato la taglia, che ha sbagliato la taglia del pigiama lì? Marco, non è saputo consigliare bene.
0: Il pigiama di Ultimo gli era dato tutto.
3: Era piccola, ha detto che era piccola.
0: Era piccola la taglia del pigiama.
3: Andate a cambiare. Quando vai a Torino,
2: porti
3: un pigiama buono.
2: Fa una cosa anche alle 5.
0: Torna da Marco.
2: I cosini che faccio in radio.
0: Ecco, Marco stava raccontando quello che ha fatto un provino a Canale 5 per Tu sì che vales.
2: Sì, perché mi ha visto un signore, mi ha detto: ma ti ho visto con la moto e fa di martedì. Ma al lavoro non si andava, detto, no, perché stavo a Canale 5, a media 7 più che altro. Quindi stiamo aspettando notizie di me. Di
0: Mediaset, cioè, quando sarà chiamato, poi ce lo dice.
3: Il
0: noi.
3: Presidente di Mediaset ha fatto un incidente. Marco Roma è andato in vita.
2: Andiamo bene. Se va bene, l'ultima serata diretta al televoto. Forse al televoto.
0: L'ultima serata in diretta, allora.
2: Sì, perché tutte quante sono, diciamo, registrate, no?
0: Sì.
2: Tutte registrate. Tutto un tipo 11 puntate.
1: E quando verrà questo? In che periodo? Quando?
2: È a settembre. Adesso riorganizza tutto adesso. Se non lo fanno adesso, non lo possono più fare, capito?
0: Sì, loro fanno.
2: Stanno già, cioè, quasi luglio. Due mesi, non è che manca due o tre mesi, manca tanto?
0: Sì, loro diciamo che organizzano un po' tutto d'estate praticamente.
2: E io c'ero lì, ma c'è un'organizzazione spettacolare.
1: Ma lo sapete che adesso esiste anche il piccolo, cioè il Grande Fratello ridotto a ragazzini e adolescenti? Mio nipote Alessandro, che ha 16 anni, sì, è stato scelto tra i TikToker del momento. È andato in una villa dell'Olgiata a fare una rappresentazione con quattro ragazzi e quattro ragazze, tutti della sua età, fare, come ti posso dire, degli sketch. Gli dicevano, loro dicevano, voi dovete far finta così così, gli raccontavano una trama, e questi, io l'ho visto, si vede su YouTube, si chiama Gossip House. È come una specie di Grande Fratello, solo che fatto a misura di adolescenti, hai capito? È una roba, guarda, così stupida che io dopo 20 minuti di trasmissione ho spento, perché proprio una stupida, mamma mia. Allora mia figlia mi dice, mamma, ma tu devi metterti al loro livello, non è che puoi pensare che i ragazzini di 16 anni, ma guarda, all'epoca mia eravamo diversi, noi ragionavamo.
2: Quanto è mia tua figlia?
1: Mia figlia ce l'ha 52. Ma io
2: come fai a avere una figlia di 52 che tu hai 16 anni come hai?
0: È lo spirito.
1: Ma io sono andata prima.
0: È lo spirito santo.
1: Il mio tempo si è fermato.
0: Lo spirito santo.
1: Il mio tempo si è fermato. No, davvero, guardate, è una cosa, adesso dico, sono degli immaturi pazzeschi, non so, anche per esempio. Insomma, Madonna, ma cos'è tutti questi rumori che sento
0: questo,
1: io?
0: Questo è Marco che è la parte.
3: Giuseppe che lascia le porte aperte.
0: No, Giuseppe. Ho abbassato casa, è Marco che è al bar forse.
3: L'altra volta c'avevi una pecora.
2: Claudia, quanti anni hai avuto tua figlia?
1: Quanti
2: anni avevi quando avevi tua figlia, Claudia?
1: Ma tu vuoi fare il calcolo di età che ho io? Va bene, ma io lo posso anche dire quanti anni ho, non è mica un problema. Solo che dopo perdo tutti gli ammiratori, perché io di voce piaccio
3: il segno zodiacale, così lui capirà quando
1: esatto. Vabbè. Il segno zodiacale.
0: È leone.
3: Il segno zodiacale, dici il segno zodiacale.
1: È il toro, il segno zodiacale, il toro. Toro.
3: Ah. Un toro, quanto sono il toro? Toro.
1: Il segno più bello. 80.
0: Ma non dire, è il toro.
3: Toro. Il toro. Toro.
1: Toro è il segno più bello.
0: Oddio.
3: Torero, il
4: torero. Bello, no? mamma è del toro.
0: Tua mamma è del toro.
2: Che brutto segno.
1: No, no, assolutamente non è vero. Noi toro siamo belli, siamo intonati, intelligenti.
3: E cassa cacchio.
2: Allora, mia madre è del toro. Mia madre è del toro. Io conosco bene i tori. E se hai lo stesso carattere di mia madre, aiuto.
3: Aiutami tu.
0: Ragazzi, vi mando Torero perché io ho da guardare un messaggio. Vediamo.

0: E allora ragazzi, abbiamo adesso un messaggio che dobbiamo farvi ascoltare. Vi abbasso un po' tutti, sennò poi non sentite il nostro caro amico Ernesto. Allora sentiamo cosa ci dice Ernesto subito, così lo sentite. Eccolo qua.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti, spero che stai bene Giuseppe. Insomma, da un bel pezzo che non ci sentiamo, saluto tutti gli amici, lo zio Totò.
0: Noi ti salutiamo.
1: Saluto
0: sempre.
1: Salvatore, saluto tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo Celeste. E salutiamo zio Potoroncino, Matteo. Salutiamo tutti, adesso non sto ricordando. Saluto tutti e tutti, buon caffè.
0: Grazie, grazie.
1: E santa giornata, saluto tutti, buongiorno. Saluto anche Stefano, il nostro Stefano, e tutti i radioascoltatori, tutte le radio, buongiorno Giuseppe Gesenio.
0: Buongiorno Ernesto, allora riabilitiamo le altre linee perché altrimenti, ecco qua, abbiamo riabilitato tutti, eccoci qua, ecco Claudia e il capitano, ecco qua, ci siete tutti nuovamente, avete sentito il saluto di Ernesto?
2: No, scopo è completo.
3: Di Torero è proprio originale, è bello, io me la ricordo.
0: Sì, noi, cioè noi tante volte i brani li mettiamo in base a quello che si parla praticamente.
3: Giusto, bravo, mi sono visto il capitano, perché dice non si spagnolo e non si caballero. Il capitano forse non l'aveva mai fatto il capitano, chi lo sa?
0: Ma no, il capitano dice che è già 14 anni. Era sulle navi, quindi insomma.
3: Ah, allora era vero.
2: Ma questo ne sapete? Perché ne sapete di un campo di grano?
0: Che ne sapete del capitano?
4: È offeso il capitano.
0: Bene.
2: No, io sono nato in una stazione, perciò già è proprio il cromosoma del viaggiatore.
0: Ci mancava proprio che nascesse sul treno, praticamente.
4: Grande capitano.
0: Bene, Eleonora è sveglia? Eleonora si è addormentata.
2: Dice Eleonora, che segno è Eleonora?
5: Eleonora questa che è riaddormita.
0: Si è riaddormita. Damiano. Damiano che segno è?
5: Sto andando al Vaticano.
0: Damiano sta andando a Vaticano. Di che segno è Damiano?
5: Che segno è Acquario.
0: Acquario.
4: Oh, ma come la canzone di Ufa?
3: È come ultimo,
2: ecco,
3: è Acquario.
2: Tutti gli animali, abbiamo tutti gli animali.
0: Marco e Gemelli. Marco e Gemelli.
4: Io Leone. No, Leone.
0: Ah, Leone, pure io sono.
2: Leone.
0: Anche io sono Leone.
5: Marco c'è il segno della trota.
4: Che giorno sei nato?
0: Luglio 26. Io Leone.
4: 26?
0: Sì. 26 luglio.
4: Io 4 agosto.
0: 4 agosto. Ah,
3: mi ricorderò di farti gli auguri allora.
0: È perché anche Sant'Anna è il 26 luglio. È il 4 agosto. Non so che, tanto ci dovremmo essere. Il 26 luglio forse no, perché è domenica. Allora, che impressione. Invece il 4 agosto, 4 e 2, 6 e 3, 9. È martedì, quindi ci dovremmo essere.
3: Tieni. Lo sai 4, 2, 6, 3, 9 che stanno in conti?
4: No,
0: è un conto rapido per sapere tutti i giorni dell'anno quando vengono.
3: Ma a me mio padre mi ha insegnato in un altro modo: 1, 15, 8, 22, 29.
0: Quello sì, però se tu non. Vabbè, te lo spiegherò con calma.
2: Tali numeri bisogna nascere a Napoli.
0: Perché bisogna nascere? Perché bisogna nascere?
3: Io voglio sapere quel fondo rapido lì.
0: Sì.
3: Ti telefono in privato, poi me
0: sì,
3: lo spiego.
0: Te lo spiegherò con calma. Allora, ragazzi, sono le
2: 5:55. 5:55 sulla ruota di Roma.
0: Ecco, noi più tardi avremo i comunicati. Allora, comunicati stampa alle 6:30 dei vari comuni di Rovigo, cosa c'è di bello in giro. Avremo la poesia
2: di Trump. Ecco le notizie.
0: Trump
2: il compleanno
0: è passato.
3: A proposito, dico una cosa rapidissima: mentre vi stavo ascoltando in DAB,
0: sì.
3: Perché me lo ripete Radio Nova in DAB, vi ho sentito alle 5 proprio mentre stavate presentando i dialoghi al buio.
0: Sì.
3: Si è presentata quella che mi leggeva l'Appennino, notizie dell'Appennino Reggiano.
0: Sì.
3: Allora di corsa sono andata volta su Alexa che mi sono rifischiata con voi.
0: Ah, ecco.
3: E adesso a questo punto cosa ci lasciamo?
0: No, a questo punto c'è Marco che deve cantare l'ora tripla, vero Marco?
2: Marco, da Leone, una tripla da Leone.
0: Lui la canta, io gliela accompagno in do. Quindi vai Marco.
2: Canta lui la sua.
6: Allora, 1, 2, 3, maestro.
0: Vai.

0: suonare tutte quelle note che non sento più nel cuore. Amore, c'è Giuseppe Cesena che mi dà il don da Marco Roma. È arrivata l'ora tripla. Applausi!
1: Applausi, applausi!
2: Applausi!
1: Arrivano, arrivano gli applausi, arrivano un po' in ritardo gli applausi.
2: Io vi saluterei.
1: Sì, tu ci saresti.
2: Vi saluterei perché sì, perché io devo andare a stendere sì. E io c'ho da fare.
1: Ecco.
2: Perché siccome adesso è fresco, dopo è caldo, dopo io
1: certo,
2: quando è caldo sono lavoro male.
1: Certo.
2: E allora
1: andiamo a stendere, adesso qualcuno va a mietere il grano, Luisella andava. E invece chi sceglie l'ultimo brano prima che proponiamo altre due presentazioni?
3: Mettiamo un brano di Sparatrappa.
1: I Sparatrappa? No, questo gruppo non esiste ancora, capita?
3: Ma che dici? Dico verità, io ho capitano, non posso dire le bugie.
1: Vabbè, e poi ci
3: è un gruppo napoletano, gli Sparatrappa.
1: Sì, vabbè, gli Sparatrappa, vabbè.
3: Te l'ho mandata una canzone di Sparatrappa.
1: No, non me la... Ah, vabbè. Allora, chi sceglie l'ultimo brano?
3: Onde il mare, onde il mare.
4: Una canzone storica, tu vuoi fare l'americano?
1: Abbiamo mandato già Torero.
3: Il grande, come si chiamava? Renato
1: Mettiamo.
4: Quanto amore sei?
1: Quale ma... quanto?
4: Quanto amore sei?
1: Quanto amore sei? Ramazzotti. Ramazzotti?
4: Può fare un sì, certo. Quanto amore sei?
1: Allora mettiamo Ramazzotti.
3: Mettiamo quanti soldi c'hai?
1: No, quanto amore sei, Ramazzotti?
3: Ah, quanto amore?
2: Ciao a tutti ragazzi, vi auguro una buona giornata.
1: Ragazzi, ci sentiamo a risentirci. Ciao Claudia, ciao Eleonora, ciao il capitano, ciao a tutti. A più tardi per le 7:10. Tenetevi ragazzi, a dopo.

gli amici di Disabili International Radio. Sono Raffaele Rubino e sono un cantautore di Pescara, ma sono anche un poeta e uno scrittore. Infatti ho pubblicato diversi libri di poesie e ho vinto il primo premio a un concorso nazionale di narrativa col mio primo ed ultimo romanzo dal titolo La stanza d'albergo. Suono la chitarra da quando ho 5 anni, la passione per l'arte mi ha sempre accompagnato nella mia crescita personale, infatti l'arte, la musica, la poesia fanno parte della mia quotidianità e seguo il flusso naturale dell'ispirazione e di ciò che il mio sentire ha da esprimere. Ultimamente ho realizzato anche dei quadri, quindi mi sono dato anche all'arte figurativa. Sono dei quadri che rappresentano tematiche autobiografiche che vi invito ad approfondire, se ne avete il piacere, sui miei social, per esempio su Facebook o su Instagram, cercandomi come Raffaele Rubino Art. Tutte le mie canzoni sono anche su YouTube, ovviamente, su Spotify, insomma su tutte le piattaforme streaming gratuite o sui digital stores. Il brano che vi presento è un brano che vuole ricordarci, urlando, gridando al mondo, l'importanza dell'amore, che forse oggi è dimenticata, forse oggi siamo troppo distratti da tante altre cose molto meno importanti, forse terribili, che ci allontanano dalla strada della felicità. E invece questo brano vuole ricordarci che non c'è nessuna fortuna, solo l'amore. E quindi adesso vi lascio all'ascolto di questo mio brano dal titolo Nessuna fortuna.

Ciao a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Piero Strada e oggi vorrei presentarvi il mio nuovissimo brano dal titolo La Rosa dei Venti. La Rosa dei Venti è un brano che racconta di un viaggio dentro se stessi, un viaggio in cui dobbiamo abbandonare i nostri dubbi, i nostri brutti ricordi, i nostri rimorsi e puntare lì, la prua della nostra nave, verso una stella polare, verso il nord di quello che siamo e che vogliamo essere. È una ricerca dentro se stessi, è un brano che ci guida nel cercare la parte migliore di noi. Spero che vi piaccia e spero anche che vogliate seguirmi sui miei social. Basta cercare Piero Strada Music, tutto attaccato, sia su Facebook che su Instagram, e anche Piero Strada su YouTube, dove potete anche trovare il videoclip del mio brano. Un videoclip assolutamente molto particolare, mi vedrete nelle vesti di un pirata alla ricerca della propria stella polare in un mare tempestoso e pieno di mostri, assolutamente da non perdere. Vi lascio all'ascolto della Rosa dei Venti, fatemi sapere che ne pensate. Un abbraccio forte da Piero Strada. Ciao.

0: Mwah.
1: E questo per Ernesto, il nostro Baciami di Stefano Manenti.

0: Siamo in diretta, siamo in diretta. Che ora sono, signorina? 6:23:59, proprio giusto il momento per salutare le nostre radio, dando ancora un salutone al nostro grande Ernesto. Tra un po' guarderò il tuo messaggio che hai appena mandato. E Radio Blinco Blanco a Tri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Tele Terme Vigliatore TV, replica alle 7:30, e allo stesso tempo Radio Mare Italia. Le altre radio le facciamo leggere ad Angela Ricciardi e poi torneremo con le notizie che ci sono in giro nella nostra zona, e in particolar modo nella zona di Rovigo, dove è la nostra radio, Radio RVD. Il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è La voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la festa europea della musica e la giornata internazionale dello yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
1: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni e quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
2: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
1: sì,
2: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
1: sì,
2: ed è nata senza femore. Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra. In Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei. si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California è a pagamento, è diversa, e quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi, una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo, per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a far operare Aurora, sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza che per me è anche motivo d'orgoglio, perché la mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno in mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua questo aiuto, questo tentativo di collaborazione per Aurora, anche perché Aurora è una bambina bellissima, ha due occhioni vispi, dovrebbe vederla veramente. Poi, passando a termini un po' più ludici, il 13 giugno ospitiamo il primo appuntamento con il format Villeggendo, che è un format che unisce un
1: già
2: po'
1: solo
2: tutte
1: il nome.
2: Perché
1: Villeggendo vuol dire che si legge.
2: Si legge, esatto, ed è un format che unisce tutte le basse, basso vicentino, basso veronese, basso padovano, tutti i paesi che ospitano almeno una villa veneta. Noi abbiamo la Villa Palladiana e ci sono autori nazionali ed internazionali che intervengono anche nei paesi nostri più piccoli. Per esempio, il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21, come secondo appuntamento, avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli, Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglas fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno. Assessore Elisa Rossetto, mi pare?
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo per mese. Grazie, a risentirci a presto. Allora,
2: grazie a voi. A risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
3: Buongiorno da Daniele. Rovigo torna capitale mondiale della batteria. Il Drum Gala porta in Italia le stelle internazionali delle percussioni. Dal 18 al 20 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, concerti, clinic, incontri e grandi protagonisti della scena mondiale. Special guest Christoph Schneider dei Rammstein. 3 giorni di musica, spettacolo, tecnica, energia e grandi nomi internazionali per trasformare ancora una volta Rovigo nella capitale mondiale della batteria. Dal 18 al 20 giugno torna il Drum Gala, il festival dedicato all'universo delle percussioni nato nel ricordo di Beppe Lupo e diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello europeo per batteristi, musicisti e appassionati. La manifestazione è stata presentata oggi nel ridotto del Teatro Sociale. Il Drum Gala, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta uno degli appuntamenti culturali e musicali più significativi per la nostra città. È un evento capace di unire passione, talento e partecipazione, portando a Rovigo artisti di livello internazionale e offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna della musica e della condivisione. Questa manifestazione cresce di anno in anno, valorizzando il nostro territorio e coinvolgendo persone di tutte le età. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa. Un ringraziamento agli organizzatori, ai partner, ai volontari e a chi rende possibile questo importante evento. La 12ª edizione alza ulteriormente l'asticella con una line-up di assoluto prestigio internazionale e con un ospite speciale destinato a segnare la storia del festival, Christoph Schneider, storico batterista di Rammstein, tra i musicisti più iconici e influenti della scena rock e metal mondiale. Siete invitati tutti a partecipare. Lunedì 15 giugno alle ore 11.30 a Palazzo Nodari si terrà la cerimonia di promozione di 5 agenti della Polizia Locale. Saranno presenti il sindaco Valeria Cittadin, l'assessore Renato Campanile e il comandante della PL Luca Sattin. Mercoledì 17 giugno alle ore 11.30 nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione dello sportello del Centro Antiviolenza in collaborazione con il CUR. Saranno presenti l'assessore alle politiche sociali e pari opportunità Dominga Milan e responsabili del Centro Antiviolenza e del CUR. Siete invitati a partecipare.
1: E dopo questi comunicati, quando sono le 6 e... No, non 6 e 5, non 6 e 6... 6:40 e 23 secondi. Alla fine di questo brano avremo sicuramente la poesia del lunedì oggi, 15 giugno 2026.

0: Ed ecco, chiamavamo la nostra Maria Grazia ed è arrivata, eccola qua. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
2: 6:44, sì, mi sentiamo
0: bene. L'unica cosa che devo togliere un attimo la voce che dice ogni momento l'ora, e quindi la togliamo.
2: Voce non attiva.
0: Ecco qua, perfetto. Ti sentiamo benissimo, il sottofondo ce l'hai, puoi iniziare a leggere la tua poesia. Buongiorno Maria Grazia, gli ascoltatori che ci ascoltano per la prima volta, questa è Maria Grazia in poesia tutti i giorni dispari. Ormai è la tua rubrica. Vai Maria Grazia.
1: Sì, la poesia che leggerò stamattina si intitola Quando. Quando mi sveglio al mattino, i miei pensieri sono sempre quelli che riguardano la mia vita, la mia famiglia, i miei sentimenti, il mio volere come essere umano, in un mondo come questo, dove c'è poco amore e c'è anche odio, dove a volte c'è disprezzo e poca comprensione. Penso a un mondo migliore, dove ci sia più civiltà e umanità, dove non ci sia il ricco e il povero, dove non ci siano ingiustizie a danno del più debole, dove tutti possano vivere con uguali diritti e dignità. Grazie.
0: Grazie, Maria Grazia. E arriva quando di Tony Renis. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, grazie.

0: Non ci lasceremo mai. E adesso mettiamo un sottofondo che è adatto proprio ai nostri pargoli che sono qui in linea con noi. Sentiamo solamente l'inizio di questo brano. Questo è Damiano, che oggi compra le rose rosse ad Eleonora. Pronti?
1: Pronti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Cosa voglio da te?
0: Abbiamo comprato ste rose rosse, Damiano.
2: Certo che l'ho comprata.
1: Fiori sapranno parlarti di me.
0: Ecco. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi da Tor San Lorenzo.
3: Buongiorno, rose rosse per tutti voi.
0: Ecco, come va?
2: Amore mio.
0: Ecco, abbiamo anche Eleonora, le rose rosse le abbiamo messe in sottofondo.
4: Sì. Ecco.
0: Adesso ti stanno arrivando quelle buongiorno. Musicali. Buongiorno. Allora, che si dice di bello alle 7 meno 10 quasi del mattino, ragazzi?
2: Ma che si dice? Che già sto qua al lavoro dentro al Vaticano e già me ne vorrei andare.
0: Già te ne vorresti andare? Insomma, invece fino
2: sì.
0: a che...
2: Fino a
3: esagerato.
0: Fino a che ora...
2: Oggi ho anche il corso.
0: Fino a che ora sta? Fino alle 5?
2: No, io alle 2 me ne vado.
0: Ah, alle 2, ecco. Invece Marco, fino a che ora rimane con il suo?
3: Guarda, io spero di andare via, perché oggi lunedì faccio sempre un po' prima, entro l'una e mezza.
0: Vabbè,
3: poi
0: mezza.
3: Devo andare in concessionaria dalla moto, di far vedere una cosa, di sistemare una cosa.
0: Ecco, invece. Invece Eleonora che fa stamattina? Torna a dormire tra un po' come me?
4: No, assolutamente, io basta dormire.
0: Ah, basta dormire? Ho capito.
3: Lui praticamente non fa niente, praticamente.
4: Sì, beato a te. Siamo in diretta radio, non ti posso dire niente, Marco.
0: In diretta radio non si dice niente, si dice solo...
3: No. Vabbè, è vero, in questo momento non lavori, quindi sei soft, rilassati.
4: Purtroppo mi sono dovuta fermare, lo sai, per l'allergia.
0: Lo so. Quindi quando uno è allegra, quando uno c'è.
3: No, lei è allergica al lavoro, quindi quando sei allergica al lavoro ti licenzi.
4: No, Giuseppe, devi sapere che io sono diventata allergica alla voce di Marco. Quindi purtroppo ho dovuto smettere di lavorare, capito?
0: Vero, Vale, eppure Marco è ricercato da tutte le parti, non so come mai.
3: Vedi, non ha ragazzo Giuseppe.
2: È lui lo sciuba femmine, no io.
4: Bravo, diglielo.
3: Aspetta, Giuseppe si riferiva nel campo del radiofonico. Sto cercando il campo radiofonico. Nel campo di donne io non so nessuno. È Damiano il vero re di donne.
4: No, sei tu, a te ti cercano tutte le donne, Marco.
3: No, io non ne voglio nessuna, a parte una. No.
0: Il re, quindi...
4: però Damiano deve volere tutte le altre donne invece che una
3: Damiano,
4: sola. Cioè,
3: Damiano
4: fatto?
3: In diretta radio ha portato ogni tanto qualche donna nuova. Una volta
4: aveva portato, adesso non sta portando più nessuno.
3: Ma tanto abbiamo fatto una scommessa, entro agosto torna singolo.
0: Entro agosto. Bene, allora
4: però anche tu entro luglio diventerai single.
3: No.
0: Grazie. Tutti quanti single.
3: No, grazie.
0: Bene.
2: No. Io ribadisco che c'ha ragione Nicola.
3: Vabbè, Nicola è il numero uno.
0: Ma sto Nicola quando lo sentiamo a questo punto?
3: Allora, qualche giorno lo mettiamo. Giuseppe, no, perché una volta è successo la prima mattina. Sì. Stavamo in diretta radio, lui doveva entrare, ma si è vergognato di entrare.
0: Ecco, e quindi non è venuto in diretta.
3: Io un giorno si riesca a parlare, glielo dico, ma vuoi venire una volta in diretta radio?
0: Vieni, ormai viene sempre nominato,
3: vorremmo... Io non lo nomino, è Damiano che è innamorato di lui, lo nomina lui.
0: C'ha ragione
2: Nicola.
3: Senti, vedi?
0: C'ha ragione Nicola. Bene, ragazzi. Allora abbiamo detto un po' tutte le giornate. Chi finisce di lavorare, chi inizia. Anch'io per un'oretta e mezza, due riposerò. Poi ritorno a lavorare, a fare altre cose. Sempre per
2: radio. Ricominci.
0: Ricominciamo.
3: Si ricomincia, viva la radio. La radio non ha, ricordate, la radio è voce. La radio non ha fine.
0: Voi pensate che anche ieri, che era domenica, ho lavorato dalle 3 fino alle 10 ieri sera.
2: Immagino, perché comunque la radio è sempre attiva H24.
0: Sì,
3: certo, oggi è sempre attiva.
0: No, ma si preparano le varie interviste, si preparano. C'è un lavoro lungo e anzi che uno dice: beh, tu fai dalle 4:30 alle 7, poi il giorno dopo. No, non è vero, assolutamente. Abbiamo da lavorare, da preparare, sigle, cancellare.
2: Quella di stamattina a che ora arriva?
0: La trasmissione di questa mattina riparte alle 7:30 e finisce alle 10. I saluti alle 10, quelli che stiamo facendo adesso, intorno alle 10:10 ritornano in onda. Quindi, insomma, dalle 7:30 ti puoi riascoltare il caos che abbiamo fatto insieme anche a Claudia da Bologna, che salutiamo. Salutiamo Claudia da Bologna. Ciao Claudia.
2: Sei riuscito un'altra volta con gli applausi?
0: Sì, l'applausometro. Abbiamo preso
3: certo, l'applausometro costa. È un accessorio, no?
0: È un accessorio che si attacca vicino a un mixer e fa gli applausi. No, però abbiamo anche il bacio, noi abbiamo il bacio, per esempio, ti mandiamo un bacio adesso. E abbiamo anche lo schiaffo. Ecco qua.
3: L'applausometro.
0: Ecco, l'applausometro.
2: Il mixer. Io ne capisco un po' dei mixer. Faccio sì. Il DJ.
3: Sì. Nel mixer. Notte lo fai.
0: Allora, sono le 6, ragazzi, e dobbiamo quasi. 6:54 e 10 secondi.
3: Sì, e siamo allora arrivati.
0: Siamo arrivati
3: alla fine anche per questo
0: anche
3: lunedì.
0: Per questo lunedì,
3: quindi mercoledì sera avremo una grande ospite, una cantante femminile, Ice, cantante rapper da Roma.
0: Questa
3: cantante che sta spopolando. Ice. Perché lei sa un po' di greco, perché dovrebbe essere, non so se la madre è italiana, il padre non è italiano.
0: Sì.
3: Però lei comunque è nata a Roma. Vabbè, la sua particolarità è che nelle sue canzoni, ogni volta che lei chiude ogni canzone cantando, dice sempre così: Ice. Ripete.
0: Dice: sono io, Ice.
3: Sì, si autografa la ragazza.
0: Certo. Bene, ragazzi.
3: Lei ha detto nell'intervista, nel videomessaggio, ha detto: sarà un'intervista epica. Ha detto
0: epica.
3: Lei.
0: Ah, a cavallo, allora, epica. Bene.
2: E una ragazzina, sarà la prima intervista che fa.
3: Sì, la prima.
0: Senti, allora
2: è normale che ci
3: l'ha fatta per il giornale.
0: Bene, allora facciamo una cosa, contate fino a tre, fate partire la sigla, ormai siete voi che fate partire la sigla quando ci siete.
3: Allora a tre la sigla. 1, 2 e 3. Signori e signori, a voi la sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: Allora, buongiorno a Eleonora. Buona giornata, Eleonora.
6: Buongiorno.
0: Buona giornata a Damiano e buona giornata a Marco, ragazzi. Ciao.
2: Buona giornata dal Vaticano.
3: Roma saluta Milano
0: e saluta il Vaticano. Ciao ragazzi, a domani.
2: Buona giornata, ragazzi.
0: Ciao.
3: Buona giornata. Saluta al Papa. Buongiorno.

Ciao, sono Di Lele, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da Di Lele.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Tiziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: No, è lunedì, io non c'ho voglia, oggi è lunedì, non stavo così bene durante il weekend, ma per... No, scherzi a parte, sono qui, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia, anche per questo lunedì 15 giugno 2026. Ebbene sì, siamo ancora qui insieme con Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 in Milano. Com'è andato il weekend? Com'è stata la domenica? Piacevole? Spero di sì. Lo so, è lunedì, però noi ce la faremo senza problemi. Vedrete che ripartire con il morning show è una cosa importante, colazione, rubriche varie, notizie, curiosità e via così. Allora, oggi è il 166esimo giorno dell'anno, siamo nella 25esima settimana, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. Il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.46, la luna è illuminata allo 0,2% perché è luna nuova ed è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Andiamo subito con il proverbio del giorno: meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Accontentarsi di piccole certezze può rivelarsi più proficuo dell'attenderne una maggiore, che però potrebbe non verificarsi. È un invito a godere più pienamente di ciò che è alla propria portata per non rischiare di disperdere i valori positivi nella ricerca di appagamenti maggiori, tuttavia pur senza rinunciare ad essa. Può essere considerato analogo a quanto espresso dal proverbio: chi lascia la via vecchia per la nuova sa cosa lascia, ma non sa quello che trova, ovvero a non lasciare il certo per l'incerto. Iniziamo non bene, benissimo in musica con l'Electric Light Orchestra e Don't Bring Me Down.

0: Sono le 7:15.
1: La storia di questa giornata, di questo 15 giugno, torniamo al 15 giugno del 1844. Lo statunitense Charles Goodyear ottiene il brevetto per l'invenzione della vulcanizzazione della gomma, che mediante l'aggiunta di zolfo al lattice dell'albero della gomma la rende resistente ai solventi e più elastica. 1856, in questo giorno, con una solenne cerimonia, Vittorio Emanuele II consegna le medaglie al valore alle truppe italiane rientrate vittoriose dalla guerra in Crimea contro l'impero russo. 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra, viene fondata a Milano quella che diventerà la Croce Rossa Italiana. 1913, a 19 anni dalla scomparsa, la città di Budrio inaugura un monumento a Quirico Filippanti, il matematico che nel 1858 per primo formulò l'ipotesi di suddividere la Terra in 24 fusi orari coincidenti con i meridiani. 1936, l'Austria riconosce al governo italiano di Benito Mussolini l'annessione dell'Etiopia. 1959, entra in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, una raccolta di norme approvata con il decreto presidenziale numero 393, il codice della strada, composto da 147 articoli che si aggiungono ai 607 di regolamento adesso annesso. 1969, Georges Pompidou viene eletto presidente della Repubblica Francese e assumerà la carica ufficialmente nei 5 giorni successivi. 1976, per decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, il presidente Mao Zedong si ritira dalla vita pubblica internazionale a causa dell'età avanzata. Nello stesso anno si svolgono in Spagna le prime elezioni libere dopo 41 anni di dominio franchista. La vittoria va all'Unione del Centro Democratico, presieduta da Adolfo Suárez González. 1978, con un breve messaggio televisivo, il presidente italiano Giovanni Leone annuncia le proprie dimissioni per difendersi privatamente dalle accuse pubblicate dall'Espresso e poco dopo lascia il Quirinale. Amintore Fanfani assume pro tempore la carica di capo dello Stato.

1978 con una tradizionale cerimonia musulmana ad Amman, il 42enne Re Hussein di Giordania sposa la 26enne statunitense Lisa Halaby, che diventa la regina Nur. 1986 il quotidiano sovietico Pravda annuncia che gli alti dirigenti della centrale nucleare di Chernobyl, teatro di un gravissimo incidente, sono stati licenziati per manifesta stupidità. 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituisce la European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, noto come Erasmus. Il programma permette agli studenti un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Il nome è un acronimo inverso ideato in omaggio a Erasmo da Rotterdam, che viaggiò a lungo in Europa per comprenderne le culture. 1994 lo Stato di Israele e il Vaticano instaurano piene relazioni diplomatiche. Stessa direzione, come il brano di Paola Jezzi.

Vogliamo a questo punto andare a completare questo momento dedicato alla storia del 15 di giugno, capire cosa è successo. Ad esempio, il 15 giugno del 1996 a Beverly Hills in California muore Ella Fitzgerald, una delle più autorevoli voci della musica jazz di tutti i tempi, 79enne nella sua carriera iniziata nel 1943. Ha realizzato circa 70 album venduti in oltre 40 milioni di copie. 1997, in questo giorno, la modella britannica Naomi Campbell viene ricoverata alle Canarie per overdose da barbiturici, poche ore dopo aver avuto un'accesa discussione in albergo con il ballerino Joaquin Cortés, suo fidanzato. 1999, un grave terremoto scuote il Messico. Il sisma, che ha un'intensità di 6,7 gradi della scala Richter, uccide 17 persone. 1999, l'etichetta discografica Artista pubblica Supernatural, il 17° album di studio del gruppo che fa capo al chitarrista Carlos Santana. Sarà uno dei maggiori successi del periodo, con oltre 30 milioni di copie vendute e la vittoria di 8 premi Grammy. 1999 ancora, in questo giorno, a 5 anni dalla sentenza di primo grado che lo condannava a 8 anni e 6 mesi per il conto protezione in Svizzera usato dal Partito Socialista e la successiva riduzione di pena in appello, l'ex premier Bettino Craxi ottiene l'annullamento da parte della Corte di Cassazione. Il processo andrà rifatto. Nel 2003, referendum italiano per abolire il limite numerico nell'applicazione dell'articolo 18 dei lavoratori e l'obbligo ai proprietari di far passare condutture elettriche sui propri terreni. Vota solo il 25,60% degli italiani e i referendum non raggiungono il quorum. Nel 2007 la Corte di Cassazione convalida la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione per il leader della Lega Umberto Bossi, riconosciuto colpevole di vilipendio alla bandiera nazionale. Nel 2012 i ricercatori di Oxford confermano che le spoglie rinvenute 2 anni prima sotto una vecchia chiesa in Bulgaria attribuite al profeta e santo Giovanni Battista appartengono ad un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo. Questa è la storia di questo 15 giugno. Ora continuiamo in musica, e che musica anche questa mattina. Arrivano i Genesis con Follow You, Follow Me.

andiamo veloci perché abbiamo ancora tante cose da raccontare nel corso di questa mattinata, e soprattutto il momento di fare gli auguri a chi oggi compie gli anni in questo 15 di giugno. Se siete nati oggi, auguri, auguri, auguri a tutti voi, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E andiamo a ricordare che oggi sono nati, ma siamo alla fine del 1300, Paolo Uccello, pittore, Carlo Porta, poeta, Carlo Cattaneo, patriota, filosofo e scrittore, Edward Grieg, compositore, Ermellino Matarazzo di Licosa, industriale, ideatore della Fanta, l'aranciata d'arancia. Ve la ricordate? Bene, sì. Alberto Sordi, attore, come non ricordare Albertone, inutile fare l'elenco dei film perché ce ne sono troppi. Ugo Pratt, disegnatore, quello che ha inventato Corto Maltese, per tutti gli appassionati di fumetti ovviamente. Renato Izzo, attore e doppiatore. Mario Cuomo, politico, governatore di New York dal 1983 al 1994. Sergio Endrigo, cantante e autore. Elisa, l'Arca di Noè, La Casa e tante altre bellissime canzoni. Harry Nilsson, autore e cantante, Everybody's Talking, Without You, che bei brani, assolutamente. Johnny Holiday, cantante e attore. Demis Rousseau, cantante. Simon Callow, attore, in Quattro matrimoni e un funerale, Amadeus. Andrea Pamparana, giornalista e scrittore. James Belushi, attore, lo ricordiamo in Una poltrona per due, The Principal. Helen Hunt, attrice, Oscar per Qualcosa è cambiato nel 1997 e Castaway. Courteney Cox, attrice, Friends, Scream, S. Ventura, La chiappa animali. Demetra Hampton, modella e attrice. Neil Patrick Harris, attore. Chiara Civello, cantante. Alessandro Casillo, cantante. Filippo Tortu, atleta, velocista, primatista, italiano. Auguri, auguri, auguri.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso, tra il lago di Como e Chiasso, per traffico intenso in direzione della Svizzera. Altre file per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia, tra Bergamo e Cavenago, in direzione Milano. 2 chilometri di coda sulla tangenziale ovest di Milano per un incidente avvenuto tra il bivio per l'autosole e Pavia Opera in direzione Laghi. In Liguria code per incidente sulla 7 Milano-Genova, tra Bolzaneto e Busalla, verso Milano. 2 chilometri di coda sulla 1 Firenze-Bologna per un veicolo in panne tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Si continua con Zucchero, fra poco l'oroscopo.

È giunto il momento dell'oroscopo, l'oroscopo di questo lunedì 15 giugno 2026. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. L'inizio della settimana lavorativa richiede un briciolo di pazienza. La Luna in Cancro potrebbe far riemergere qualche piccola questione domestica o familiare da gestire con calma. Sul lavoro non forzare i tempi, mi raccomando, le risposte che aspettate arriveranno nei prossimi giorni. Toro, un lunedì che parte sotto ottimi auspici, i transiti odierni favoriscono i contatti, le comunicazioni, gli scambi commerciali. Se dovete avanzare una richiesta, scrivere un documento importante o sostenere un colloquio, oggi la vostra mente è lucida e determinata. Gemelli, il sole nel vostro segno vi regala ancora una bellissima energia, mentre la luna si sposta nel vostro settore dei guadagni e della concretezza. Giornata ideale per far quadrare i conti, pianificare gli investimenti estivi o valorizzare un vostro talento pratico. Cancro, con la luna che fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, oggi siete protagonisti indiscussi dello zodiaco. Ritrovate una straordinaria sintonia con le vostre emozioni, un fascino magnetico. Ottimo momento per prendere l'iniziativa sia nel lavoro che in amore. Leone, le stelle vi consigliano di iniziare la settimana senza pretendere troppo da voi stessi. Usate questo lunedì per osservare i movimenti intorno a voi e pianificare le mosse dietro le quinte. Da metà settimana il vento tornerà a soffiare forte a vostro favore. Vergine, un inizio di settimana decisamente stimolante per i progetti di squadra e le pubbliche relazioni. C'è un'eccellente armonia con i collaboratori e le amicizie. Le vostre idee trovano terreno fertile e l'appoggio di persone influenti. Allargate la vostra rete. Questo per quanto riguarda i primi sei segni zodiacali. Ovviamente fra poco la seconda parte del nostro oroscopo di questo lunedì 15 giugno 2026. Nel frattempo, Wake Me Up Before You Go, degli Wham!

One con Wake Me Up Before You Go Go ci hanno portato praticamente alle 7.41. Io direi di andare velocemente con la seconda parte del nostro oroscopo di oggi. E allora continuiamo con la bilancia, amici della bilancia. La luna in quadratura dal cielo del cancro accende i riflettori sul settore della carriera e degli impegni pubblici. Potreste avvertire il peso di qualche responsabilità in più, dover mediare in un piccolo conflitto professionale. Mantenete il vostro proverbiale equilibrio. Scorpione, cielo splendido per questo lunedì di metà giugno. La luna in segno d'acqua vi regala una profonda lucidità mentale e una gran voglia di evadere dalla routine. Ottimo momento per programmare un viaggio, approfondire studi o stringere contatti con l'estero. Sagittario, le stelle vi invitano a scendere a patti con la realtà e a risolvere una vecchia pendenza di carattere economico-burocratico. Il vostro intuito psicologico è affilatissimo. Riuscite a leggere benissimo tra le righe, a capire di chi vi potete fidare davvero. Capricorno, la luna in opposizione vi chiede di usare la massima diplomazia nei rapporti interpersonali, specialmente nelle collaborazioni di lavoro e nella vita di coppia. Evitate i bracci di ferro e puntate sull'ascolto. Un compromesso intelligente si rivelerà vincente. Acquario, un lunedì ideale per rimettere ordine nella vostra agenda e concentrarvi sui dettagli pratici della routine quotidiana. Sul lavoro la vostra precisione e la dedizione saranno notate. Ricordate solo di non trascurare il benessere fisico e il riposo. Pesci, inizio di settimana semplicemente radioso. La luna in trigono accende la creatività, la passionalità e la vostra voglia di esprimervi. Se svolgete un'attività artistica o di comunicazione, oggi le intuizioni faranno centro. Spazio ai sentimenti. Ed è tutto per l'oroscopo di oggi, di questo 15 giugno 2026. Arriva Saif, è rimasto un po' indietro perché lui ci augura buona domenica, ma siamo di lunedì.

0: Sono le 7 e 47 minuti.
1: Buon lunedì ovviamente a tutti. Dai che stiamo viaggiando molto bene, ma sta andando anche molto rapidamente questo nostro morning show di oggi. Tra poco daremo un'occhiata anche ai giornali, alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo The Police, Roxanne.

Eccoci così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Trump: c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz, petroliere, accendete i motori. Di spalla Meloni, il caso del patentino antifascista, così è censura alla fiera, più libri più liberi. Ed ancora si parla anche di Formula 1, la Ferrari torna a vincere, Hamilton piange e promette, non finisce qui, primo trionfo del pilota sulla rossa. La Repubblica: Iran-Stati Uniti, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma in Svizzera, riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partano le navi, che il petrolio scorra. Oggi vertice del G7 a Evian. A Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi, festa record con 55.000 in tre giorni. La Stampa: Trump, Iran, c'è l'accordo. Il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata. Il Fatto Quotidiano: FS, ANAS e CSM davano incarichi al magistrato che giudicava i loro casi. Dal G7 al Consiglio dell'Unione Europea, i nani europei senza idee su Russia e Ucraina. Netanyahu fa la festa a Trump, bombardando Beirut e la pace, nuovo sabotaggio. Donald fa 80 anni, vivi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Il Resto del Carlino: tregua, Trump a fretta ma una firma ad ostacoli, la Ferrari è tornata, Lewis Hamilton e Ferrari trionfano a Barcellona, rossa e pilota non vincevano dal 2024, per l'inglese primo successo in 31 Gran Premi con il cavallino. Il Messaggero: Rai di Israele, slitta l'accordo, le bombe sul Libano frenano la firma dell'intesa Stati Uniti-Iran. Meloni, il caso più libri più liberi, patente antifascista, censura, Vannacci contro tutti e polemica. Satari: più ferie per i neoassunti, la riduzione dei turni di lavoro. La Verità: il governo promette 10.000 rimpatri, effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia. Vannacci crea scompiglio per la frase sui femminicidi: non esistono, sono omicidi come tutti gli altri. Coltellesi celebra le povertà delle donne, scordandosi quelle uccise dai partigiani. Bibi bombarda la pace, Trump: che fai? Ride su Beirut, negoziati a rischio. Il Giornale: la pace di Trump e il nodo Israele. L'analisi: ora su Hezbollah e uranio, Bibi pronto a fare da solo, da oggi i potenti in Francia, via G7 col nodo Ucraina, navi russe nella manica. Meloni: patente antifa, censura degli editori. La premier interviene sul caso sollevato dal Giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Libero: sinistra con la mania del bavaglio, comunisti patentati. La Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più libri più liberi, e censura, e c'è il nodo dei fondi. Il Vescovo con il vizietto di attaccare gli ebrei, la spinta finale di Trump per la pace. Il Tempo: abbiamo USA-Iran, ma quale accordo? Donald annuncia la firma, mai fidarsi degli Ayatollah, quasi intesa o non intesa con l'Iran che ancora gioca. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Piccoli comuni: solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti. Partite IVA, la salute abbatte il commercio. Al via il nuovo esame di maturità, coinvolti oltre 527.000 studenti. Andiamo allora ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport: Hamilton, il sogno Ferrari, sono tornato, la prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime, visto, sono ancora il migliore. A Barcellona la Mercedes tradisce Antonelli, il campionissimo sfida il bambino nel mondiale. Curaçao ne prendi 7, l'Italia non c'è, sotto accusa la Formula Infantino, troppe partite, squadre non all'altezza, poco spettacolo.
e la Germania si diverte. Ancelotti Montella e la dura vita dei nostri CT. Critiche in Brasile e Turchia nei guai. Corriere dello Sport, trionfo Ferrari, Mondial Lewis, un sogno realizzato grazie. Hamilton vince a Barcellona, il primo successo con la rossa. Jamal, attrazione mondiale, può essere l'erede di Messi e CR7, entra il principe. Tutto Sport, Juve, hai visto Diaz? Oggi primo giorno di carnevali, riunione per valutare i conti. Il trequartista favorito di Spalletti per il ruolo brilla contro il Brasile. I bianconeri restano impressi sul marocchino del Real. Caccia al DS, scatto avanti di Tognozzi, Vlahovic sì, Vlahovic no, tutti perché. Juve Inter per lo scudetto under 16. Lewis delirio rosso, favoloso Hamilton domina Barcellona e la Ferrari torna a fare sogni mondiali. Ansia stadio, il comune di Torino in calza Cairo. Per il Brasile di Ancelotti subito bufera che Marocco. Turchia flop il diz triste, Çalhanoğlu spara a zero, Curaçao esce felice anche se ne becca 7, primo storico gol. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tigullio Web, li ritroveremo domani mattina alle 7.09 puntuali per stare insieme ovviamente con il nostro morning show. Arriva David Bowie con China Girl.

0: su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Arriva lunedì, noi ci siamo come sempre puntuali. Benvenuti dalla voce di Maurizio Rossi con Radio Web. Si apre un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia. Come sempre noi abbiamo tanta bella musica da offrire in questa puntata, quindi mi raccomando, è un ottimo collante, come si dice, fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi comodi perché quest'oggi veramente la settimana la vogliamo proprio aprire alla grande.

0: notte piano se ne va. Sto con te.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
2: Vivo amici della nostra trasmissione, perché qui di notizie importanti oggi ne abbiamo, e volevo anticiparvi anche che cosa sta succedendo per quanto riguarda un'applicazione che molti di voi conoscono, Teams. Sì, perché si potrà individuare il riassunto di una specifica riunione. Nonostante la piattaforma li generi in automatico, non è ancora del tutto immediato. Ecco, quindi per semplificare un po' la ricerca, la Microsoft sta introducendo un'applicazione dedicata che raccoglie un po', diciamo, tutti i riassunti in un unico spazio dove è possibile essere filtrati e consultati facilmente. Questo rollout comunque è previsto proprio a partire da questo mese, quindi l'applicazione che va a riunire tutti i riassunti delle riunioni degli ultimi 30 giorni nell'unica posizione. Riassunti che includono anche le discussioni chiave, le decisioni prese, diciamo così, con le azioni da compiere ed altre informazioni rilevanti che sono generate alla fine di ogni riunione. Quindi c'è anche un riassunto audio. I filtri rapidi permetteranno poi di restringere la lista e trovare delle riunioni specifiche senza scorrere manualmente l'archivio. Oh, io quando parlo di Teams, amici, mi viene proprio questa, mamma mia, mi ritornano dei pensieri di quei giorni veramente incredibili sotto Covid. Meglio non ricordare.

0: Grande musica che ci accompagna anche oggi all'interno della nostra playlist, amici, ma non imperterriti, come si dice. Vabbè, abbiamo appena iniziato, andiamo avanti perché ci sono ancora delle notizie importanti. Si parla oramai di minori in rete e soprattutto in alcuni paesi sono già in vigore delle leggi specifiche, mentre in altri potrebbero essere approvate nei prossimi mesi, anche quindi l'Europa. L'obiettivo è impedire ai minori di accedere ai social media per evitare la diffusione di contenuti che non sono proprio adatti alla loro età. Secondo Rose Wang, che è il capo ufficio di Blue Sky, questo ban potrebbe comunque rafforzare il potere sempre alle big tech. Quindi ecco, entriamo un po' nel dettaglio, perché l'Australia sì è stato il primo paese ad introdurre il ban per i minori di 16 anni e quindi l'obbligo della verifica dell'età. La legge australiana è stata presa un po' come riferimento anche da altri governi, tra cui quello italiano. La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta di legge entro l'estate, quindi per evitare delle regolamentazioni differenti per ogni paese membro. E quindi ecco, Rose Wang sottolinea che Blue Sky, ecco, supporta la protezione dei più giovani, ma le misure imposte alle piattaforme di grandi dimensioni non sono però praticabili per le piccole aziende. Blue Sky ha solo 40 dipendenti, quindi dice: sostengo la protezione e la sicurezza dei giovani, la domanda che ci poniamo è a quale prezzo, perché essenzialmente ciò che dice mi spaventa di più è che a lungo termine ci sia un, diciamo così, una direzione verso un mondo in cui ci saranno dalle 3 alle 5 piattaforme e una regolamentazione estremamente rigida di queste piattaforme. I team di conformità di queste piattaforme saranno quindi 10 volte più grandi, dicono, del nostro team.
1: Il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: del circo, tutta questa gente che comunica felicità, attiva, positiva, generosa, che sorride sempre. Fosse ancora così, il mondo fosse così, ci fosse ancora amore.
1: Radio Tiguglio.
2: Continuiamo ancora, amici, la puntata di Radio Web che va avanti. Noi parliamo sempre anche di prodotti molto interessanti. C'è il notebook LM che riceve un aggiornamento, forse quello più sostanzioso della sua storia, proprio alla vigilia dell'incontro di Apple con il tempismo che Google sceglie quando, certo, vuole un po' rubare la scena. Il motore passa quindi a Gemini 3.5 e anti-gravity. Il ragionamento diventa quindi visibile, i formati di output si moltiplicano e quindi si può, diciamo, partire già da un'idea vaga invece che da una lista di fonti che sono già pronte. Novità disponibili per gli abbonati, diciamo, a Google AI Ultra e per i clienti Workspace Business con accesso all'intelligenza artificiale Ultra. Google prevede quindi di espanderli a più utenti in futuro. Una delle richieste chiaramente più frequenti degli utenti è quindi capire come il notebook LM arriva alle sue risposte. L'aggiornamento mostra difatti quelle che sono un po' anche gli step del ragionamento espansi nella chat, quindi la catena logica che porta poi dalla domanda alla risposta. Quindi non è solo una questione di trasparenza, è proprio sapere come l'intelligenza artificiale ragiona, aiuta a valutare se la risposta, diciamo, sia affidabile.

Grande musica quest'oggi che ci sta accompagnando nel nostro appuntamento. Adesso però, amici, noi vogliamo parlare anche di una notizia molto molto importante che riguarda un po' di quelle sperimentazioni che si fanno utilizzando gli agenti di intelligenza artificiale, ma soprattutto per la sicurezza, perché i ricercatori della University of Toronto, che sono guidati dal professor Nicholas Papernot, avrebbero scoperto, attenzione, una potenziale minaccia informatica che sfrutta le capacità degli agenti dell'intelligenza artificiale utilizzando dei modelli AI open source, che hanno creato un worm che può praticamente, diciamo così, trovare in modo autonomo le vulnerabilità del software e quindi propagarsi su tutti i computer del mondo. Per ovvi motivi, ecco, non sono stati pubblicati tutti i dettagli, né anche il codice sorgente, per fortuna. Ecco, come funziona? Gli agenti, ecco, possono eseguire diversi compiti senza intervento umano. Modelli avanzati come Claude Mythos, ecco, possono trovare migliaia di vulnerabilità in poco tempo. Combinando tutte queste capacità, ecco, si potrebbe creare un malware che si diffonde autonomamente da un computer all'altro. I ricercatori quindi hanno dimostrato che, insomma, un simile scenario non è poi del tutto inverosimile con quelle che sono oggi le conoscenze e anche questi strumenti che cominciano a essere anche alla portata di tutti.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati in fondo in questa puntata di lunedì con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme come sempre, vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:31.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Radio Tiguglio Activity, con te sempre.
2: Un disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.

0: Radio Tiguglio presenta
1: amichetti miei, ma ciao, ma benvenuti, ma rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Ma ciao amichetti, ma ciao ciao ciao ciao, benvenuti nel parco giochi inutile e stupido anche della Capanna Internazionale. Ciao ragazzi, Summer Live Competition, la capanna fatta di persone inutili ma anche sorprendenti, a volte spumeggianti, a volte non lo so neanche io. Ciao ragazzi, come va questo caldo? Una voglia, guarda, è veramente una voglia di vivere incredibile. Ci siamo noi, Tempo Zero, con la nostra musica, le nostre sciocchezze, la nostra competition, la music selection estiva e i collegamenti, perché comunque continua tra l'altro la scalata ostile per cercare di destabilizzare e detronizzare il guru, va bene? Ok, amici, lo sapete che vi dico, ma già che ci siamo, perché non iniziamo invece di farla tanto lunga come faccio sempre, cioè invece di prenderla sempre in tralla l'allero, come non l'allero della capanna, perché ci manca lei, e per carità, tante chiacchiere, tante stupidaggini anche oggi da fare, perché anche se non le fai in questa settimana, quando le fai sempre quando c'è tempo.

0: Tiato. E siamo alla terza settimana comunque, era così, tanto per dire, tanto per farvelo sapere a che livello stiamo dell'esaurimento, ma noi ci dobbiamo collegare con la detronizzazione del guru.
1: Espresso macchiato.
0: La nostra matrona che finge di essere impegnata, la matrona che finge di essere una persona assolutamente emotivamente stabile, non si è fatta sentire per tutto il giorno. Ma in realtà bisognerebbe capire, siccome purtroppo, dobbiamo dirlo, lei è la fondatrice di questo gruppo, bisogna capire tra lei e il pensatore chi può essere il sottoposto del guru.
2: Ciao,
0: chi
2: ragazzi,
0: è? Buonasera. Sì, salve, buonasera a lei. Buonasera.
2: Abbiamo avuto un po' di casini.
0: E immagino, ho guardi, i casini che fa lei. Sì. Sentiamo un po' che cosa ci ha capito. Tra l'altro dei messaggi non lo so, comunque proviamo.
2: E dopo che ci ho pensato un bel po'.
0: Dopo averci pensato un bel po', no? Dopo che ci ho pensato un bel po'. Mamma mia, venga ripetizione in italiano, per favore.

0: un saluto a tutti coloro che si stanno mettendo in contatto con noi. Quest'altro non si ricorda manco come fa la canzone del Giro Tondo, ma non è bellissimo, eh? Me la chiamate quella rintornata di nonna aritmetica? Non si ricorda il nostro Paolo Ositi della canzone del Giro Tondo, che anche i bambini di 2 anni la conoscono. Paolo Ositi, ma veramente, ma ci fa pace col cervello quest'altra che non sa neanche l'italiano? Io veramente non ho parole. Dopo averci pensato un bel po', non dopo che ci ho pensato un bel po', l'italiano è sempre un optional per lei. Benissimo, bellissimo.
1: Cosa?
2: Che? Non lo ho pensato chi è il sottomesso.
0: E chi sarà? È lei o il pensatore?
2: Sicuramente è sempre Fabrizio.
0: Allora è lui. Quindi diciamo che il sottomesso sarà direttamente il pensatore, perché tanto ormai. A me che me
2: allora,
0: ne frega.
2: Fabrizio farà il sottomesso.
0: Ok, abbiamo capito. Non è inutile che ripete le cose di continuo, eh?

0: soltanto, secondo me, anche cognitivi. Scusate, a volte mi vengono anche questi pensieri, perché ascoltando come parla, per me è così. Amici radioascoltatori, finalmente questo gruppo cambia pelle, trova una forma tutta nuova. Finalmente la nostra matrona, con il suo italiano tutto da inventare e una grande donna, diventano le amministratrici del gruppo della nostra matrona, il gruppo del faro mondiale. Matrona, lo sai che ha fatto bene? Una delle pochissime volte che mi trova d'accordo, anche perché il pensatore, ex guru, ossia il nostro componente, era diventato veramente un tedio.
1: Ciao, Simone. Salve, allora, salve. Rispondo sì, a sì. Quello che tu hai appena detto.
0: Ho detto quello che penso, cioè il pensatore non si sopportava più.
1: Da che mondo è? Sì. Da sentiamo. Quando sì. Io ho avuto il mio primo telefono.
0: Che vuol dire? Ah, ok, il primo telefono.
1: Che
0: sì. Velocina, dai.
1: Ho scaricato WhatsApp.
0: Sì, sì. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Dai, veloce. Su.
1: Che ho conosciuto, diciamo, le chat. Sì. Io ho conosciuto migliaia di persone.
0: Ha conosciuto migliaia di persone, matrona guru, sediana calmata, però,

0: La nostra matrona sostiene che dal suo primo telefono ha incontrato migliaia di persone dopo aver realizzato che i gruppi erano una grande fonte di conoscenza. Migliaia di persone mi sembra un po' troppe, però vabbè, se lo dice lei. Ok, quindi
1: in Italia, anche all'estero.
0: Ma sì, ma anche nel globo, effettivamente.
1: Tutt'oggi.
0: Tu sì, cosa fa?
1: Quando ho conosciuto la chat, quella dove c'era Fabrizio, che ho conosciuto tante altre persone.
0: Beh, meno male che ha conosciuto l'ex pensatore, ex guru. Non è che voglio dire.
1: Esatto, che schifo. Chiudendo, io chiesi all'amministratore se potevo aprire io un altro
0: gruppo portando via le persone. Io invece generalmente porto via le persone senza chiedere. Sì, ok. Sì.
1: Dato che il gruppo stava
0: chiudendo, dice così, gli diamo un senso. Quindi. Mamma mia, però, matrona guru, ho capito che voglio dire, per essere una matrona e per essere un guru ci deve pensare tanto, ma così mi fa venire la sonnolenza.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra

0: In questo gruppo che stava per chiudere, la nostra matrona ha chiesto il permesso, quindi, di crearne uno lei, portando via le persone, quindi, nell'altro gruppo.
1: Quindi, di questo gruppo mi
0: che le ha detto?
1: Sì.
0: Ha detto di sì. Meno male, poteva dire anche di no, eh.
1: Marco Perazzi,
0: sì, che belle persone, altri, guardi, stupende. Nel gruppo.
1: Sì, sì. Io fondai il mio primo gruppo.
0: Sempre trapassato remoto, noi parliamo col trapassato. Vabbè, ci piace così. Sì. Quindi?
1: Sì, le farfalle blu.
0: Farfalle blu, ma anche le farfalle nere.
1: Prima mi avevo cambiato.
0: Sì.
1: Poi l'avevo
0: chiuso. Madonna, come lei.
1: Eccetera,
0: poi l'aveva riaperto.
1: Okay. Comunque Fabrizio mi è sempre venuto dietro.
0: Che vuol dire che le è venuto dietro l'ex pensatore, l'ex guru? Non c'avevano nulla da fare?

Talent Amici 2026 si è piazzata alla quinta posizione, ma non è l'unica poi comunque a farsi strada, a farsi conoscere. Grande Angie, veramente un pezzo musicale d'eccezione che ci fa ballare, riflettere, e non ci voleva sicuramente lo zio Simone a dire così. Però tra l'altro stavo dando un'occhiata alle varie notizie, sembrerebbe che dovrebbe tornare, si dice, che non vorrei fare come la matrona che non sa parlare italiano, vabbè, comunque sembrerebbe dovesse o dovrebbe, madonna, ma dai, che casino, dovrebbe tornare, dai, saltiamo il congiuntivo e chi se ne frega. Allora, dovrebbe tornare il serale di Amici in diretta, anche mancava. È vero che Amici 2026 è andato bene, perché comunque non si può dire che non abbia vinto le serate anche contro, comunque tra virgolette, contro Mamma Rai, quindi la programmazione di Rai 1, però secondo gli esperti, gli addetti ai lavori, poteva fare di più. Un po' come, non so se vi ricordate quando andavamo a scuola, Simone va bene ma potrebbe fare di più. È un po' così Amici quest'anno, Amici di Maria De Filippi dovrebbe tornare quindi con una diretta per il serale e un'arena, quindi non più il palco mediamente piccolo. Attenzione, tra le altre novità che vengono segnalate, tra i vari talent piuttosto che comunque i vari momenti televisivi del sabato sera, ancora prima di Amici c'è, cioè Ballando con le Stelle, sembrerebbe che comunque la Carlucci non abbia ben digerito così l'uscita tra virgolette dalla Rai a Mediaset, a Canale 5, per andare a fare comunque l'opinionista a Grande Fratello, probabilmente Milly Carlucci quindi si sta pensando, ma è solo un'ipotesi, pensate, tra le varie ed eventuali coach o comunque protagoniste del Ballando con le Stelle del sabato sera, dovrebbe potenzialmente tra i vari giudici, pensate un po' chi, barabam, barabam, barabam, barabam, barabam, col cuore, eh sì, Barbara D'Urso, forse.

che ti vuole un mondo di bene e ti penso sempre e sei

0: pensatore, l'ex guru, ha sempre seguito la matrona, ormai diventata anche un guru, dal primo momento che si sono conosciuti appunto in questo gruppo che stava per chiudere. E quindi la matrona ne ha fondato un altro. Quindi, ora che succede? Sì,
1: tanto
0: dica.
1: Che c'è Laura.
0: Sì, insomma, il faro. Il faro. Basta.
1: Facciamo questa prova per vedere.
0: Sì. Che vuole vedere? Sì.
1: Cambia svolta.
0: Ma che cambia svolta? Casomai cambia strada. Ah, matrona, se vuole fare anche il guru, però si deve dare una svegliata. Cambia svolta, cambia strada.
1: Okay,
0: casomai.
1: Poi, in un futuro.
0: In un futuro cosa?
1: Sì. Potrebbe anche ritornare Fabrizio.
0: Guardi, se torna l'ex pensatore, ex guru, esco io dal gruppo, perché veramente se no mi torna a fare schifo il gruppo un'altra volta. Se l'ex guru, ex pensatore, mi ritorna un'altra volta amministratore, E poi abbiamo fatto tutta sta faticata per buttarlo fuori, per non farlo più diventare guru. Adesso vuole farlo rientrare come amministratore. Ma che cretina, scusi, lasci stare.

0: Anche perché con sto caldo non c'ho manco le forze, veramente, no, ve lo dico con tutto il cuore. Però abbiamo speso veramente 2 mesi a stare a parlare. Come facciamo per togliere la corona di pensatore, di guru al nostro ex pensatore, ex guru? Arriva lei, casomai lo rimettiamo nel gruppo. Ma che sta fuori? Ma deve uscire il Rocky Balboa che è dentro di me. Ma madrona, ma io veramente non lo so, non c'ho voglia, guarda, non c'ho voglia. Voglio salutare, ringraziare gli stabilimenti balneari che sono collegati sulla nostra antenna nazionale e stanno ballando, muovendo le teste con la capanna internazionale. Qualcuno sta scrivendo, stiamo anche ridendo. Così se vi va, a volte, lo so che qui ci sarebbe veramente da piangere con la capanna internazionale perché fa schifo. Queste persone sono veramente indegne. Ecco, via! Eccoci, un sacco di caciara, un sacco di nudità dal nostro Pierluigi Pardo della capanna internazionale. E già che ci sono, già che ci siamo, volevo dirvi, si sbrighi, però si sbrighi, cioè non è che voglio dire, dai, si sbrighi. Cosa voleva dire? Che già che ci siamo, ci prendiamo la nostra seconda, ultima pausa e poi torniamo da voi, ma prima volevo annunciarvi che prima di rientrare, no, sto a fare casino, sì, lasci fare a me che forse ho quella pill, non dico maggiore, però almeno più o meno so riprendermi quando sbaglio, va bene? Ok, allora voleva dire effettivamente che quando rientreremo avremo da ballare, no, ma deconcentrato. Quando torneremo dalla pausa pubblicitaria avremo il grande DJ Andrea Bolognese. Oh, lo vedi come sono bravo? Lei mica è così bravo. Ha capito? È inutile che ci prova, che si batte i pezzi. Ci sentiamo tra poco, dopo lo spot. Dai, andiamo.
1: Stai diventando troppo prolisso.
0: Ma no, non è troppo prolisso, è che Pierluigi Pardo della capanna internazionale si è sbagliato. Mi impiccia pure a me, che già mi impiccio abbastanza. Ha capito, Consuelo? Stia a fiuggi e stia zitta, per
1: troppo
0: favore.
1: Troppo prolisso. Ma no. No, lungo,
0: mi sono impicciato, sì.
1: Ridondante,
0: lungo è un'altra
1: Basta.
0: Cosa, sì, comunque lungo è un'altra cosa che non voglio, che profuma di rosa, va bene, Consuelo stia zitta che anche lei non è che la sopporto molto.

0: la donna di oltre 60 anni. Secondo lei, dopo i 60 è inutile innamorarsi, vivere e abbracciare nuove esperienze. Lei è la nostra nonna in piastro. Lei è la nostra nonna in piastro, serena, felice, in pace con gli altri e soprattutto atta a perdonare. Colei che compra e squaglia oro giusto per vendicarsi dell'ex marito e dei figli. Lei è nonna in piastro, una nonna veramente da ammirare. Nonna in piastro, come va? Sì, che succede? Cioè,
1: come sto ridendo sì. Da sola? No,
0: ci faccia ridere anche a noi, dai, che bello. Su, ridiamo,
1: voi se
0: ridiamo
1: viene,
0: insieme, ma sì, ridiamo, dai. Che succede?
1: Sono andata a messa.
0: No, andata a messa, meno male.
1: È
0: la giornata così, l'importante è che ci siano queste giornate per andare a messa.
1: E qui c'è stata l'imposizione.
0: E c'è stata l'imposizione. Ok,
1: quanto.
0: Dai. Veloce, non ne impiamo.
1: Quella parrocchia dove ho trovato quella schizofrenica.
0: Quella schizofrenica le pensa di stare meglio? Vabbè, comunque.
1: Sì, l'abbiamo incontrata.
0: Ah, che bello, andiamo. Ecco qua.
1: Come sì. Mi ha vista
0: all'uscita.
1: Io non so che tu hai paura di me.
0: Ma che paura di lei? E meno male che voi vi siete incontrati comunque alla messa, perché se fosse stato in un altro luogo non oso immaginare che tipo di sentimenti meravigliosi, guardi.

0: Sora, ma è Mara Sara, perché non è Sora. Poteva incontrare delle sore, come dicono a Roma, la nostra nonna in piastro. Invece all'uscita della messa incontra persone che hanno paura di lei. Ma perché paura di lei? Nonna in piastro, ma veramente? Chi deve avere paura di lei? Cioè, la nonna in piastro avrebbe paura di questa signora? Non credo proprio, conoscendo la nostra nonna in piastro. Anche noi, rischiando di essere blasfemi, abbiamo un po' la nostra chiesa di culto.
1: Cioè, come faccio ad avere
0: come faccio? Avete paura di lei? Di certo.
1: Forse mi vedo un po' spaventata perché non ci vedo, okay. E sai com'è.
0: No. Quindi alla fine,
1: tu
0: come
1: hai
0: no?
1: Paura di me.
0: Questa signora insiste nel frattempo.
1: Non ti avevo visto, non posso avere.
0: Non ci frega niente a noi.
1: Ti voglio tanto bene, ti ho abbracciato, ho dato un bacio.
0: Ti voglio bene, immagino.
1: Se sei permesso, sì. Sono quello magari.
0: Che bellezza, perché poi generalmente andate in pace, vero non in piastro, invece tutt'altro.
1: Chissà che reazione avrebbe avuto.
0: Ok, certo, quindi
1: e non dire più che paura di te, perché sono così felice di vederti.
0: Oh, meno male, non vedevo l'ora di vederti, guarda, effettivamente però si dice sempre così. Ma poi soprattutto, chi è che doveva vedere? Cioè, chi ha incontrato? Io non sto capendo, però chi ha paura di lei e chi ha paura di chi? Boh, magari ne parliamo tra poco, non in piastro, perché ci sono problemi di soggetti.

Via via ragazzi, date un colpo d'occhio come si divertono, via Silvia e Walter, andiamo ragazzi in quel di Cagliari, andiamo giovani, via!

0: sembrano gli Aqua, ma non, in realtà non sono gli Aqua. Sono Eddie Hemis, un progetto tutto statunitense. Allora, nonna impiastro, prima di concludere l'appuntamento, lo voglio ridire così si incazza quella di Fiuggi. Nella terza settimana di giugno, ecco, mi fa capire però chi è che dovrebbe avere paura di lei o è lei che ha paura di questa persona uscendo dalla messa.
1: A posto.
0: A posto, te lo dice lei, a posto, nel frattempo.
1: Sì. Sì.
0: Sì. Oh, tutte lì,
1: arriva la bella bionda.
0: Oh, che bello, avete veramente tanta voglia
1: sai
0: di
1: che
0: vivere.
1: Lo stesso rossetto.
0: Chi se ne frega, scusi.
1: Sì. Ah, sì, ecco. E io e te abbiamo gli stessi gusti. L'ho scambiato una mia amica bice, okay. E me ne sono andata tranquilla che fosse lei.
0: Perfetto, invece no, immagino che sia sbagliata anche persona a sto punto.
1: Mentre stavamo ad ascoltare la messa, ho sentito che uno andava per conto suo.
0: Cioè, ah, che bello, ma lei ascolta la messa? Cioè lei va a messa per ascoltare la messa oppure per farsi gli affari degli altri? E soprattutto per litigare eventualmente con la gente o comunque per capire se qualcuno ha paura di lei o lei ha paura degli altri? Ma che messa c'è nella nostra campanella internazionale? Mi fate per favore parlare con il parroco della capanna, perché noi emuliamo la realtà, però non stiamo messi proprio benissimo. Boh, veramente non capisco. Amici, grazie per averci tenuto compagnia, lo voglio ridire così almeno quella di Fiuggi. Terza settimana di giugno. Oh, avete capito che è la terza settimana di giugno? Così, vabbè. Di questa terza settimana basta, perché sennò poi alla fine me la devo sorbettare io per tutta la settimana, capito? Ecco. Che poi lei tenta di dare consigli, consuelo, che poi non ci capisce niente, veramente. Nulla, il nulla. È una donna veramente inutile. Amici, grazie veramente di cuore per il vostro affetto. Restituiamo la linea alla nostra antenna nazionale in syndication, questo programma che non ha né capo né coda, torna la prossima settimana rigorosamente in onda, in diretta, solo qui. Va bene? Basta, possiamo andare. Ok. Ciao ragazzi, buona settimana.
2: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto, il trippone di vitello, quello ordinato.
3: Chi è?
4: Supermarket, la trippa.
3: Già metà, già mangiato.

Ed il trippone di vitello ce lo mangiamo noi volentieri. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show, prima puntata della settimana. Voi, con voi al microfono sempre Daniele Dalmuto, pronto a cullarvi, a farvi compagnia ed accompagnarvi all'interno dei nostri scaffali. Mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Ed iniziamo il nostro almanacco di oggi che ci ricorda San Gervaso da Empoli. San Gervaso nacque a Empoli nel 300, figlio di un vinaio e di una sarta con poca pazienza. Si dice che fin da giovane avesse una passione per aggiustare tutto ciò che si rompeva, dalle botti alle relazioni umane. Una volta mise pace tra due contadini che litigavano per un pozzo. Il suo miracolo più famoso fu durante la vendemmia del 1327, quando trasformò un'annata disastrosa in vino dolcissimo. Da allora Empoli celebra ogni ottobre la festa del vino Santo Gervaso, dove tutti bevono e dicono: è un miracolo che reggiamo ancora in piedi.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi, gentilmente, visto che lei è di Empoli, la storia di San Gervaso.
0: Cosa vuoi?
1: No, appunto, chiediamo perché noi non siamo di lì.
0: Allora?
1: Ecco, no, questa festa che fanno a ottobre, la festa del vino di Santo Gervaso, cioè una festa sentita.
0: Non lo so. Oh, no, non l'ho mai sentita. Arrivederci.

0: Andare da qualche parte, si mettevano le cartine, c'è anche una canzone degli 883 rotta per casa di Dio che appunto cita la disavventura nel perdersi utilizzando le mappe cartacee. In questo caso noi oggi fortunatamente ci affidiamo a Google Maps, il primo che mi viene in mente, ed è quello proprio che parleremo oggi, perché c'è stata appunto questa turista, chiamiamolo percorso bagnato, ragazza polacca, che è finita a fare un bagno fuori programma nel Canal Grande. Si sa che Google Maps è uno strumento formidabile, soprattutto quando si è in viaggio in paesi stranieri, ma trattandosi pur sempre di un'app, è sempre meglio non seguirla ciecamente, soprattutto alzare lo sguardo dallo schermo. La ragazza che stava passeggiando, prestando attenzione alle indicazioni del GPS, senza notare però che il percorso consigliato finiva su una scalinata che terminava in acqua. Una svista che è costata alla turista un bagno fuori programma nel Canal Grande. La scena è stata ripresa e postata su TikTok insieme alla frase: quando Google Map dice vai dritto ma sei a Venezia. La clip è diventata virale sui social, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti.
1: Pronto,
0: scusi, no, per questa storia della ragazza che è caduta nel canale.
1: Ma di cosa stai parlando?
0: Adesso, quella tramite l'applicazione a Venezia è andata giù nel canale sulla scaletta.
1: Ma che cavolo stai dicendo? Ma chi sei?
0: Abbiamo letto ora la notizia.
1: Senti,

0: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
2: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, avvisavamo che oggi, questa settimana, così recensiremo il disco Homecoming degli America. No, volevamo così renderla partecipe di questa cosa.
0: No, guarda, non mi interessa niente.
1: Ma possiamo recensirlo noi, sì.
0: Continenti,
1: Noi siamo Supermarket, però abbiamo deciso per questa settimana di parlare di questo disco America. L'album
0: in questo. Non mi interessa.
1: Che facciamo quindi? Che facciamo?
0: Niente, lei si tiene il suo supermercato, quello che è, e io mi tengo il mio telefono.
1: Sì, però possiamo almeno descrivere Ventura Highway come primo brano?
0: No, guardi.
1: Neanche quello?
0: Va bene, arrivederci.
1: Homecoming, secondo album in studio del trio America, uscito nel 1972. Musicalmente, l'album consolida e affina lo stile folk pop soft rock del loro esordio, riducendo un po' le lunghe improvvisazioni strumentali. Tematicamente, Homecoming esplora sentimenti di nostalgia, viaggio, amore, malinconia e riflessioni sull'essere lontano da casa. La prima canzone che andremo a scoprire è Ventura Highway, probabilmente la traccia più famosa del disco, un'apertura con un riff di chitarra molto riconoscibile, atmosfera ariosa che evoca spazi aperti, luce e viaggi. È una sorta di ode alla libertà, un richiamo alla California, ai luoghi luminosi con un'allusione nostalgica.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Allora, come le sembra come prima canzone questa?
0: Come?
1: Questa canzone degli America, Ventura Highway, che abbiamo ascoltato, stiamo finendo di ascoltare.
0: Ma io non so che cosa sta parlando.
1: Però lei in gioventù li ascoltava gli America, immagino, sì, una band degli anni 60-70.
0: Io ascolto, adesso sto ascoltando la canzone di Claudio Villa.
1: Ah, quale canzone? Mi perdoni perché mi piace molto anche a me Villa.
0: Mamma.
1: Ah, mamma, beh, quella è stupenda. A me piace molto anche Un amore così grande. Un amore così grande, quella è bellissima. Quindi niente, la saluto.

0: 2025, esattamente novembre, adesso sta spopolando sui social questa notizia di un presunto contatto alieno che dovrebbe indicativamente avvenire in questo periodo, tra poco meno di un mese. Diciamo che le informazioni provengono solitamente da profezie, teorie online, speculazioni su presunti segnali spaziali. Profezie di figure come Baba Vanga, Nostradamus, ipotizzano incontri alieni nel 2025, ma sono considerate prive di prove scientifiche. Alcuni scienziati hanno sollevato dubbi su specifici oggetti spaziali come il 31 Atlas, ipotizzando che possa trattarsi di tecnologia extraterrestre, ma non c'è alcuna prova che sia diretta verso la Terra per un contatto o un attacco. Sono teorie non verificate. Molte fonti vengono trovate online, inclusi social media, stili, siti di notizie non scientifiche, le profezie di cui abbiamo citato poco fa, Nostradamus e Baba Vanga. Oggetti spaziali sospetti. Alcuni scienziati, e qui entra in gioco l'astrofisico Avi Loeb, hanno ipotizzato appunto che questo oggetto spaziale 31 Atlas possa essere di origine artificiale o aliena, suggerendo la possibilità che possa essere un dispositivo di sorveglianza, però non c'è alcuna prova che sia diretto verso la Terra per un contatto o un attacco. Sì, pronto, pronto, scusi, no, per questo presunto incontro di novembre, quindi.
1: Ma scusi, ma lei a chi ha chiamato? Io sono Mariani.
0: Sì, no, appunto, ho chiamato lei apposta perché volevo chiederle se anche lei avesse sentito di questo incontro di novembre, che non si sa ancora bene cosa stia accadendo.
1: Condominio?
0: No, no, no, no, no, dovrebbero arrivare a novembre.
1: Chi?
0: Gli extraterrestri.
1: Vabbè, ho sbagliato tutto.
0: Va bene, grazie.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

0: Siamo qui amici di Supermarket Show, anche oggi iniziamo la settimana con il nostro consueto girovagare tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Con noi quest'oggi un cantautore, un artista, lui si chiama Stefano Metteo, che viene a presentare il suo singolo Bocca. Stefano, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, un piacere.
0: Ciao Stefano, allora questo tuo nuovo singolo Bocca, ovviamente già disponibile su tutte le piattaforme digitali, poi a fine intervista ricorderemo a chi ci sta ascoltando dove poterti andare a cercare. Allora, questo tuo nuovo brano si intitola appunto Bocca, un pezzo decisamente intenso che scava in quel confine sottile tra attrazione e conflitto interiore. Questo brano segna anche l'inizio di una nuova importante fase con la Mediterranean Label. Senti che questa canzone rappresenti la tua vera maturità artistica rispetto ai singoli precedenti?
1: Direi che sicuramente è un ottimo e grande passaggio, sì, che mi rappresenta sicuramente, anche forse più dei miei singoli precedenti, ma ovviamente ogni canzone sarà una nuova scoperta, quindi ogni canzone è una parte di me.
0: Ah, quindi comunque tu descrivi un tuo vissuto nei tuoi brani, comunque tu immagino che abbia in qualche maniera preso parte anche proprio fisicamente ai testi delle tue canzoni, nel senso esperienze vissute nella tua vita passata, insomma quello che bene o male accomuna un po' tutti i cantanti.
1: Assolutamente sì, anzi credo che attingere dalla propria vita personale sia il modo migliore per poter scrivere effettivamente qualcosa che poi esca fuori una storia che tu non hai vissuto o qualcosa che effettivamente fa parte di un tuo vissuto, a prescindere penso che ognuno di noi attinga un po' dalla propria vita personale, da quello che ha provato, ecco, dalle emozioni provate.
0: Sai cos'è Stefano? Che scrivere dalle proprie emozioni crea canzoni vere, e questo chi ascolta se ne accorge, e questo è un dato di fatto. Quindi chi inventa magari le canzoni possono comunque essere belle, piacevoli all'ascolto, ma chi le ha vissute veramente sulla propria pelle hanno quel tocco in più che fa la differenza. Allora Stefano, tu sei un cantautore classe 2000, ma hai già alle spalle importanti passaggi, ovviamente anche in festival nazionali, suoni sia il pianoforte che la chitarra da autodidatta. Nel dare vita a un brano così viscerale e moderno come Bocca, quanto ha influito il tuo essere polistrumentista nella ricerca della giusta atmosfera musicale?
1: Tantissimo, perché ovviamente il groove, quello che hai in testa, quello che vuoi trasmettere, cambia totalmente a seconda dello strumento che tocchi anche. Ovviamente un brano del genere non era possibile comporlo, ecco, al pianoforte, perché la chitarra aveva quel tipo di ritmica, quel tipo di suono che mi serviva effettivamente per quello che era il mondo che avevo deciso di creare per questa canzone, ecco, per il vestito che avevo scelto di darle. Sì.
0: Ascolta Stefano, questa ultima domanda che volevo farti, a fronte della musica che oggi viviamo, insomma tante sonorità, tanti stili, come ti vedi fra qualche anno nel panorama musicale?
1: Spero di vedermi innanzitutto magari in mezzo ai grandi, mi farebbe veramente tanto piacere, ma principalmente spero di vedermi ancora tanto felice, tanto entusiasta di fare quello che sto facendo, e specialmente di riuscire ancora a raccontare delle verità, ecco, al di là delle sonorità che vengono scelte per le canzoni, come Bocca, che è una canzone che dalla sonorità leggera, ma che in realtà nasconde qualcosa di pesante, almeno per il mio vissuto. Spero di essere ancora in grado di fare questo e di farlo ancora col massimo del divertimento.
0: Stefano, prima di ascoltare il tuo singolo, dei contatti social da dare chi ci sta ascoltando, dove poterti cercare sul web?
1: È possibile cercarmi su Instagram, è possibile cercarmi su TikTok, su Spotify, su YouTube, tutto sullo pseudonimo di Stefano Metteo, che è anche il mio nome d'arte.
0: E lui è Stefano Metteo quest'oggi con noi al Supermarket Show, e ora ci ascoltiamo Bocca. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie mille a voi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il Corriere Bartolazzi, per la prossima settimana per lo scarico della mola.
0: Un attimo, sì. Dica pure.
1: Sì, no, dicevo, per la prossima settimana per lo scarico della mola da Frantoio, su via... mattinata presto, perché poi il camion non riesce a fare il giro.
0: Che cosa? Di che cosa si tratta?
1: A noi abbiamo lo scarico per Frantoio Magnano. C'è 2813, una mola da Frantoio di pietra su circa 700 kg.
0: Allora la sono io.
1: Sì, che cos'ha un frantoio per le olive?
0: Il frantoio delle olive.
1: Dobbiamo scaricare la mola per l'olio d'oliva, per macinare le olive.
0: Guarda, io non sono pratica. Ma un frantoio noi non l'abbiamo,
1: no,
0: hai capito?
1: È perché deve venire il camion grosso, con la gru, deve scaricare circa 700 kg, è una ruota grossa di pietra.
0: Un frantoio. C'è da scaricare?
1: La mola per fare l'olio, quella per macinare le olive.
0: Io penso che la mia famiglia non abbia cercato quello, hai capito?
1: Ma scusi, ma l'ha ordinato qualcun altro, non lei?
0: No, guarda, il mio numero non si può, il frantoio non ancora, perché non dobbiamo neanche le olive, niente.
1: Ma perché non è un'azienda agricola che fa le olive?
0: No. Gardelli non hanno l'azienda delle olive. Ci sarà un altro Gardelli, hai capito? Ma noi, guarda che ho 96 anni, ma lo...
1: Bella sveglia ancora, signora. Allora ascolti, forse si sono sbagliati.
0: Quello che sia non lo so, ma però la famiglia dei Gardelli delle olive non ne ha neanche uno. E allora se cercano quella lì, dei Gardelli ce ne sono tanti.
1: Allora forse hanno sbagliato Gardelli.
0: Lei ha sbagliato Gardelli.
1: Allora ci controlliamo meglio, signora. Grazie, scusi il disturbo.
0: Prego, ma mi raccomando che noi dal trattorio non ci entriamo, perché andiamo in via che aiuto lì. Però dei Gardelli ce ne sono tanti. E allora lei bisogna che chiama quella che non
1: che
0: ci interessa.
1: Esatto. Va bene, la ringrazio. Buona giornata.
0: Grazie altrettanto.

cari amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata e purtroppo le cose belle prima o poi finiscono, ma non disperate perché noi siamo con voi tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, un supermarket direttamente per voi. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, dei 10 libri più venduti, i prossimi festival del libro, novità al cinema, di mostre di arte in Italia e all'estero, parleremo anche di padiglioni nella Biennale di Venezia, ci sarà poi una presentazione di un prossimo progetto del gruppo musicale Ex Nova e alla fine una divagazione, come al solito, su aspetti letterari, artistici e culturali. Intanto ascoltiamoci Luciano Ligabue, Vivere a orecchio.

E diamo spazio ai prossimi festival del libro e della letteratura. Fino al 28 luglio, tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona, si terrà il Festival Filosofi lungo l'Oglio, evento culturale diretto dalla professoressa e filosofa Francesca Nodari, e coinvolge anche figure nazionali e internazionali con conferenze, incontri e dibattiti. Tema di questa 21esima edizione è Ascoltare. Tra gli ospiti presenti, Franco Arminio, Roberta Bruzzone, Michela Marzano, Massimo Recalcati. Il programma su filosofilungologlio.it. Dal 13 giugno al 29 agosto si svolge la sesta edizione di Little Lucy, un festival letterario piccolo così. Il tema di quest'anno è Il Ritorno. A Lucignana, in provincia di Lucca, si alterneranno molti ospiti, tra cui Nicola Gardini, Tony Servillo, Nadia Terranova, Sandra Petrignani. Il programma su libreriasopralapenna.it, questo appunto a Lucignana, provincia di Lucca. Dal 18 al 22 giugno, a Taormina, la 16ª edizione del Festival Tao Book, con una K. La fiducia sarà il cardine, esporsi consapevolmente al rischio che comporta ogni relazione, ogni progetto e ogni inizio. Annunciati i due tra gli assegnatari dei Tao Book Award, la scrittrice e saggista Dacia Maraini e il poeta siriano Adonis. Per maggiori informazioni il sito è taobook.it. Tra il 19 e il 21 giugno a Crema si terrà l'ottava edizione del Festival Inchiostro in collaborazione con la Biblioteca Civica. Il programma su festivalinchiostro.it. Andiamo in Calabria, a Lamezia Terme, dove dal 16 al 21 giugno si terrà la 15ª edizione di Trave Festival. La rassegna avrà come tema Terra e Libertà. Ci saranno scrittori, giornalisti, magistrati e studiosi, tra cui Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Roberto Saviano. Dal 22 al 28 giugno, a Santo Stefano Belbo, provincia di Cuneo, si terrà la 26ª edizione di Pavese Festival, dal tema Ritorno all'uomo. Tra gli ospiti annunciati, Matteo Caccia, Iaia Forte, Vera Gheno, Neri Marcurè. Programma su fondazionecesarepavese.it. Andiamo in Sardegna, dove dal 24 al 28 giugno ad Alghero si terrà dall'altra parte del mare di Alghero. Ecco, dall'altra parte del mare di Alghero ha come tema quest'anno Mappe per il futuro. 5 giorni durante i quali si torna a mettere in dialogo storie, linguaggi e prospettive, attraversando il presente per immaginare il domani. Tra gli ospiti Bruno Arpaia, Annalisa Camilli, Marcello Fois. Il programma su dall'altraparte del mare.com. Tra giovedì 25 e domenica 28 giugno, nel borgo alpino di Ostana, vicino al Monviso, in scena la 28esima edizione del premio Ostana, scrittura in lingua madre. A guidare l'edizione di quest'anno sarà un verso tratto dalla poesia La Talvera del poeta occitano Juan Bodon. Dal 24 al 28 giugno, la 14esima edizione di Passaggi Festival in programma a Fano. Il programma su passaggifestival.it. E per finire a Orbetello, Grosseto, dal 26 al 28 giugno, Orbetello Book Prize, Maremma Tuscany Coast, giunto alla quinta edizione. È un premio letterario internazionale che viene assegnato a un'attrice o un autore italiano che ha pubblicato all'estero. L'evento si terrà nei giardini chiusi del centro storico di Orbetello, in programma su orbetellobookprize.it. Dei 10 libri più venduti, parleremo dopo Harry Styles, Watermelon Sugar.

E adesso parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS. Al decimo posto Il tradimento, The Campus Series, The Score, di L. Kennedy. Ellie Hayes è in crisi e dopo estenuanti tira e molla, la lunga storia con il suo ragazzo è giunta al capolinea. A peggiorare le cose c'è la preoccupazione per il futuro, visto che Ellie non ha la più pallida idea di ciò che farà dopo il college. Niente panico, lei è una tipa tosta che sa reagire anche se a modo suo. Al nono posto troviamo Comunismo, un'altra storia, di Luciano Canfora per Feltrinelli. Questo saggio di Luciano Canfora ci ricorda che l'uguaglianza è una questione ineludibile che richiede una lotta costante ormai su scala globale. Il comunismo, nato come sogno europeo di emancipazione, è oggi il nome politico dell'antiimperialismo mondiale. La sua storia coincide con la crisi del dominio occidentale e non si è ancora conclusa. All'ottavo posto di Serena Dandini, Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica, per Einaudi. 2 giugno 1946, l'Italia diventa una repubblica e per le donne comincia un nuovo tempo. Con suo stile inconfondibile, impertinente ma rigoroso, Serena Dandini scrive l'avventura delle madri costituenti che sono state protagoniste di quel momento. Un'affettuosa genealogia dove trovano posto anche intellettuali e artiste che le hanno precedute e che ne hanno raccolto il testimone. Al settimo posto Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni per Feltrinelli. Carlo Malavasi, nome di battaglia Sergio, è stato

0: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
1: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: The Campus Series, però in cofanetto per Newton Compton. Un cofanetto che comprende 5 volumi. Il contratto, il deal, lo sbaglio, the mistake, il tradimento, the score, l'imprevisto, the goal, l'eredità, the legacy. Al secondo posto troviamo i tramezzini di Rocco Schiavone per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio, un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. I tramezzini sono un punto di arrivo e di rinnovata partenza. Al primo posto dei libri più venduti troviamo appunto il libro di Leone XIV, Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un testo atteso in tutto il mondo da moltissimi lettori per l'autorevolezza del Magistero Pontificio e per l'attualità della tematica, appunto l'intelligenza artificiale, che ormai tocca quotidianamente la vita di ciascuno. Di novità al cinema parleremo dopo Cesare Cremonini, Dicono di me.

E parliamo di novità al cinema. Kill Bill, The Whole Bloody Affair è un film del 2006 diretto da Quentin Tarantino, da poco uscito. Una donna conosciuta come la sposa, ex membro della squadra assassini Viper Mortali, viene aggredita durante le prove del suo romanzo A Il Passo da due ex capo e amante, Bill e dai suoi sicari. La sposa era incinta durante il brutale pestaggio subito, con conseguente colpo di pistola alla testa. E dopo 4 anni di coma si risveglia in ospedale e inizia una sistematica missione di vendetta contro i responsabili del massacro. First è un film diretto da Tia Sharrock con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. Della commedia satirica diretta da Tia Sharrock, Damien Sachs è un uomo d'affari donnaiolo e maschilista che sembra avere tutto, soldi, potere e una serie infinita di avventure occasionali. Ma proprio mentre si prepara ad assumere il ruolo di CEO di un'importante agenzia pubblicitaria, un giorno ha un risveglio spiacevole perché si ritrova catapultato in una realtà parallela dominata dalle donne, dove vige un matriarcato totale. A complicargli la vita in questo mondo stravolto dove le regole del gioco sono cambiate, si ritrova una polizia di inferiorità, una collega da carattere di fuoco, l'aspettata Alex Fox. La cronologia dell'acqua è un film diretto da Kristen Stewart con Imogen Poots e Thora Birch. Lydia Juknavic si concentra sulla sua bisessualità, sui suoi problemi di dipendenza e sul suo coinvolgimento nel movimento per il disinvestimento e le sanzioni del boicottaggio che si oppone all'oppressione israeliana della Palestina. E passiamo a un film di fantascienza, Disclosure Day, diretto da Steven Spielberg con Josh O'Connor e Eve Hewson. La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. E durante una diretta televisiva la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ticchetti alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai 7 miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Un altro film interessante è Le bambine, diretto da Valentina Bertani e Nicole Bertani, con Mia Ferricelli e Petra Scheggia. La vicenda è ambientata nel 1997 e racconta la storia di Linda, una bambina di 8 anni. La madre di Linda è una donna bellissima dello spirito libero, mentre la nonna, ricchissima, è una persona autoritaria e severa. Quando Eva, sua madre, decide di lasciare la villa della nonna in Svizzera per andare a Ferrara, Linda si prepara al viaggio che faranno nella lussuosa auto sportiva della mamma. Una volta arrivata in città, Linda fa la conoscenza di due sorelle, Azzurra di 10 anni e Marta di 9, che vivono in una piccola cittadina sulle rive del Po. Le due sorelle escono fuori di notte senza permesso e per pura fortuna evitano di essere investite dall'auto di Eva. E per finire un film commedia, Il caffè della pazza gioia, diretto da Johanna Runevad con Eva Velander e Glass Manson. Stanca di una vita monotona, tra un lavoro ripetitivo, un marito noioso ossessionato dalla sua passione per il ciclismo, i figli usciti di casa e l'invisibilità sociale, Agnetta si avvicina ai 50 anni senza essere mai riuscita a esprimere la sua personalità vivace e spiritosa. E un giorno, nel disperato tentativo di sfuggire alla monotonia, risponde a un bizzarro annuncio e accetta di lavorare come ragazza alla pari per Einar, che nell'annuncio si descrive come un ragazzo svedese che abita in Francia. In realtà, il nuovo datore di lavoro di Agnetta è un anziano eccentrico e squilibrato. Parleremo della Biennale di Venezia in corso e dei padiglioni più interessanti dopo Charles Aznavour e Io tra di voi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

E parliamo di mostre di arte in Italia e nel mondo. A Milano vi segnalo alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente. Francesco Clemente è un maestro della trans avanguardia. E si tratta di una grande retrospettiva che celebra l'universo pittorico di Francesco Clemente, partendo dalla sua attività dalla fine degli anni 70 per giungere ai giorni nostri. Questa mostra si snoda attraverso 70 opere, accogliendo lavori raramente visti dal grande pubblico. Animato da un'incessante metamorfosi, l'immaginario dell'artista Francesco Clemente si sviluppa tra interiorità e eco del mondo esterno. E l'arte di Clemente è in bilico tra i silenzi d'Oriente e le forme d'Occidente. Le sue tele suggeriscono misteri dell'identità, il sé, il corpo, la fragilità, l'erotismo e lo spirito. Questo punto alla Triennale di Milano. A Tokyo, al National Museum of Modern Art di Tokyo, una importante mostra dedicata a Hiroshi Sugimoto, uno dei più celebri e influenti fotografi e artisti contemporanei. Noto per le sue opere concettuali in bianco e nero, indaga i concetti di tempo, memoria, storia e percezione, combinando la tradizione estetica orientale col minimalismo occidentale. Questa mostra al National Museum of Art di Tokyo, fino al 13 settembre, presenta circa 60 fotografie alla gelatina d'argento, dagli esordi alla fine degli anni 70 fino ai giorni nostri. Andiamo a Londra. La Hayward Gallery celebra i 50 anni di carriera di Anish Kapoor. Anish Kapoor si è imposto come una delle voci più importanti della scultura contemporanea. Frutto di straordinarie e ardue sfide ingegneristiche, le sue installazioni plasmano illusioni ottiche che disorientano lo sguardo, immergendo lo spettatore in un senso di mistero e sospensione. Per celebrare la carriera, la Hayward Gallery di Londra ospita una grande retrospettiva fino al 18 ottobre. Questo percorso svela l'intensità delle sue opere scultoree, ma anche quelle su tela. Andiamo a Como. Fino al 27 settembre il Palazzo del Broletto e la Pinacoteca Civica di Como ospitano un evento espositivo importante dedicato al genio di Turner, l'amore di Turner per il lago di Como. Tra il 1819 e il 1840 il maestro inglese visitò a più riprese le sponde del Lario, fissando su carta, tramite acquerelli, schizzi e dipinti, la bellezza lacustre. Grazie a un eccezionale nucleo di prestiti provenienti dalla Tate Gallery, la mostra porta in Italia una serie di capolavori: fogli di viaggio, schizzi di riverberi d'acqua e mirabili visioni naturali, appunto legate al lago di Como. A New York, al Guggenheim, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata alla pop art. Guardare l'influenza della pop art ai giorni d'oggi. La pop art americana ha visto maestri come Andy Warhol, Klaus Odenberg e Richard Hamilton. E questa mostra mette a confronto opere storiche con lavori recenti di artisti contemporanei come Maurizio Cattelan, Lucia Hierro e Josh Klein. Anche Roy Lichtenstein sarà protagonista di un'importante retrospettiva al Whitney Museum of American Art verso la fine dell'anno. Ad Amsterdam, invece, allo Stedelijk Museum Beyond the Atmosphere Masculinity Now. La complessità dell'identità maschile, con le sue profonde sfaccettature emotive, entra da protagonista in questa mostra collettiva Beyond the Manosphere Masculinity Now, fino al 2 agosto allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Questa mostra va a dialogare i tesori storici della collezione permanente con nuove commissioni. La mostra raccoglie le opere del pittore e body artist Saint Morey Vassink, l'enigmatico creazione di Bruno Zu e le tele ambigue del pittore olandese Melle. E per finire, anche se non all'altezza di queste importanti mostre, ecco, vi segnalo una mia personale al Museo d'Arte e Scienza di Milano, in via Quintino Sella, di fronte al Castello Sforzesco, perché si trova a Milano dal 12 al 19 giugno. Una mia personale in cui, insomma, riepilogo 20 anni di carriera artistica con i miei dipinti, appunto, al Museo d'Arte e Scienza di Milano fino al 19 giugno. Parleremo della Biennale di Venezia, di alcuni padiglioni, dopo Lucio Corsi.

adesso una carrellata sulla Biennale di Venezia. Con la Biennale d'Arte di Venezia, quest'anno, come tema in minor keys, e si propone di sviluppare un ritmo per assaporare non solo le opere d'arte, ma anche la stessa esistenza. Una Biennale dalla connotazione esistenziale, intimistica. Ecco, prendiamo in rassegna alcuni padiglioni particolarmente interessanti di questa Biennale. Ecco, il padiglione della Danimarca. Protagonista della Danimarca è l'artista Maya Malu Lais, una giovane artista. La mostra di questa artista danese si confronta con recenti ricerche scientifiche che evidenziano come l'esposizione a stimoli sessuali virtuali possa aumentare in modo misurabile la motilità degli spermatozoi. Questo è molto interessante. Questo risultato offre una prospettiva sorprendente su come il consumo di immagini non influenzi solo l'immaginazione, ma addirittura la sfera biologica. E passiamo al padiglione della Germania. Enrique Naumann e Sung Thieu. Il padiglione della Germania presenta queste due artiste. Il progetto espositivo, al titolo Ruin, trasforma il padiglione Germania in uno spazio in cui strutture fisiche e sociali, ideologie tedesche e biografie si stratificano. E questa mostra, appunto, di questo padiglione tedesco ruota attorno al significato stesso di Ruin. Mentre in inglese il termine indica rovine architettoniche, la parola tedesca Ruin si riferisce allo stadio di tracollo economico, sociale e morale. Protagonista del padiglione francese è Ito Barrada, artista franco-marocchina. L'artista propone a Venezia la sua pratica anticonformista. In questo padiglione della Francia l'artista riprende la credenza rinascimentale che vedeva gli artisti nati sotto l'influenza di Saturno, il pianeta della malinconia. Barrada riprende questa figura mitologica e la estende attraverso processi rituali e materiali. Il tema appunto della mostra è Comme Saturne, come Saturno la rivoluzione divora i suoi figli. Il padiglione della Polonia ha come titolo Liquid Tongue, lingue liquide. Il progetto consiste in una installazione audio-video in cui un gruppo di artisti, performer udenti e sordi, interpreta i codici di comunicazione e i canti delle balene, sia in inglese sia nella lingua dei segni. Insomma, dalla rinascita delle culture delle balene ai tentativi contemporanei di recuperare lingue ai margini. Il padiglione della Grecia invece ha come protagonista Andreas Angelidakis. Questo artista mette l'architettura in un dialogo con le arti visive e i media digitali. Il suo lavoro si concentra su concetti di rovina e storicità, articolati attraverso narrazioni che resistono alla linearità. Angelidakis presenta l'installazione intitolata Escape Room, trasformando il padiglione greco in una moderna caverna platonica. Il padiglione dell'Austria invece ha come titolo Seaward Venice. La protagonista è Florentina Zinger, nota per le sue opere che travalicano i generi artistici e mettono in discussione le convenzioni sociopolitiche. Seaward Venice si sviluppa attraverso un'installazione e una serie di performance all'interno del padiglione, insieme a interventi site-specific. Il padiglione della Gran Bretagna invece ha come protagonista Lubaina Hamid, con la mostra Predicting History, Testing Translation. Come suggerisce il titolo, appunto, Predicting History, nulla nella vita è facile o perfetto. Prevedere la storia è impossibile, mentre la traduzione è sempre un'approssimazione. E l'artista Hamid propone una serie di grandi dipinti a pannelli multipli dai colori sgargianti, che raffigurano ambientazioni surreali e magiche. E per finire, il padiglione della Spagna ha come protagonista Oriol Vilanova, che con Los Restos propone un intervento di grande scala all'interno del padiglione. Il progetto dà forma a una pratica artistica sviluppata in oltre due decenni e basata sulla raccolta sistematica di cartoline recuperate nei mercatini e nei negozi di seconda mano. Questo archivio personale in continua espansione include circuiti economici periferici e gesti quotidiani, e cartoline come sinonimo di turismo globale. Adesso ascoltiamoci Duran Duran in Ordinary World e poi il progetto musicale di un gruppo che abbiamo già intervistato, Es Nova, che parlerà della sua prossima iniziativa in corso a fine giugno all'Aquila.

0: Es Nova, incontri. Sabato 27 giugno, spazio Fart, Aquila.
1: L'opera visiva si muove nel tentativo di riprendere l'invisibile e tradurlo in immagini. L'occhio dell'osservatore cerca, tra la bruma onirica e alchemica di liquidi, di pigmenti, di ombre e tracce evanescenti, di ricomporre questa forma latente. La distinzione tra il maschile e il femminile non si impone mai con chiarezza. È un'apparizione che affiora, invitando lo sguardo a diventare un atto creatore. Tutto nasce dall'incontro. È quest'ultimo, infatti, a far scattare l'atto creativo. Un elemento di calore che attiva il chimismo interiore. Quel movimento profondo destinato a trasformarsi in sintesi e infine in unione. Infatti, la ragione è questa, che tale era la nostra antica natura e che noi eravamo interi. Ed è dunque la tendenza e la corsa verso la totalità che ha nome amore.
2: In musica abbiamo cercato di ricreare questo allineamento di maschile e femminile che avviene come un vero equilibrio e nasce quando azione e ricettività collaborano tra loro. La fusione del maschile e del femminile in un unico essere è simbolo di completezza, di unità. Possiamo parlare anche di androginia come condizione originaria psichica.
3: Und ein.
0: Frammenti, opere a pezzi, il pubblico le può ricomporre se vuole, la musica muove, gira, entra nello spazio, entra nella mente per non uscire. È il simbolo di un ritrovarsi, probabile, ipotetico, una scommessa. Es Nova, incontri. Sabato 27 giugno, spazio Fart, Aquila.

Care amiche e cari amici, come sempre, come di consueto, al termine di questa puntata, una mia divagazione, una riflessione a ruota libera. E parleremo di arte, di letteratura, di cultura a ruota libera. E farò riferimento alla mia recente vacanza a Napoli. Parlerò un po' di Napoli, quello che ho visto, di suggestioni mie personali che magari posso condividere con voi, essendo di origini lombardo-venete. Ecco, il mio soggiorno a Napoli è stato interessante, sicuramente stimolante, quindi Napoli vista con gli occhi di un settentrionale, diciamo così. Beh, Napoli è una città vulcanica, piena di vita, forse la città più vitale in Italia per quanto riguarda l'espressione creativa. Mi sono fatto l'idea che chi vive a Napoli, chi è di Napoli, ha un vantaggio, ha una molla in più se vuol diventare cantante, attore, musicista, artista, perché c'è questa energia vulcanica, spesso disordinata, caotica, insomma, che fa di Napoli una città unica nel suo genere, appunto per la sua vitalità, per la sua briosità. È una città molto incasinata, soprattutto il centro di Napoli, Spacca Napoli, fa un'impressione strana vedere questi palazzi meravigliosi del 600, del 700 appartenenti alla nobiltà, adesso abitati da persone che almeno fino a 50 anni fa, un secolo fa, erano povera gente, che appunto fanno pensare a quella commedia di De Filippo, Miseria e nobiltà. E appunto miseria e nobiltà sono due poli che a Napoli trovano una integrazione, un congiungimento, visto che Napoli ha vissuto storie importanti nel regno delle due Sicilie, c'erano i Borboni, insomma, che davano a Napoli il senso di un regno, di uno stato vero e proprio, che dopo Cavour praticamente è andato un po' decadendo, dissolvendo. C'è questa decadenza che aleggia nel centro storico e che però lascia in comunque un senso di fascino, questi scorsi incredibili di viuzze strette tra palazzi magnifici e spesso decadenti, che insomma ti dà l'idea di vivere in un film continuo in cui tu ti proietti atmosfere particolari di sogno, di teatro, ma insomma sembra di vivere quasi una commedia all'aria aperta. E di Napoli mi ha colpito anche l'aspetto artistico. Io ho visitato il MADRE, Museo di Arte Contemporanea, ho visitato anche le Gallerie d'Italia, che sono gestite dal Banco di Napoli. Del MADRE devo dire che la facciata era in via di rifacimento, ricostruzione. Il palazzo è un palazzo notevole, con stanze enormi, ma mi ha colpito il fatto che queste opere d'arte di artisti famosi come Jeff Koons, Paolini e molti altri, sono opere che sono in qualche modo dislocate in spazi enormi. A parte questa mostra permanente di grandi artisti anche contemporanei, ci sono anche mostre temporanee in spazi enormi, e questo mi ha fatto riflettere sul fatto che in realtà spesso il contesto in cui è collocata un'opera d'arte ha una importanza notevole, se non fondamentale, nel dare un rilievo al valore dell'opera d'arte in sé. Cioè, qualunque opera d'arte, qualunque disegno, manufatto inserito in un contesto di prestigio in questi spazi enormi acquista, almeno a livello visivo percettivo, un notevole valore. Insomma, e questo mi ha fatto molto riflettere, che il contesto ha un effetto visivo e non solo importante nel collocare l'opera d'arte in una cornice che la rivaluti. Nell'arte contemporanea il contesto e la cornice è talmente forte che finisce quasi per prevalere sul contenuto dell'opera stessa. Ecco, ma questa è una riflessione che faremo meglio tra qualche minuto, dopo lo stacco musicale.

0: fuoco. Dicevo come il contesto può influenzare il valore percepito di un'opera d'arte. Ma questo non vale solo per la pittura, ma vale anche per altri tipi di arte, di creatività, nel teatro, nella letteratura, per esempio. Ecco, parliamo del teatro. Immaginiamoci un personaggio di una certa commedia figurare in un contesto moderno piuttosto che in un contesto antico, in una casa piuttosto che in un palazzo. Ma anche noi stessi se agiamo nella nostra casa piuttosto che in un luogo pubblico, piuttosto che tra amici o in un luogo che ci inquieta, in cui non ci troviamo il nostro agio, ecco, il contesto influenza noi stessi, e così come influenza anche il personaggio che viene ad operare in un certo ambito teatrale e quant'altro, ecco. Ma se passiamo poi a una compagnia teatrale che agisce in un teatro rinomato piuttosto che un teatrino di parrocchia, capiamo benissimo come la stessa commedia abbia un risalto diverso. Cioè, se una commedia viene in qualche modo gestita da un personale specializzato nelle luci, nelle tecniche, nei suoni, se c'è una scenografia di un certo tipo, è chiaro che la scenografia, l'involucro, influenza anche la percezione non solo dell'opera artistica, teatrale che viene messa in scena, ma anche il valore percepito. D'altra parte, il contesto, insomma, in generale ha un suo impatto non da poco. La cornice, diciamo, l'aspetto così apparente, spesso ha più forza, più valore, se vogliamo, agli occhi del pubblico. Pensiamo per esempio nel mondo dei social, a quello che può produrre TikTok, agli effetti speciali che possono essere talmente così travolgenti, impetuosi e d'impatto da, insomma, generare un effetto quasi di stordimento. Cioè, conta più quasi l'effetto, meno nei giovani penso, più l'effetto generato da questi effetti speciali che non il messaggio in sé. E io stesso vedo, quando posto delle immagini, dei video, quant'altro, vedo maggiore pubblico, maggiori visualizzazioni di un'immagine magari bella, per quanto banale, piuttosto che in casi in cui il contenuto testuale è più approfondito, meditato, rielaborato, però senza un grosso impatto visivo. Questo è un discorso che mi fa riflettere, mi fa pensare un po' triste, appunto, al decadimento a cui noi siamo in qualche modo coinvolti, in cui appunto il concetto, il contenuto finisce per essere subordinato rispetto ad aspetti esteriori, appunto, di cornice e quant'altro. Bene, dopo questa riflessione a ruota libera, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Cult News.
1: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivervi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
2: I love my radio. Radio Tiguglio.

0: la. Gli angeli fanno la.
1: Su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: Radio Mania.
3: Classici.
4: Anime Salve di Fabrizio De André quest'anno spegne 30 candeline. Questo è il 13° album di Fabrizio De André, realizzato in stretta collaborazione con Ivano Fossati. Il disco è considerato dall'umanità il testamento artistico e spirituale del cantautore genovese. Il titolo deriva dall'etimologia delle due parole e significa letteralmente spiriti solitari. L'intero album è un profondo ed emozionante elogio della solitudine e della libertà. Nelle parole dello stesso autore, la solitudine è cantata nell'album non è isolamento egoistico, ma una condizione privilegiata per entrare in contatto profondo con il circostante e con l'universo. L'opera si focalizza sugli emigrati, sulle minoranze e su chi vive ai margini, celebrando il loro diritto di essere se stessi.

0: hanno spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani.

L'album si compone di 9 tracce iconiche, ognuna dedicata ad una specifica declinazione della solitudine e della diversità. Anime Salve è la Tatum Track, cantata insieme a Ivano Fossati, manifesto dell'intero disco e inno agli spiriti liberi. Ho visto Nina volare, una ballata nostalgica sui ricordi d'infanzia, sospesa tra sogno, solitudine e primi desideri.

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che faccia

venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

piccante, dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore, dal mancato finale, così

0: La batteria, il contrabbasso, eccetera, è il decimo album di Lucio Battisti, pubblicato nel febbraio del 1976 per l'etichetta discografica numero 1. L'album, nato dopo un viaggio negli Stati Uniti intrapreso da Battisti e Mogol, rappresenta un momento di svolta influenzato dalle sonorità internazionali della disco music e del funk. Da questo album fu estratto il brano di enorme successo, Ancora tu, che divenne il singolo a 45 giri più venduto in Italia durante il 1976.
1: Ancora tu. Sorprende, lo sai.

L'album è caratterizzato da una straordinaria squadra di musicisti che ha permesso a Battisti di dare vita a sonorità funk e dance innovative per la musica italiana dell'epoca. Alla realizzazione dell'album ha partecipato il grande Ivan Graziani, chitarra e mandolino, che prima di affermarsi come cantautore solista ha collaborato strettamente come chitarrista ritmico di Battisti. Nell'album hanno collaborato anche alle percussioni Tony Esposito e alle chitarre Massimo Salerno, nel brano Ancora Tu, entrambi non accreditati ufficialmente nelle note di copertina.

L'album è composto da 8 tracce. Contiene alcune delle canzoni più famose e celebrate dell'intera musica leggera italiana. Ancora tu, il brano d'apertura e singolo di traino, rimase in cima alle classifiche per moltissime settimane, diventando un vero e proprio inno internazionale. La compagnia, una forte reinterpretazione di un brano originalmente scritto da Mogol e Carlo Donira, è interpretato da Marisa Sannia nel 1969. Io ti venderei, brano dal ritmo serrato e funky, reinterpretato lo stesso anno anche da Patti Pravo.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: C'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!

0: le piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, eccoci insieme freschi e dinamici, pronti ad assaporare la nostra super selezione di brani di ieri e di oggi, che stanno suscitando particolare interesse sui social o su Shazam. Alcuni ci faranno scatenare, altri ci porteranno a sognare, ma tutti ci fanno emozionare. E dopo questa bella rima passiamo oltre e iniziamo come di consueto il nostro appuntamento della Viral Shaz Chart con il ripassino del vecchio podio uscente. Alla numero 3 ci rattoriamo con Cornflake Girl, un pezzo di puro rock alternativo. Really?

Per iniziare, alziamo il volume per gli Aerosmith. Steven Tyler canta di una ragazza dallo stile trasandato e ribelle, una bambola di pezza, una ragdoll, che cattura tutti gli sguardi. Piccola chicca, il titolo doveva essere Ragtime, ma un autore esterno li convinse a cambiarlo appunto in ragdoll perché suonava molto più rock and roll. Aerosmith, Ragdoll.

0: scopriamo chi vola alto a livello globale.
1: Song of the Week.
0: Facciamo un salto negli anni 90 con le sorelle Wilson. All I Wanna Do Is Make Love to You, della rock band statunitense Hurt, racconta di un incontro fugace sotto la pioggia, un segreto fra due sconosciuti. Pensate che la cantante, Ann Wilson, non l'ha mai amata troppo per via del testo, fra virgolette, scandaloso, ma il pubblico l'ha resa un successo globale immortale. All I Wanna Do Is Make Love to You, Hurt.

0: number 9.
1: E qui andiamo dritti in pista con I Love to Love di Tina Charles, remixata da Bon Entendeur. L'originale del 1976 è un vero e proprio manifesto della disco. Il significato è semplicissimo: lei vorrebbe l'amore, ma lui, beh, lui vuole solo ballare. Un paradosso perfetto per un brano che ancora oggi ci fa scatenare. I Love to Love.

0: 8.
1: Qui entriamo nel territorio del mito. Superstition di Stevie Wonder ci trascina in un funk serratissimo per dirci una cosa importante: non lasciatevi fregare dalle superstizioni. Scale, specchi rotti, gatti neri, se ci credi ti rovini la vita. Una curiosità, quel riff pazzesco non è una chitarra ma un sintetizzatore clavinet suonato da Stevie Wonder in persona. Superstition.

0: Angolo Discovery.
1: Un momento di pura new wave con The Promise You Made dei Cock Robin. Un dialogo serrato fra due amanti che si chiedono che fine hanno fatto le promesse che ci eravamo dati all'inizio. È un brano malinconico ma potentissimo. Nonostante il gruppo sia americano,

0: Radio Tigoli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Lo seguiamo con un artista dalla voce graffiante che sembra uscita da un vecchio vinile soul. Number 7. James Morrison ci regala una dedica onesta con You Give Me Something. Non è la classica canzone d'amore zuccherosa. Qui si parla della paura di legarsi davvero, di quel momento in cui capisci che l'altra persona ti sta dando qualcosa di importante, anche se tu non sei ancora pronto e sei un po' un disastro. You Give Me Something, James Morrison.

prendi un successo dance di David Guetta come Titanium e spoglialo di tutto. In questa cover acustica del 2020, Madeline Bailey mette a nudo il significato profondo del pezzo. La resilienza è un urlo di forza interiore. Puoi spararmi addosso quanto vuoi, ma io non cado, sono di titanio. Da ballo in discoteca a poesia per l'anima. Madeline Bailey, Titanium.

0: soundtrack.
1: Angolo delle colonne sonore. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo spiagge californiane e corse al rallentatore. Eh sì, è Baywatch e con la sua sigla I'm Always Here. Jim Jamison, che è la voce dei Survivor, ci canta una promessa di protezione costante ed è una di quelle canzoni che tutti conosciamo ma di cui pochi sanno il titolo esatto, un vero pilastro della cultura pop televisiva. I'm Always Here, Jim Jamison.

0: Number 5.
1: Shout dei Tears for Fears. Quello che si dice un inno generazionale, molti pensano parli di politica, ma in realtà si ispira alla terapia dell'urlo primordiale. Il messaggio: non tenerti tutto dentro, tira fuori il dolore, grida la tua verità. È del 1985, fu registrata con mezzi già allora all'avanguardia, diventando uno dei singoli più venduti di tutto il decennio. Shout, Tears for Fears. Shout.

0: Angolino del brano vintage.
1: Angolo vintage.
0: Torniamo alle radici con l'ex Beatle George Harrison, che cercava una connessione spirituale e ha scritto una splendida preghiera rock, My Sweet Lord. È famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per una causa legale infinita. Fu accusato di aver copiato, ma inconsciamente, una melodia da un pezzo delle Chiffons. Plagio oppure no, resta un capolavoro di pace. My Sweet Lord, George Harrison.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
2: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
5: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
6: Di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
7: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
6: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
7: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
6: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
7: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
6: Shadow Slide con i Senza Radio.
8: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
9: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
10: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

Posizione numero 4. Ivana Spagna conquista le classifiche mondiali con un pezzo italo disco che è un invito solare a farsi sentire. E sapete dove lo scrisse? In una camera d'albergo in Francia. Arrivò al numero 2 in Inghilterra, un traguardo che pochissimi artisti italiani hanno mai sfiorato. Call me, Ivana Spagna.

Andiamoci a scoprire le tre posizioni che occupano il podio della settimana. Number 3. È un brano geniale, un pezzo che ti costringe a ballare, ma che nel testo dice che non hai voglia di ballare. È ironico, glamour e un po' brillantinato. E se il pianoforte ricorda qualcuno, beh, avete buon orecchio, perché a suonarlo in studio è stato niente po' di meno che Sir Elton John, grande fan della band. Ascoltiamoci Sistersisters con I Don't Feel Like Dancing.

2. Atmosfere quasi ipnotiche per Nelly Furtado e Say It Right, singolo del 2006. Si parla di comunicazione, di dirsi le cose nel modo giusto quando tutto sembra confuso. Il tocco magico è del produttore Timbaland, che ha creato un tappeto sonoro ispirato ai suoni cupi e sofisticati degli Eurythmics, tipici degli anni 80. Say It Right, Nelly Furtado.

adesso, prima di scoprire chi sta sulla vita della settimana, un veloce riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino qua. Aerosmith, Ragdoll, Hurt, All I Wanna Do Is Make Love To You, Tina Charles e Bon Entendeur, I Love To Love, Stevie Wonder, Superstition, Cock Robin, The Promise You Made, James Morrison, You Give Me Something, Madeline Bailey Guetta, Titanium, Jim Jamison, I'm Always Here, Tears For Fears, Shout, George Harrison, Sweet Lord, Spagna, Call Me, She's Her Sister, I Don't Feel Like Dancing, Nelly Furtado, Say It Right. E ora rullo di tamburi, e prometto che prima o poi chiedo alla regia di farceli ascoltare davvero. Siamo arrivati a scoprire chi domina la Viral Shot Chart questa settimana. Posizione numero 1. Chiudiamo in bellezza con un'esplosione di energia. È We Found Love e sono Calvin Harris e Rihanna che ci parlano di luce che nasce dal buio, anche se il video poi ha fatto discutere perché ricordava fin troppo bene i momenti difficili della vita privata di Rihanna. Ed è lei la traccia che ha definito il suono del primo decennio del nuovo millennio. Oggi va così, faccio le rime. We Found Love, Calvin Harris e Rihanna.

Amiche e amici, anche questa puntata volge al termine. Ci ha regalato una bella occasione di riascoltare o di riscoprire tanti bei pezzi. Vi aspetto la prossima settimana sempre qui con me, Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica antologia musicale. E nel frattempo, ma che ve lo dico a fare? Shazammate, gente! Shazammate.

0: molto dinamica. Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: From 7VA.FM, Orito Radio, All Gode. From 7VA.FM, Alt Radio, All Gode. From 7VA, Sene Alt Radio.

0: Community Radio All Go Tech From 7 Bar FM / / Alter Radio All Go Tech
1: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Tech
0: From 7 Bar FM / Alter Radio All Go Tech
2: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Tech
3: From 7ba.fm/LTRadio. All go day. From 7ba.fm/LTRadio.
4: Eccoci qui al solito orario in cui Algoday è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, e così che io nasco. Ultimamente Algoday si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
5: Ciao, come va?
4: Ciao, bene Alberto. Stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
5: Certo.
4: Perché stiamo parlando con Agrigento.
5: Sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
4: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
5: Io sono veramente molto ma molto radicato. Ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
4: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni. Siane non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
5: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
4: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno serbato, poi da sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso provenendo proprio dalla sezione ritmica.
5: Sì. Infatti ricordo, io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, ho fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era, io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, sono sempre stato così, quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
4: C'è sempre uno spazio di improvvisazione, l'originalità, la creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
5: Sì.
4: Eccolo qua che ce lo mandano subito.

0: disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili, setteva.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine, però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico, le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque no, e infatti ci tengo a precisare proprio questo, che Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo con la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: Insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre, e sono delle storie belle quando riescono, cioè belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye, Auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica è messo il Waffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero, questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco moriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona alicata. È un posto veramente fantastico. Vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Eh beh sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo. Ma ripeto, chi non ne vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro? Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi. Tra l'altro, speriamo di poterti avere spesso. Vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alte Radio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei, te lo do da Cinco Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

Vieni, parliamo ancora. Sento il cane che tira, urlo ma lui mi ignora. Non c'è vento stasera, aria che mi innamora. Storia che si respira,

Non c'è vento stasera, questa notte ci ignora, ma la luna rischiara.

0: musica presente come tutti i giorni con la sua valigetta di novità discografiche da proporre. Lo faremo come sempre nei prossimi minuti. Ben trovati e buona settimana da Riccardo Pellegrini. Lunedì 15 giugno, come sempre, si apre con un classico e allora si torna indietro nel tempo. Eccolo qua.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Non sono una signora, la grande Loredana Bertè del 1982, con questa canzone scritta da Ivano Fossati, da un album bellissimo come era Trasloccando. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, gradito ritorno, quello che vi segnalo oggi, quello di Nearco, Abbiamo una vita sola, il titolo del suo nuovo singolo.

0: dell'artista.
1: Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica torna Freaky Bea, c'è il nuovo singolo e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lei. Anzitutto sono contento di ritrovarti, ciao, come stai Freaky Bea?
2: Ciao Riccardo, io tutto bene, tu?
1: A posto, tutto a posto, io d'estate. Grazie. Poi sto sempre meglio.
2: L'estate sempre meglio. Io sono una fan dell'estate, grazie mille di avermi ospitato un'altra volta e vengo sempre volentieri a chiacchierare con te e tutti i tuoi ascoltatori.
1: Chiamami strega, beh già il titolo è molto molto forte, no? Come ci racconti questo brano e com'è nato?
2: Ma allora, Chiamami strega, sì, diciamo che è una riflessione che faccio su me stessa e analizzando, sai, io sono una persona che cerca di essere sempre obiettiva e mi metto anche molto in discussione, quindi quando faccio poi queste chiacchierate tra me e me mi piace essere sincera con me stessa. Ok, hai dei pregi ma hai anche dei difetti, delle insicurezze che non vanno accantonate, anzi te le devi raccontare, così magari cerchiamo di portare portandole alla luce, di migliorarle. Questa è un po' la chiacchierata che Freaky fa con Bea e quindi poi è uscito da questa riflessione Chiamami strega, che appunto è l'ultimo estratto dal mio EP Mondi.
1: Quanti brani sono?
2: 7 brani, e devo dire che questi brani mi contraddistinguono sotto vari aspetti, ed ecco perché poi l'EP si chiama Mondi, perché toccano varie parti di Freaky Bea e dei miei mondi.
1: Quindi è molto autobiografico come EP.
2: Sì, è molto autobiografico, perché come primo album io volevo fare una cosa che parlasse totalmente di me, di come la penso, di come mi sento, di quello che mi è successo sia di bello che di brutto nella vita, e diciamo farmi conoscere con un po' un 360 gradi, diciamo, della Freaky Bea.
1: E allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Freaky Bea.
2: Ma certo, ovviamente innanzitutto potete venire a trovarmi sul mio sito freakybea.com, dove c'è anche l'e-shop e potete comprare non solo il mio album in tutti i vari supporti in cui l'ho presentato, che sono veramente carini. Non c'è solo il CD o il vinile, ma ci sono anche delle chicche che vi invito a scoprire. E poi ovviamente ogni volta che comprate un album sul sito freakybea.com o un pezzo di merch qualsiasi, piantate un albero grazie alla partnership con Tree Nation, che è questa realtà a livello mondiale che pianta alberi dove ce n'è bisogno in tutto il mondo, e sono fiera di dire che la foresta Freaky Bea sta crescendo. Abbiamo piantato già tanti alberi e spero ne pianteremo ancora. E bello. Poi ovviamente su tutti i social, Instagram, che è il mio preferito, al quale mi dedico tantissimo perché mi piace proprio come approccio che riesce a dare tra me e le persone che mi seguono, e poi ovviamente TikTok, Facebook, e ascoltare la mia musica anche su tutte le piattaforme digitali, che ce ne sono tantissime.
1: Freaky Bea qui adesso a Ora Musica con il suo singolo, però io non riesco a chiamarti strega.
2: Grazie, allora ci penso io, mi raccomando, ascoltate Chiamami strega, un bacio della Freaky, ciao Riccardo.
1: Ciao, buon'estate.
2: A te.

0: ghetto, vada via da me.
1: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

sottotono. Beh, insomma, il mood ci riporta proprio all'anima urban dei Sottotono, no? E questo è il singolo di John Shark e Mood Makers, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Adesso invece spazio a Valentina Parisse, in programmazione già da qualche settimana con questa canzone che si intitola Le cose che sai.

0: Le cose che sai è il nuovo singolo di Valentina Paris dopo Asteroide, che rimane tra i brani più rappresentativi della sua recente fase artistica. Valentina è tornata con questo singolo che racconta un'attitudine profonda, evidenziando la differenza fra chi attraversa le emozioni senza fermarsi a guardare e chi resta invece in superficie per non sentirle troppo, queste emozioni. Discorso molto molto profondo, bisognerebbe aprire un dibattito su questo argomento. E invece noi andiamo avanti con un'altra segnalazione di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È stato anche nostro ospite Carlo Audino, il suo singolo si intitola Restami Addosso.
1: Il sole muore piano.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigulio.
2: Ciao amici di Radio Tigulio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigulio Web.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Radio Tigullio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.
3: Re!

0: Suzette, il nuovo singolo di Virtual Sound Tour, il progetto musicale di Luigi Pellegrini, oggi qui a Ora Musica tra le nostre novità ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Ci siamo, Angolo dei Ricordi di Ora Musica che ci riporta nel 1982, ci sono i Toto, ve la ricordate? Africa?

Africa, i Toto, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Domani alla stessa ora troveremo un altro classico. Adesso invece si ritorna alle nostre promozioni con Giorgio Linari, c'è il suo nuovo singolo. Lui domani sarà nostro ospite per raccontarcelo. Splendid Ball.

0: Splendid Ball, era Giorgio Linari qui a Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente. Motel.

Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1994 a Sanremo, tra i giovani debuttava Irene Grandi con questa canzone, Fuori. Capito.

Fuori Rene Grandi oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha riportato nel 1994.

novità, Aura Musica Cronica, il suo singolo novità al primo ascolto di oggi. Titta, artista multidisciplinare, attrice, cantautrice, formatrice teatrale, insomma fa un sacco di cose attorno alla musica e al teatro. Altra novità al primo ascolto è il brano firmato San Billion, Ruben Capparotta in arte San Billion. La canzone si chiama Che colpa ho io? Che colpa

0: Che colpa ho io, il singolo di Saint Billion, nome d'arte preso dall'eroe salgariano, e oggi novità al primo ascolto, il suo nuovo singolo. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità, Mal di Marte, progetto che arriva dalla Sicilia, nato attorno alla scrittura di Vincenzo Genuardi. La canzone si chiama Polaroid.
1: Palermo bruciava l'asfalto,

0: Polaroid, Mal di Marte, Aura Musica. Già avevamo avuto in programmazione un altro singolo che si chiamava Frange. Questo è il loro progetto, arrivano dalla Sicilia e oggi chiudono la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora. Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

0: Radio Tigullio presenta
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
2: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: I Roxy Music con More Than This. Era l'anno 1982. In quell'anno l'Italia divenne campione del mondo in quel di Spagna. Che bei tempi quando vedevamo le partite di calcio dei mondiali con la nostra nazionale lì in campo. Ora invece dobbiamo vedere i mondiali con altre nazioni, che a volte dico: ma quella esiste? Quella nazione esiste? Perché ho visto certe nazioni che neanche sapevo esistessero. No, scherzi a parte, veramente. Ci rifaremo. Ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex Desi, in console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, e ora si parte con la sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex Desi.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex Desi.

0: dopo il salto indietro nel tempo siamo partiti subito con una novità discografica, Angelina Mango con Marco Mengoni per questa calda estate 2026 che eccola, sta arrivando, eh. E a proposito di estate, anche quest'anno all'interno della nostra programmazione tornano
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: 50 special del Luna Pop fu pubblicata nel maggio del 1999, ma questo brano va oltre al tormentone estivo. È rimasta in classifica per tanto tempo, è arrivata alla vetta per rimanerci per ben 5 settimane consecutive fino al novembre del 1999. Poi il singolo alla fine riesce a vendere oltre 100.000 copie.

0: Abbiamo inaugurato il nostro appuntamento delle canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, con il Luna Pop, disco di platino nel 1999, con 50 special ben sintonizzati. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, questo è il nostro slogan, e c'è anche l'appuntamento del soundcheck.
1: Troppo forti!
2: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del soundcheck sale sul nostro palco virtuale Gloria e ci propone il suo brano d'esordio, Una come me, brano coinvolgente e tutto da cantare.
3: Soundcheck, prove di successo.

0: mio solito sogno.
1: Gloria ci ha proposto il singolo d'esordio, Una come me.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Stai ascoltando
4: Troppo Forti, Troppo Forti.
5: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.
6: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
7: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
6: DDL Cieli Blu.
7: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: L'appuntamento con le quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti, ma ora ci fermiamo per quanto riguarda la musica perché arriva la nostra Daria con i consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Profumare il bagno. Spruzzate un po' di profumo su una lampadina del bagno. Quando accenderete la luce, il calore farà evaporare la fragranza, profumando la stanza. Così le cozze si aprono più facilmente. Dopo averle ben pulite, lavate le cozze sotto l'acqua fredda e mettetele in freezer per un'ora, avvolte in un sacchetto di plastica. Quando le farete cuocere in pentola, si apriranno più facilmente. Questo trucchetto funziona anche per gli altri frutti di mare. Per far sgonfiare le palpebre. Se vi svegliate con le palpebre gonfie, potete fare degli impacchi utilizzando due fettine di patata cruda. Tenetele sulla parte per una decina di minuti, restando coricati con gli occhi chiusi. Ripetete l'operazione quante volte volete, rinnovando le fettine. Un'altra valida soluzione è fare degli impacchi di camomilla o di acqua di rose tiepida. Per pulire il parabrezza utilizzate le retine del supermercato. Per pulire bene il parabrezza di auto in modo da incrostazioni, moscerini o altri insetti, potete utilizzare le retine in cui si tengono agrumi, patate e cipolle acquistati al supermercato. Riempitene una con delle retine e dopo aver inumidito per bene il panno, passatelo con delicatezza sul parabrezza.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Troppo forti.
2: Sa roba, sound check. Prove di successo.
3: Sul nostro palco virtuale sale Elena Delia, finalista dell'ultima edizione di Amici, e ci propone il nuovo singolo, Non è mica fantasia.
4: Sound check. Prove di successo. Ho visto un can-

0: La protagonista di questo appuntamento del soundcheck è stata Elena D'Elia, che ci ha proposto il nuovo singolo Non è mica fantasia.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Time, l'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 16:30.
3: Bring the action.
4: Radio Tiguglio.
5: Il tutto per il piacere di ascoltare.
6: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
7: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
6: DDL cieli blu.
7: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
6: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
8: Troppo forti con Alex De Sì.

0: La musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forte. Siamo pronti anche a far quattro chiacchiere. Voi ci siete, ma c'è anche il nostro ospite. Allora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti, le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sì.
0: Io sì, sono presente ed è presente anche Luca Flame. Ciao Luca, come va?
2: Ciao, grazie, bene, voi?
0: Tutto bene. Ma sei da solo? Non c'è anche la nostra Camille?
2: Esatto, sono da solo perché purtroppo la nostra amatissima Camille è un po' impegnata in questo momento. Quindi mi ha detto, vai tu stavolta, parla anche per me, salutameli.
0: Certo, noi siamo pronti. Allora, com'è nata innanzitutto questa collaborazione?
2: Allora, questa collaborazione è nata perché io ho scritto un pezzo che parla di ansia, perché io ho sempre sofferto molto d'ansia e di conseguenza questo pezzo è diventato molto, come dire, molto soggettivo. E allora da lì ho detto, è arrivato il momento di aggiungere un altro punto di vista, e allora ho contattato Camille, che è un artista che a me è sempre piaciuta tantissimo, e abbiamo chiacchierato, è piaciuto il mio progetto e tutto, e ci siamo messi insieme a far questa canzone, diciamo, questo singolo, e da lì è diventato un po' più oggettivo, diciamo.
0: Certo. Ascolta, ma voi farete anche qualche esibizione assieme live?
2: Può essere, sì, magari qualche data mia o in qualche data di Camille, magari ci si può mettere d'accordo a sorpresa e cantarla insieme senza...
0: Certo.
2: Senza magari dirlo troppo, che può essere una sorpresa molto più che carina.
0: Certo. Ascolta, tu sarai live allora all'estate, ormai alle porte?
2: Esatto, sì, avremo un po' di spettacolini in giro. Non mi chiedere le date perché non me le ricordo. ho proprio una memoria pessima. Ma io
0: ci sono i vostri siti, no? Le vostre, possiamo andare a
2: Ma
0: cercare,
2: sì, certo,
0: sicuramente.
2: Basta che ci seguono su Instagram e vedono tutto quello che facciamo.
0: Certo. Ascolta, ma oltre a questo brano, cosa stai lavorando, a qualcos'altro?
2: Sì, sto lavorando ad altri brani. Non si fanno troppi spoiler perché giustamente sennò poi mi sgridano. Però sì, lavoriamo sempre, cerchiamo sempre di portare le persone il più vicino possibile a noi e alla nostra musica, e di comunque trasmettere tutte le nostre sensazioni e tutti i nostri pensieri.
0: C'è un artista a cui tu ti senti legato? Dice, sì, questo artista per me è stato colui che mi ha fatto iniziare a far musica.
2: Allora, un artista a cui io mi sento talmente legato da poter dire questa cosa. Io penso che senza ombra di dubbio siano le artiste italiane femmine, cioè donne, le donne italiane, perché hanno un carisma veramente potente, cioè sono veramente forti a livello di carisma. Quindi mi ha sempre preso molto, tipo Arisa, Elisa, Giorgia. Sono molto, cioè a me toccano molto.
0: Certo, beh, sono grandi artiste, dobbiamo dire, sono veramente molto bravi. Ora
2: esatto.
0: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il brano e poi saremo nuovamente qui. Ansia, Luca Flame e Camille Cabalterra.

0: Luca Flame, Camille Cabaltera con Ansia. Ci sei ancora?
1: Certo che ci sono, certo.
0: Ascolta Luca, devi sapere una cosa, sì. Che qui all'interno di Troppo Forti noi facciamo ascoltare tutto il brano, l'hai sentito? Tutto senza interruzioni.
1: Senza tagli.
0: Senza tagli, e questa è proprio una nostra caratteristica. L'altra caratteristica da rispettare qui all'interno di Troppo Forti, almeno solitamente lo rispettano tutti, che è il cantante, l'artista che è ospite, deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Un pezzettino?
0: Sì.
1: Va bene. Sento scorrere il tuo sangue sulla pelle come carezze.
0: Va benissimo, va benissimo. Va bene anche così, c'è l'applauso.
1: Grazie.
0: E non solo l'applauso, c'è anche il nostro timbro, senti un po'.
2: Troppo forte.
0: E anche tu sei nel nostro libro bianco di Troppo Forti, dove tutti gli artisti che hanno canticchiato almeno un pezzetto della canzone stanno lì. Sei accanto a tanti nomi della musica italiana, anche noti, devo dire la verità.
1: Grazie, grazie.
0: Ascolta, allora abbiamo detto che per saperne di più possiamo andare su Instagram, e lì sappiamo anche le date,
1: esatto,
0: di tutto quello che combini.
1: Su Instagram,
0: sì?
1: Che io sono Luca Flame, luca.flame con la K al posto della C.
0: Sì.
1: Mentre il è Camille Cabaltera Official.
0: Lì sappiamo tutto quello che combinate ognuno di voi. Ma volevo sapere un'altra cosa.
1: Sì.
0: Qual è il cantante che segui di più tu in questo periodo? Un artista di cui sei fan?
1: In questo periodo? Allora, in questo periodo mi sono un po' fissato sul rock anni 2000. Non so perché. Mi sono fissato sul rock anni 2000. Però se devo scegliere un artista, in questo momento penso Olly.
0: Ah. Ti senti molto ispirato da lui?
1: Sì, mi sento molto ispirato, ma perché mi piace molto quello che dice nelle sue canzoni, lo trovo molto vero.
0: Ascolta, e tu quello cosa racconti nelle tue canzoni? Racconti storie vere o tante volte così storie anche sentite? Come funziona? Dimmi un po', sono un po' curioso.
1: Allora, io di solito scrivo cose vere, cioè quasi sempre, e a volte, perché giustamente nessuno dal mio punto di vista può avere una vita così tanto piena da avere 1700 argomenti per le canzoni,
0: certo.
1: A quel punto lì di solito io sfrutto i miei amici, gli faccio scrivere una loro storia e poi me la faccio raccontare, e io da lì ci scrivo poi una canzone reinterpretandola a modo mio, perché io penso che tutti abbiano tanto da raccontare, ma non tutti sappiano come farlo.
0: Certo.
1: E di conseguenza, dato che a me piace raccontare, spesso e volentieri lo faccio io.
0: Bello, bello.
1: Cerco
0: questa
1: di
0: cosa.
1: Farlo io.
0: Bella questa cosa. Non ho mai sentito nessuno che abbia detto una cosa simile. No, veramente. Sono anni poi che faccio quattro chiacchiere con gli artisti. Un'altra cosa, l'ultima, poi l'ultima cosa che ti chiedo e poi ti lascio.
1: Sì.
0: Invece, hai mai scritto canzoni per altri personaggi, e chi ti piacerebbe scrivere?
1: Allora, non ho mai scritto canzoni ad altri personaggi e io penso che, e penso, no tranquilla, e penso, scusatemi,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: penso che canzoni per altri non mi piacerebbe scriverle, ma mi piacerebbe scriverle a quattro mani.
0: Come hai fatto infatti con questo brano, no?
1: Esatto, perché, ma anche senza cantarlo io,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Penso che comunque quando... nel mio caso, perché io comunque non sono né un autore né un cantante, io faccio tutte e due, io sono un cantautore giustamente,
0: certo,
1: quindi secondo me scrivere per un'altra persona renderebbe il tutto troppo mio personale, perché proprio scrivendo sempre di cose personali mie o dei miei amici mi viene tanto complicato poter scrivere qualcosa per una persona che io non conosco. Scrivendo a quattro mani invece tu una persona la conosci.
0: Certo, certo.
1: Come è stato per me e Camille. Infatti adesso abbiamo un'amicizia bellissima, usciamo spesso insieme, cosa che un autore che fa una canzone e te la manda e poi tu devi solo cantarla.
0: Sì, non è personale,
1: non fa...
0: sì, è una cosa un
1: esatto.
0: po' non molto personale, è vero.
1: Esatto.
0: Però. Io ti ringrazio, esatto. Ti ringrazio veramente di cuore, ti auguro una felice estate di musica e divertimento.
1: Grazie mille a voi.
0: E ci sentiamo presto, eh.
1: Va bene, grazie mille.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Troppo forti.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: ci sono delle nazioni che neanche sapevo che esistessero lì al mondiale 2026 che si sta disputando. Beh, c'è il Curaçao, che è un arcipelago di due isole, una piccolissima, nel Mar dei Caraibi, situato di fronte al Venezuela, con una superficie di 444 km quadrati e circa 186.000 abitanti, come la città di Taranto. È il più piccolo stato a essersi qualificato per la fase finale dei mondiali di calcio alla Coppa del Mondo FIFA 2026 che si sta disputando, ed è nel girone E con Germania, Ecuador e Costa d'Avorio.
1: Troppo forti!

0: tutti, Troppo Forti con Alex De Sì.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
2: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

ragazzi, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti, ma rimanete con noi, sì, qui sulla nostra radio, perché sicuramente arriverà il programma e la musica giusta per voi. Ciao, alla prossima!

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

Il mio corpo ha una storia di paura addosso e lo vedo chiaramente in ogni gesto, come quando ho smesso di parlare nell'esatto modo in cui si chiude un rubinetto. Il mio corpo ha una storia che si ripresenta e lo ascolto come guardo una finestra aperta. L'ho lasciato fermo dentro al letto, fermo dentro.

Stare nascosto nel mio corpo, stare nascosto. Il mio corpo è una casa che mi porto addosso. Sopra i muri ha scritto quello che è successo. L'ho buttato sopra una poltrona senza cura, come fosse di un'altra persona.

Amici, ma soprattutto amiche di WSR Radio, Radio TGU Web e Micro Radio, GialluTX vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal che abbiamo aperto con Don't Let the Music Stop dall'album che si chiama Cosmic Optimist, Ottimismo Comico, e lui era Levi Covert con la Dead Let The Music Stop. E allora continuiamo con l'unica canzone che non è di quest'anno. La canzone è di una ventina d'anni fa, è del 2005, l'album si chiamava Rush. Lui è Travis Sinclair, sentirete delle sonorità fine anni 90, primi 2000. Questa è Wheels Are Smoking.

Will Her Smoking, Travis Sinclair, dal suo album del 2005 Rush. E continuo con una canzone che poi, dopo che avevo già preparato tutta la playlist, messo tutto in ordine, robe varie, mi sono accorto di aver già messo, ma la canzone era talmente bella che sapete cosa c'è? L'ho lasciata. Lui è Cole Goodwin e questa è Where She's Coming From.

grandissimo valzer, questa Where She's Coming From. Lui era Cole Goodwin. Intanto io mi ricordo, se l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnetzilla, a quella di WSR Radio, dove Blue Bonnetzilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnetzilla Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, lasciare i vostri click click click click anche le pagine di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnetzilla è in onda il lunedì e il mercoledì dalle ore 17, anzi il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove il Blue Bonnetzilla vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E andiamo avanti, altra canzone, arriva da un album che si chiama These Days. Questo per gli amanti è una, secondo me è un bellissimo two step. Lui è Tayson Ray Bosbom e questa è 10 Miles from Nashville.

Taylor Ray Boswell, 10 Miles from Nashville. Ed è, dovete sapere che nel weekend è uscito un album che io un po' attendevo perché le anteprime erano molto molto molto belle. L'album non si smentisce, l'album si chiama Grateful, sono già partiti in sottofondo. La canzone che ho scelto per questa puntata è Down South e loro sono i Red Clay Strays.

0: against your skin.
1: Silver Cross, Casper McQuaid, Courtney Patton, meravigliosa. La prossima canzone invece è il nuovo singolo di un artista, Sundance Ed, e la canzone l'ha dedicata a una regione del Texas, The Hill Country, da cui una parte del nome di questa trasmissione è... deve credito. Quindi questa è The Hill Country, lui è Sundance Ed e ce l'ascoltiamo ora.

Sanders Ed, The Hill Country. Io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Seal, in onda sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Al microfono c'è Gianluti X e noi andiamo avanti con una nuova collaborazione fra due giovani della country music made in Lone Star State, ovvero Gavin Adcock e Hudson Westbrook, che hanno rilasciato questa nuova Chip Trails.

0: Anna.
1: Chip Trills, Gavin Atcock e Hudson Westbrook. E noi si continua con una canzone che arriva dalla versione deluxe di un album che si chiama State of Being. Lei è Whitney Fenimore, che è stata una delle semifinaliste di The Voice, della 13ª stagione di The Voice USA, e noi in questa puntata ce l'ascoltiamo con questa Cowboy Sweetheart.

Whitney Fenimore, Cowboy Sweetheart. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio e tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Fabio, Gianni, Alessandro, Elisa, Riccardo, Orianna, Stefano, Fabrizio. E un ringraziamento enorme anche al buon Casper McQuaid, che ha commentato il post a lui dedicato nella canzone in duetto con Courtney Patton. A tutti voi che siete all'ascolto vi dedico questa canzone che arriva da un album che si chiama Sign, è un'altra bellissima voce femminile, lei è Charlie Marie e questa è Buffalo.

Charlie Marie con la sua Buffalo dal suo nuovo album Signs. Come è uscito anche il nuovo album di un altro che qui a Brubonnezzino ultimamente passa spesso. Il suo nome è Caleb Codel, ha rilasciato il suo album nuovo che si chiama Every Thrill, da cui ho selezionato questa Paths of Desire.

Path of Desire, Caleb Caldwell, dal suo album Heavy Thrill. E a proposito di grandi album usciti, è uscito quello di un giovane che si chiama Familiar Spirits, l'album. Lui è Wesco, all'interno ha anche una versione di una cover di Springsteen, di una I'm on Fire, fatta veramente bene, che magari nelle prossime settimane vi farò sentire. Io intanto vi faccio sentire questa, Hunting Ghosts, dall'album Familiar Spirits. Lui è Wesco.

Wesco, Hunting Ghosts, dall'album Familiar Spirits. E a proposito di nuovi album usciti, io del prossimo non vi dico nulla, vi faccio solo ascoltare la canzone e vi dico chi è che canta e vi dico il titolo dell'album. Allora, il titolo dell'album è Tools Turnaround. La canzone che vi faccio sentire è Old Drunken Savior e lui è Jason Eadie.

0: like the devil, ain't blaming anyone else. Yeah, he fights with the devil, ain't blaming anyone else. He's an old drunken savior who can't save himself.
1: Old Drunken Savior, Jason Eady, dal suo nuovo album Tulsa Around. E Tulsa Turnaround, perdonatemi. E il prossimo gruppo invece in Italia è diventato famoso perché il buon amico Stefano Civa ci fece una coreografia su un loro brano meraviglioso che si chiamava Marshall County Band. Io sto parlando di Band Lula, che hanno fatto uscire questo nuovo singolo che secondo me merita anche questo, e secondo me ci potrebbe anche stare un bel tustappino. Questa è la loro Hometown.

The Band Lula, On Time in Heaven. E continuiamo, con un'altra canzone che arriva da un nuovo album. L'album si chiama American's Back Road. Lei ha un'altra bellissima voce femminile, si chiama Alissa Bonacura, e questa è Life is a Road.

Alissa Bonagura, Life is a Road. Questa Life is a Road, non so a voi, ma a me mi ha ricordato un po' una Sheryl Crow anni, primi anni 2000, 2005, 2010, quegli anni lì. Va bene, allora io purtroppo però vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal. Io prima però vi devo ricordare di lasciare i vostri clic clic clic clic alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal con il WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri clic clic clic clic anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E mi raccomando di lasciare i vostri clic clic clic clic anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, che è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana. E allora io vi lascio con una canzone che voi probabilmente conoscerete nella sua versione cover, che era contenuto in un album che si chiamava Firewater. Stiamo parlando dei grandissimi Whiskey Myers, ma io ve la faccio sentire della versione acustica cantata da chi l'ha scritta. E pensate che quando lui l'ha scritta che aveva 16 anni. Sto parlando di Brent Cobb, che ha fatto uscire questo album Live a Song Write a Memory volume 1, dove ha registrato la versione acustica di questa meravigliosa Bar Guitar e la Honky Tonk Crowd. Gianluti X vi saluta, vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Come dico sempre, sentitevi tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. Vi lascio con questa Bar Guitar e la Honky Tonk Crowd, Brent Cobb, versione acusticissima.

scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

Cari ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e mercoledì alle ore 18. Siete pronti per cominciare una nuova storia? Prima di iniziare il nostro racconto, vi ricordo che ci potete trovare sui nostri social e scriverci a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci. Adesso però entriamo nel testo inedito che la nostra Aurora ha confezionato per noi. Pensieri di un astronauta. Piccolo brano che parla dell'evoluzione personale di un uomo che desidera esplorare lo spazio in cerca di un'alternativa per coltivare piante su altri pianeti, perché la Terra è ormai improduttiva da tempo. Dunque, mettetevi comodi, sta per iniziare un nuovo racconto selezionato per voi dalla nostra Aurora Coppola. Buon ascolto.

0: Raditi con gli Activity, con te sempre.
1: A volte mi sentivo così. Su quelle terre desolate, una volta abitate, non riuscivo a trovare pace. Me ne andavo a spasso per le lune, saltellando, e pensavo a quanto tutto fosse relativo, a quanto il nostro cervello fosse piccolo e a quanto la matematica fosse assolutamente inutile. Sì, inutile. La matematica l'abbiamo creata noi antropomorfi per darci una spiegazione a questa vita così insensata. La matematica è umana tanto quanto la religione. Punto. La matematica non esiste come la religione non esiste. Questo è quello che si pensa quassù a 1.000 miliardi di chilometri, migliaia di anni luce lontano da casa, lontano dalle piccole cose, le cose che per noi piccole formichine sulla Terra hanno un gran peso. Sì, venitelo a dire a noi, quassù, senza terra e senza Dio, che rimbalziamo come delle inermi biglie da flipper da un cratere all'altro. Cari miei, il nostro cervello è molto, molto limitato. Il tempo non è un'equazione. Il tempo sta nell'armonia delle sfere. E questo è quanto. Ma che Gesù! L'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza. Io intendo proprio la sua propria. Prendete le macchine, ad esempio. Esse constano in due fari per vedere la strada, a forma quasi sempre di mandorla. Ma voi non ci avete già visto degli occhi per caso o sono solo io? La macchina ha quattro ruote per muoversi, appunto gambe e braccia. La macchina beve e va avanti con altre sostanze ed accorgimenti vari, esattamente come farebbe un organismo. E poi scerne quello che non le serve dal tubo di scappamento. Adesso la macchina ha un cervello, chiamata centralina, per non essere guidata e prendere se stessa le decisioni per arrivare da A a B in tempo ottimale. La macchina ha dunque un inizio e una fine, come noi e come le stelle. Una volta finito il nostro ciclo, veniamo rimessi nel ciclo da madre natura, che anche se non ha fatto la macchina, trova un posto anche a quella. Semplice. Ma quale Dio ci vuole per capire una cosa così semplice? Noi siamo tutti fatti di stelle e ritorneremo tali, non polvere. Che è anche più poetico della Bibbia, se vogliamo. La morte non mi ha mai fatto paura.
2: Foto intense di cose che non ti dico, foto perse di lacrime che ho versato, bende sporche di sangue rimarginato. Questa volta blocco, blocco, blocco tutto, blocco ogni ricordo nel cemento. La blocco, una lacrima inciampa dentro un aborto di risposta. Guardala un po' meglio, suo figlio un pezzo di merda senza cuore però ricco, ma forse è meglio quello di un figlio distrutto. Onesto anche se gli hanno tolto tutto. L'ultimo sapore che ho della consolazione, tu che mi abbracciavi dopo i compiti di

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
4: A volte mi mancava la mia terra. Era come se mi richiamasse con la sua forza di gravità, con il nocciolo di ferro di materia incandescente in un mare di materia oscura. A volte, tornando dalle missioni, la differenza la notavo subito, a partire dalla pressione che la forza di gravità esercitava sulle mie caviglie. Era come se atterrando, appena uscito dalla navicella, mi avessero messo in braccio un elefante. Già da lì avevo capito di aver ormai tagliato il cordone ombelicale con il mio pianeta. Lo sapevo, appena uscito dalla navicella c'era quello schiaffo d'aria calda che, arrivando all'improvviso, ti dava il bentornato. E così, atterrato di nuovo tra la mia gente, pensavo e mi sentivo strano. Ma sarà mai possibile, mi chiedevo, che tutto questo appartenga a me, che tutto questo sia stato io una volta? Niente, non mi riconoscevo più. Ero come in una sorta di straniamento. Il limbo lo avevo già passato da un pezzo, ma sapevo che non sarei mai stato più lo stesso. Ho tentato anche di mettermi alla prova, sì. Ho provato a scavare nel mio passato, a ritornare al mio paese, ad andare alle fiere di paese, celebrazione della voce del popolo, del passare del tempo. Sì, il loro. Perché questi non sanno che il tempo e lo scorrere di esso è relativo. Provate ad infilarvi in un buco nero, ad esempio. Il tempo lì non conta più niente. A farla da padrone, invece, sarà lo spazio. Sì, lo spazio è la propagazione del suono e dalle onde da esso prodotte. Più andrete dentro il buco nero e più le onde avranno da battagliare con il dilatarsi dello spazio. Questo finirà con l'imprigionarvi in una sorta di fermo immagine dove, alla fine del processo, verrete inghiottiti, assimilati e succhiati come uno spaghetto in una delle tante bocche dell'universo. Questo è. Che glielo dice ai miei cari compaesani ignari ed intenti a guadagnarsi il prosciutto alla tombola di paese che il nostro amatissimo pianeta poggia sotto un enorme buco nero, il quale si farà un bello spaghetto al pesto uno di questi giorni.

0: con gli activity, la musica che vuoi, ogni giorno.
1: Incredibile a dirsi, nel bel mezzo della fiera non riuscivo più a capire se l'allievo fossi io o se stavo camminando in mezzo a una marea di zombie. Come fare? Cosa comunicare? Come reagire di fronte a coloro che ti chiedono, accusano di non essere ciò che tu non sei o non sei più? Non so più chi sei, mi disse una volta mia sorella a tavola quando discutevano della mia prossima missione. Voglio dire, ormai le mie missioni ed il conseguente allontanamento da casa avrebbero dovuto essere una consuetudine per la mia famiglia. Non è mai stato così. Loro sono sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra contro aria. Vince lo stabile. Ergo, tu sei il benemerito cretino. Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a. Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione, gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai, su per i cieli, avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove. Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo. E non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

0: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
1: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tigullio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi, o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professore di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.
2: Ti hanno già dedicato canzoni.

0: una radio per amici, H24.
1: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte. Lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavie da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene, mi sentivo quasi a casa, forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

0: ascolta Radio Tiguglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia. Proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

0: La Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, prepararti

0: quando nasce.
1: Online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
2: Ciao ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao ciao.
3: Radio Tigulio presenta
4: Ladies and Gentlemen, Beyoncé.
5: You know, every now and then, when I think of inspiration, I think of the two Tinas in my life. That's my mother, Tina, and of course, the amazing. We're gonna take the beginning of this song.
6: Antonio Simmini.

Ed eccoci qua, benvenuti per una nuova sfavillante puntata di Rock Trails, inizio direi straordinario, con la grande cantante Beyoncé e sul palcoscenico la straordinaria Tina Turner, che all'anagrafe era Anne May Bullock, che è stata una cantante statunitense naturalizzata a Svizzera, e nata nel 1939, ci ha lasciato purtroppo per una brutta malattia il 24 maggio 2023 per un problema renale. Dice da alcuni fidati amici che è morta serenamente. Ricordiamo questa grande artista per essere stata soprannominata la regina del rock and roll. Proud Mary era questo il brano che vi ho fatto ascoltare, ed era giusto tributare un attimo di musica per questa grande artista che ha coronato il successo grazie al suo temperamento, la sua forza e la grande sua determinazione. Una bella notizia è quella del brano che sta scivolando pian pianino, appartiene al gruppo madre di Pink Floyd. È vero, il grande album Dark Side of the Moon riceve sempre grandi ovazioni, remasterizzazioni. Qualcuno ha deciso di remasterizzare questo Ashes con Pink Floyd, e Middle, credo, era l'album in questione, una dolce e lunga suite che pervade sì con la musica iniziale di Pink Floyd, ma dopo si stempera con grandi virtuosismi e contaminazioni musicali di alto livello. Pink Floyd con noi in Ashes.

0: È una lunga suite che si sviluppa in 24 minuti. L'album è stato inciso e poi uscito il 31 ottobre 1971. Oggi quindi la notizia importante è che quest'album viene rimasterizzato. Una bella e comunque frase è stata scritta su quest'album, che praticamente inizia con delle chitarre cosmiche, quindi dei testi che anticipano un po' i passaggi visionari dei momenti di allucinazione dell'album, che li consacrerà come migliore band al mondo, Dark Side of the Moon. Ci sono 5 versioni molto molto interessanti, anche se io preferisco quel live in Gdansk, che veramente ha fatto un grande successo con una nuova formula di chitarre, una voce diversa, quella di David Gilmour. E comunque abbiamo un album che anche questo rimarrà nella storia e in tutte le nostre enciclopedie musicali, Pink Floyd Ashes.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti in ossia.

Motown Records, e quindi parte questa carriera straordinaria basata sul soul music R&B. Purtroppo durante il periodo ci sono qualche piccolo litigio, ma sempre nel giusto, come dire, non sono mai andate, diciamo, fuori di sé, hanno comunque avuto poi la prontezza di partecipare nel 99 in un brano con la band Now to Be Nature di Jamboree, e poi d'accordo si sono salutate ed hanno rispettivamente seguito le loro carriere da soliste, Les Amis.

scritto dai grandi critici della musica pop rock mondiale come il futuro della blues music e anche rock. Gary Clark Jr. qui con noi in When My Train Pulls, che dire di lui, un chitarrista statunitense che si è fatto largo grazie al suo virtuosismo e grazie anche ad aver condiviso il palcoscenico con il leggendario

ed è sempre lui l'istrione da palcoscenico, con cocktail al fianco e sigaretta o sigaro. Donald Fagen, cofondatore della band degli Steely Dan, con il suo grande amico Walter Bey, che purtroppo è deceduto. L'album in questione è stato inciso il 16 ottobre 2012 ed ha per titolo Sunken Condos, jazz, fusion, rock, c'è tutto in un album che contiene, se non sbaglio, 8 brani di fattura veramente straordinaria, con un grande leader come Donald Fagen qui

come oggi sta accadendo, e vedeva che molte strade che lei era già stata prima non c'erano più, quelle sterrate dove si poteva notare la bellissima natura in giro, ma la strada asfaltava e dava quindi già giusto l'esempio della costruzione di grandi alberghi e spazi importanti per la costruzione di supermercati, e questo le dava fastidio. Quindi è nata questa canzone qui, ce l'hanno fatta ascoltare Counting Crew con la voce della bravissima Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi.

Le persone fragili non le riconosci sempre. Quando sento dire è una persona fragile, la mia mente mi restituisce l'immagine di una ballerina di cristallo. Vedo con gli occhi di dentro una persona esile che si potrebbe rompere con un soffio. Nel tempo ho scoperto che è vero solo in parte. Le persone fragili non sono necessariamente esili e viceversa, ma hanno sicuramente un'anima di cristallo. Allora ho capito che bisogna entrare in punta dei piedi nel mondo di chiunque, perché non sappiamo mai se a chi abbiamo davanti basta una nostra disattenzione per distruggersi in me.

Fragile, un bellissimo brano questo di Sting, Fragile, dopo aver ascoltato attentamente l'essenza della fragilità con l'attore, doppiatore dello Ciraffolo, che molte volte mi presta la voce per alcune cose molto molto importanti, direi anche di alto spessore culturale. Quindi dello Ciraffolo con il brano Fragile di Sting, ha parlato di fragilità.

avrò il piacere a breve di poter intervistare la bravissima cantante Made in Italy, Letizia Brugnoli. Vola ogni tanto un po' all'estero per così arricchire il suo bagaglio musicale e artistico. Wall of Stone, muri di pietra, tratto dal suo ultimissimo lavoro uscito il 13 di ottobre, Crystal Flower, un album bellissimo di cui poi vi farò ascoltare altri brani. Comunque questo è veramente molto molto interessante, suoni caraibici, un jazz aperto un po' a tutti quanti, non quello ostico. Letizia Brugnoli, Wall of Stone.

Ed eccoci qua con il rock rovente vulcanico Living Room in May di Led Zeppelin. A proposito di Led Zeppelin, Robert Plant è in giro per concerti. In un concerto ha rivisitato Stairway to Heaven, 10 minuti di grande nostalgia, qualche lacrimuccia è scappata, in versione naturalmente acustica.

0: novità in arrivo per questa prorompente, stravolgente cantante, nonché grande chitarrista, Laura Cox Band, con il suo Herbie Shirt, un live veramente che ha fatto tantissimo successo, e arriva però un bel successo per la band che era stata un po' messa in croce perché seguiva un po' il ritmo parlo dei Grateful Dead, che ci fanno ascoltare il loro brano tratto dal loro ultimo lavoro, The Falling Sky, Grateful Dead.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

solo un termine, meravigliosi con il loro ultimo album, Acne Diamonds. Qui abbiamo ascoltato Angry, arrabbiato. Pensate un po', questo brano trasmesso il 6 settembre, anno corrente 2023, in quel proprio momento ha avuto 21.570.000 eccetera eccetera di salutazioni. Una meraviglia per questo gruppo che non si mette mai di sorprenderci, sempre di grande l'ora, naturalmente sempre con grande musica, con il loro prelibato rock and roll. Henry.

0: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
1: E carissimi miei amici, nonché grandi ascoltatori, raffinatissimi ascoltatori, termina qui questa puntata dei Sentieri Rock. Al microfono io in vostra compagnia, o anche viceversa, Antonio Simmini. Un bel brano molto dolce, Fake Plastic Tree dei Radiohead, per terminare in bellezza. E poi a risentirci nella prossima puntata, sempre con altre novità, grandi citazioni e qualche cosa di nuovo che naturalmente io scoverò per farvi ascoltare. Grazie ancora per la vostra attenzione, per la vostra compagnia, e mi raccomando, non cambiate mai radio, altrimenti non potete ascoltare la grande musica di qualità che vi eroghiamo. Ciao ciao a tutti, grazie ancora, bye bye, ciao ciao.

0: Radio Tiguglio presenta Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: La partita è a Flipper, ma il viaggio è musicale, proprio così. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari. Eccoci pronti per un nuovo appuntamento con il nostro programma di 60 minuti dedicato alla musica italiana e alla musica internazionale al 50% ciascuno. Musica che ci porta in giro per il tempo o nel tempo, ovvero negli ultimi 50 anni. Direi che possiamo partire. Lo facciamo con questa bella ballata di Luciano Ligabue. Viva!

motivo che ci ha riportato agli anni 90 questo Viva di Luciano Ligabue da Ciao Elvis. Allora, detto questo, nel frattempo l'anno scolastico è terminato per il 95% degli studenti. Chi è ancora alle prese con gli esami, chi deve fare gli esami di quinta elementare, terza media e superiori, ai quali vanno i nostri saluti e naturalmente auguri. Proseguiamo ora restando negli anni 90, ma ci diamo una scossa con le Spice Girls. Eh sì.

Ma quanto erano divertenti le Spice Girls, ragazzi? Le abbiamo ritrovate quest'oggi con Wanna Be. Diamo un'occhiata agli argomenti delle nostre notizie curiose. Tutte e tre arrivano dall'Italia. Partiremo dal Veneto, in provincia di Rovigo. Ci sposteremo a Ravenna, in Emilia-Romagna, per poi approdare in Toscana. La prima ci parla di motorini, la seconda di moto un po' più importanti, la terza di biciclette. E così noi proseguiamo il nostro percorso, ritornando indietro nel tempo, salutando momentaneamente gli anni 90. Ora ci inoltriamo negli anni 80 con Eros Ramazzotti.

un grintoso pezzo di Jermaine Jackson and Piazzadora, When the Rain Begin to Fall, ci ha portato alla prima curiosità di oggi. Siamo a Crespino, in provincia di Rovigo, dove durante un normale controllo dei carabinieri è stato fermato un signore a bordo di un Ciao. Perché? Perché questo signore non indossava il casco, ma nel corso del controllo ne è emerso delle cose che non andavano. Il motorino era sprovvisto di assicurazione, un vecchissimo Ciao di 40 e rotti anni fa, e poi insomma si è scoperto che è stato rubato la bellezza di 45 anni fa. Da lì il tipo è stato portato in commissariato, 68 anni questo signore, senza casco e tutto il resto, e lì si è anche scoperto che il proprietario era in provincia di Ravenna. Da lì è stato contattato, è stato verificato che il motorino rubato 45 anni prima, con regolare denuncia poi, era il suo, e quindi insomma gli è stato restituito, e questo signore che aveva il motorino si troverà un po' nei guai.

Il ciao del quale abbiamo raccontato nella precedente intervento di voce era stato rubato 45 anni fa. Questo pezzo invece dei Pooh, estratto dall'album Rotolando Respirando, è del 1978, ragazzi, Dammi solo un minuto, quando non era molto che nel gruppo era entrato Stefano Dorazio dopo la fuoriuscita qualche anno prima del cantante allora di punta Mr. Riccardo Fogli, che da lì poi ha intrapreso la carriera da solista. Un po' di disco anni 70, ma sì, dai, con i Boney M.

bello grintoso, carico questo Ti ha mandata Dio. E intanto ragazzi, noi siamo a metà del nostro percorso all'interno del nostro flipper. 7 le canzoni che abbiamo già suonato, ce ne rimangono altrettante. Tra poco ci sposteremo in Emilia Romagna per raccontarvi di che? Di una moto d'epoca dimenticata nel solaio di una porcilaia. Eh sì, proprio così. Tra poco vi raccontiamo tutto. Un piccolo grande tesoro del 1934.

protagonista della seconda curiosità all'interno di Flipper oggi, ragazzi, è una Triumph 500 Deluxe, una moto inglese costruita negli anni 30 e nel 1934 acquistata per 80 lire dal bisnonno di Luca Rocchi. Luca Rocchi è un signore di 53 anni che si è ritrovato questa moto. Lui se la ricordava da piccolino, smontata nel solaio di una porcilaia che era stata appunto del bisnonno di Luca. Questa moto poi negli anni 40 è stata smontata perché nella Seconda Guerra Mondiale circolare con una moto in perfetto stato, in buono stato, era molto pericoloso perché te la potevano sequestrare. Quindi il bisnonno pensò di smontarla, metterla nel solaio e lì vi è rimasta fino al 2010, quando il papà di Gianluca, di Luca Rocchi, ha pensato bene di tirarla giù da dove era, rimetterla in posto, restaurarla, e lì è partita una ricerca, addirittura contattando anche la stessa Triumph, fabbrica britannica. Pensate che Luca Rocchi ha ricevuto l'anno scorso persino la lettera di Re Carlo, che si è complimentato per il mezzo meccanico che negli anni 30 era il fiore all'occhiello della Triumph, e ha ottenuto persino la targa d'oro in quanto ha ancora la targa originale degli anni 30 di questa motocicletta. Gli hanno anche offerto dei gran soldi per acquistargliela, ma lui se la tiene cara come l'oro perché gli ricorda un pezzo della sua famiglia. E ci gira pure, bravo, ha ragione.

no, non è questo il titolo della canzone, This is the Life. Ma qualcuno si ricorda che fine ha fatto Amy McDonald? Dopo questo successo pazzesco di un 17-18 anni fa, di lei si sono perse letteralmente le tracce. Invece nel frattempo sono iniziati i mondiali di calcio. I mondiali in trittico, infatti, sono tra Messico, Stati Uniti e Canada, quindi le partite si giocano nel continente nordamericano. Per la prima volta, mi sembra, tre stati collaborano appunto per i mondiali di calcio. Intanto arrivano anche gli Oro, Onda Radio Ovest, con Vivo per lei.

questa canzone prodotta da Gatto Panceri, gli Oro, Onde Radio Ovest, si sono presentati ad un festival di Sanremo di metà anni 90. Tra l'altro a seguito ne è uscito anche un album decisamente molto molto molto carino, ma di loro poi non si è più saputo niente.

Loro si chiamano Meccano. Tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 hanno partecipato a un paio di festival di Sanremo. Questa era Alle Porte dell'Est, canzone che ci introduce a quello che sarà l'ultimo tema del nostro appuntamento di Flipper di oggi, ovvero ci sposteremo in Toscana per parlarvi di due ruote. Però questa volta non si tratta di una due ruote a motore, come nei casi precedenti, ma si parla di un ciclista molto particolare. E io di questa notizia sono veramente fiero di averla trovata. Perché? Perché ci dimostra quanto l'attività fisica sia utile ad ogni età. Tra poco vi presenteremo un signore di 92 anni che si chiama Angiolino Napini, che alla sua età va ancora in bicicletta tutti i giorni. E che bici, ragazzi!

Lasciata l'Emilia Romagna, siamo approdati in Toscana. Per la precisione, siamo in provincia di Arezzo, dove incontriamo un signore che, pensate, quasi tutti i giorni si fa 30 km con la sua bicicletta. Non stiamo parlando di un cinquantenne, un sessantenne o anche un settantenne. Stiamo parlando di Angiolino Napini. Anni 94, anzi 92 e 4 mesi, ci tiene a specificare anche i 4 mesi. Lui abita a Rigutino, un piccolo paese in provincia di Arezzo. Pensate che tutti i giorni, tranne il venerdì e il lunedì, lui inforca la sua bicicletta e si percorre sull'Appennino su e giù la bellezza di 30 km. Perché lo faccio? Perché mi diverto e perché mi fa stare bene. Non ho né trigliceridi né colesterolo e tantomeno né glicemia. Sono sano come un pesce. Mangio di gusto tutto quello che voglio e il mio bicchiere di vino tutti i giorni non mi manca mai. È il mio elisir di lunga vita. E sul casco, che indossa regolarmente, ci sono tutti i suoi contatti, cioè il numero di telefono di casa, la carta d'identità e tutto quello che può servire nel caso non si senta bene. Bravo Angiolino! E lo consiglia a tutti di fare attività fisica. Con questo, ragazzi, io vi ringrazio tutti per l'ascolto, ho terminato il mio tempo a disposizione e vi attendo alla prossima di Flipper. Ciao da Marco.

0: Game over.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...

magie accadono quando si incontrano una voce raffinata e una cantautrice di jazz molto brava come Catherine Fleming e un supergruppo come gli Echolocation. Questa è Reflection. Sono Franz Di Maggio, Ladies Man. E noi da questo jazz molto molto bello, molto caldo, rimaniamo al caldo del Brasile. Lei si chiama Eva Jaborandi, una delle voci nuove del mondo brasiliano, da Porto Alegre, Bola de Goma.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto. No,

0: Questa voce abbiamo imparato a conoscerla nel nostro Ladies Man, Eva Sursen. Lei viene dall'Olanda, ma canta normalmente in francese, questa volta in inglese, però canta su una storia di Belleville, che è quel quartiere di Parigi, diciamo a maggioranza africana, dove appunto succedono cose particolari, al punto che Daniel Pennac ha fatto di Belleville il centro delle storie del suo Malocène. E allora noi rimaniamo in Francia, però con una franco-taiwanese, pensate un po', mezza francese, mezza taiwanese. Lei si chiama Estelle Perrot, qui è con Henri Morisset, Neil Sadi, Elmond Mehari, con questo brano che ci fa ascoltare, You Hit the Spot, Estelle Perrot.
1: You hit the spot like a balmy breeze on a night in May. You hit the spot like a cool mint julep on a summery day.

Di questa voce, di questa cantautrice sentiremo parlare, mi sa, molto spesso. Si chiama Adèle Grenassiat, è nata a Parigi ma vive tra Parigi e Londra, ed è un pezzo nuovo questo, Wanna Go, Adèle Grenassiat. Noi ritorniamo invece in Italia per ascoltare uno dei miei gruppi preferiti, Elephant Claps. Qui sono con Fela.

Il sestetto vocale Elephant Claps, i nostri amici Elephant Claps, che qui hanno creato una magia intorno a questo personaggio che è Fela Kuti. Fela Kuti, per chi non lo conoscesse, è stato il più grande musicista africano dell'epoca dell'Afrobeat. Praticamente lo ridisegnò con la sua musica, autore di ben 77 album, pensate un po', e questo brano era dedicato a lui. Elephant Claps con Fela.

con la mia sigletta siamo pronti anche ad andarcene. Finisce qui l'avventura di Ladies Man per quest'oggi, però c'è ancora un brano da farvi ascoltare con la musica che sa creare, con gli arrangiamenti che sa creare Nerio Poggi, detto anche Papik. Questa è una versione veramente molto bella e molto particolare di Hotel California, cantata da Eli Bruna, cantante messicana molto molto brava. Da Franz Di Maggio è tutto per Ladies Man, un grazie per essere stato con me e per aver ascoltato la nostra fantastica musica. Un abbraccio, come sempre, take care of you and happy music!

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tiguglio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tiguglio. Da Emanuele, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
3: Radio Tiguglio presenta.
4: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuele Cida. Vi augura buon viaggio. Siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emanuele. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuele Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
0: Finalmente ce l'ho fatta. Sì, quella bianca, grazie, gentilissimo. Che bello avere sempre questi amici, persone tantissime che viaggiano insieme. E qui si giunge ovviamente a questa meravigliosa stazione. Buonasera, buonasera. Un attimo, facciamo passare. Solito orario, preciso. Ciao! Ok, il mio collega a quest'ora sempre. E beh, passa, insomma, abbiamo sempre queste ferrovia 1, ferrovia 2, siamo qua. Eccoci qua quindi, il buonasera con Emanuele, si riparte, meglio dire, su questo treno virtuale, su questo meraviglioso, fantastico viaggio che faremo insieme. Come al solito, 3 ore. Passeranno, ma come se passeranno? Oh, ragazzi, questa sera, una serata di quelle. Ma di quelle. Io le chiamerei argustose, c'è un gusto bello forte, bello. Ne parliamo fra poco perché avremo un grande ospite questa sera. Ce l'abbiamo fatta. Franco Trentalance. Cavolo ragazzi. Eppure non credevo. Tutto questo grazie a Gemma, anche lei ha studiato tanto. Fra poco l'avremo con noi, ci divertiremo un pochino nel nostro salottino insieme a Gemma, insieme alla Simonetta, ad Anna e a Luigi. Tutti noi, comunque, al buonasera con Emanuele. Direi, caro regia, o meglio, caro regista, suona meglio, regia, insomma, generico, regista Angelo, io direi di partire. Sì, ok, devo dare la spintarella anch'io.
5: Allontanarsi dai binari. Il treno per il buonasera con Emanuele è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

0: una sera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: 331-8280-843 331-8280-843.
2: Sta prova al microfono al mio concerto.

Twista per sempre, dalla voce di Vax. Stavo pensando ai Twista per sempre, il gioco che molti sicuramente conoscono. Io non gioco mai, sono un cattivo giocatore a proposito di giochi Enalotto, Super Enalotto e tanti altri che non so nemmeno come funzionino. Lo so perché non ci provo, quindi. Vabbè, comunque siamo qui, stiamo viaggiando in questo meraviglioso treno virtuale, fantasioso, chiaramente in attesa che ci collegheremo con la mia squadra, quella bella, quella perfetta, quella di sempre. Intanto ascoltiamoci ancora tanta bella musica, perché siamo anche qua per questo. Il vostro Emanuel Scida, vi ricordo quindi ancora il 331 82 80 843, questo è il contatto, potete anche scrivere tramite il sito sulla vostra radio preferita. E a proposito, ringrazio tutte le radio che sono in questo momento collegate, un abbraccio grande, siamo anche presenti su Sky, su TVSAT, siamo presenti in tutti i posti, i luoghi del mondo e del pianeta, ragazzi, grazie alla rete davvero si viaggia, che è una meraviglia. Ringraziamo anche tutti quelli che si accingono dietro le quinte, insomma, a lavorare continuamente per tenere un audio perfetto, per tenere in onda la trasmissione, che vada tutto ok, quindi un grazie ai tecnici e alle regie. Detto questo, Eros Ramazzotti, lo sapete che ha inciso un ultimo lavoretto molto bello, Gli Ultimi Romantici.

0: Il comandante Emanuel Scida vi augura buon viaggio.
1: Ma certo, e non solo, ovviamente con la mia squadra qui presente, che è una meraviglia. Ragazzi, buonasera. Ragazzi,
2: buonasera,
1: siete pronti?
2: Buonasera.
1: Vi ricordate quella frase? Vi ricordate quella frase della D'Urso, no? Ai primi anni del GGF. Ragazzi, siete pronti?
2: Certo.
1: Ebbene, allora, dunque, tanto non è che noi stiamo facendo pubblicità, chi non conosce, insomma, il GF ormai è diventato allora, Gemma, Simonetta, Anna e Luigi, eccoli qua, gli amici,
2: presenti.
1: Che sono gli amici, non solo
2: presenti.
1: Collaboratori, ma amici soprattutto. Allora, una bella serata, ragazzi, avete preparato il tavolo? Perché questa sera si fa di tutto e di più, mi raccomando.
2: Per fare cosa?
3: Hai preso un po'? Ho preso il caffè, Simo?
1: Hai preso il caffè, Simo?
2: Sì, l'ho preso.
3: Sono tre notti che non dormo, quindi
1: sono tre notti che non dormo. E mi sa che questa sarà la quarta, cara.
3: Stasera
1: sarà la quarta questa sera, perché avremo, grazie ovviamente alla communication della nostra Gemma, abbiamo Franco Trentalance. Oh, ragazzi, noi dobbiamo dirlo, Gemma, vero? Ci è mancato poco, sì. Che quasi stavamo perdendo le speranze, perché lui
4: davvero stiamo perdendo le speranze, ma
1: è super impegnato,
4: abbiamo continuato a persistere,
1: no, ecco. Ma comunque, ragazzi, voi non immaginate, ma davvero tanto da fare, super impegnato, e certo, cioè, bisogna anche capirlo, perché quando uno fa più di una cosa, soprattutto, sai com'è, no? Comunque lasciamo così, perché dopo ci racconterà, perché sappiamo che
3: posso
1: lui...
3: fare una domanda?
1: Sì.
3: Ma Trentalance è il cognome vero?
1: Cognome, credo, sì. Sì, perché tu cos'è?
3: Aspetta. La natura, allora, vede e provvede.
1: Vedi? Il cognome quasi, no? Io all'inizio, tanto tempo fa, pensavo che fosse, diciamo, una specie di nick, no? Dice 30 Lance, poi sta Lancia, non è che Zanzo, dico, ma vabbè, comunque, quindi il cognome vero, anche non è tanto comune, è un cognome veramente, non so quante ce ne siano qui in Italia.
4: Sì, è vero,
3: non è. Poi a me mi sembra che lui faceva anche con tiro con l'arco, mi sembra, no?
1: Sì, no, esatto. Questo non lo so.
4: Sì.
1: Vabbè, ce lo dirà lui poi di quello
3: poi
1: che
3: ci racconterà.
1: Vabbè, che poi ha continuato comunque poi anche durante, fino al 2017, a tirare l'arco e le frecce, insomma. Comunque e vabbè, ragazzi, voi me li tirate, non è che sono io, poi siete voi, cioè, ragazzi, mi raccomando.
3: È stata bella questa.
1: È bello, vero? Allora, dunque, io vi lascio un attimino, perché poi ritorniamo con lui. Vi siete vestiti belli, cioè tutti?
4: Sì, bellissimi.
1: Cioè vestiti.
3: Attimo,
1: un attimo. Vi siete, ecco.
3: Manu, noi dobbiamo svestiti.
1: Ecco, vi siete. Scusa, ho lasciato una S. Vi siete svestiti bene, dico, no? Questo.
3: Benissimo.
1: Okay.
4: Ma velocemente. Velocemente.
1: No, io e Luigi ci siamo beccato una polmonite, che siamo da stamattina con questo me da bagno.
3: Voi due siete vestiti, eh?
1: Sì, ci siamo beccati una polmonite, vero Luigi? Da stamattina in costume da bagno, che dico, non lo so, dico, sta piscina dove si trova? Vabbè, devo chiudere che sto non ce la faccio più, ragazzi. Ok, ci sentiamo dopo con il nostro ospite, dai.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Immancabilmente, certo, il Buonasera con Emmanuel. Chiaramente ancora a tutti un buonasera. Noi ci eravamo divertiti prima insieme alla mia squadra fantastica. Come si fa senza? Ebbene, signore e signori, io non so come presentarlo, ma dico soltanto eccolo qua, quello vero. Franco Trentalance, ciao Franco, eccolo con noi in diretta.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
1: Quello vero,
2: perché siete in tanti,
1: lo so, quello vero, perché magari, ma sai perché Franco?
3: Ciao.
1: Perché qualcuno magari
3: ciao.
1: Dice, ma dai, ma veramente, sì, è lui, è vero, lo giuro, è Franco Trentalance. Allora, intanto ti ho presentato poc'anzi dietro le quinte Simonetta, Gemma, Anna e Luigi, quindi ci conosciamo già. Senti Franco, innanzitutto grazie davvero di cuore per essere presente. Io per un po' ho pensato che non riuscivo ad averti, nel senso in diretta, perché insomma
2: no, sono capitati due mercoledì che ero a teatro.
1: Esatto, quindi comunque ti abbiamo. Senti Franco, io incomincio sempre così, dalle origini, perché io insomma ho saputo di te, come fai a non seguirmi un po' su internet, in giro, poi ti ho visto anche fare delle cose veramente molto interessanti, e infatti ne parlavamo prima in privato, c'è molta differenza, non è soltanto un attore, non è soltanto una figura, no? Non è soltanto un uomo, bensì c'è tanta roba, ma tanta roba davvero interessante. Franco, ma raccontaci così una manciata di secondi le origini, come ti sei trovato tanto tempo fa, insomma, a entrare nel mondo del cinema, insomma, dell'art, chiamiamolo così, come sei...
2: Ma guarda, consentitemi anche una piccola promo. Io sì. Ho scritto proprio un'autobiografia qualche tempo fa, che sta tuttora vendendo bene. Si chiama Ritrattare con cura, ovviamente la trovate su Amazon,
1: okay.
2: Eccetera eccetera.
1: Benissimo.
2: Dove racconto che è un po' come spesso accade nella vita, quando uno ha una grande passione, sembra che l'universo, il destino, lavori un po' per incoraggiarti a seguire questo talento, no? E mi ricordo che io lavorai, allora io mi ero sempre scelto dei mestieri che mi aiutavano nel rapporto con le donne, perché ho fatto lo sportivo nei villaggi turistici, tra l'altro anche in Calabria, e poi ho fatto il barman in discoteca sulla riviera Adriatica, e tutte situazioni che mi consentivano di avere un rapporto così privilegiato rispetto alla sesso femminile.
1: Sì.
2: Finché a un certo punto ho pensato, anziché fare tutti questi mestieri che mi consentono di, facciamo direttamente il sesso per mestiere.
1: Ah, ecco, vedi, quindi... Certo,
2: e quindi è stata una scelta molto lucida e ragionata, sempre che ne avesse avuto le capacità.
1: Ah, però sai, mi sfugge questa cosa, io devo assolutamente leggere il libro, perché c'è tanta... Cioè, tu praticamente non sapevo che tu avresti fatto tutti questi lavori in genere con il pubblico femminile soprattutto, no? Prima ancora.
2: Sì, erano lavori che mi piacevano in generale, poi ovviamente non scopro niente di nuovo, ma nei villaggi, così come in discoteca, se fai parte dello staff sei visto con un occhio più interessato, no? Da parte delle persone in generale e delle donne in particolare.
1: Allora io ho ancora tante domande, ma è meglio che ti passo un attimo a Gemma, perché vediamo se c'è qualcuno che la fa, sennò altrimenti poi parleremo dell'ultimo periodo. Allora Gemma, vai, prego.
3: Ciao Franco, innanzitutto grazie, io ti ho inseguito, grazie per aver accettato l'invito che ti ho fatto.
2: A voi.
3: E poi volevo appunto dirti, innanzitutto, secondo me mi sei sempre piaciuto, sei bellissimo, quindi questo te lo voglio dire già da quando ti vidi in TV alla Talpa, no? Programma al quale hai partecipato. E volevo chiederti, tu hai all'attivo moltissimi film, volevo chiederti, conosci molto bene, io penso, il mondo femminile. Cosa ne pensi delle donne di oggi? Sono più seduttive o meno seduttive rispetto a quelle di ieri?
2: Premesso che rispetto all'universo femminile non si impara mai abbastanza, perché le donne in primis forse non conoscono completamente loro stesse, quindi figuriamoci noi che siamo così delle specie di extraterrestri rispetto a questo universo. Ma no, una bella domanda, interessante. Ma diciamo che da un punto di vista estetico forse sono più curate adesso, sono più affascinanti da un punto di vista visivo. Da un punto di vista comportamentale, di carattere, non ci giurerei che adesso voi donne siate così seducenti rispetto a qualche tempo fa. Poi sinceramente io come filosofia di vita quasi dimentico il passato perché mi concentro sul presente e sul futuro, quindi faccio quasi fatica a ricordare le mie fidanzate, le mie donne del passato, ripeto. Però ecco, se vogliamo fare un riassunto, esteticamente vincono le donne di oggi, seduttivamente forse no.
3: Sì, sono abbastanza d'accordo su questa cosa. E un'altra domanda, ti sei, un po' banale, magari non lo so se ti è capitato, ti sei mai innamorato di una tua collega sul set?
2: Allora, diciamo che innamorato no, e vi spiego perché. Perché io, al pari di un campione sportivo, sono sempre stato concentratissimo sulla mia carriera. Per come sono fatto io, se avessi avuto una moglie o una fidanzata, poi quando sarei dovuto partire, e succedeva sempre, per i set all'estero, avrei avuto o un po' di nostalgia di casa, oppure sarei stato meno carico da un punto di vista sessuale, sì. Perché pensavo inevitabilmente alla donna che amavo, no? Quindi io mi sono quasi volontariamente trattenuto dagli innamoramenti durante gli anni chiave della mia carriera, perché appunto è come un campione sportivo che rimane concentrato sul suo obiettivo. Ho avuto dei flirt con un paio, diciamo due, con due flirt importanti con due colleghe, tutte e due guarda caso della Repubblica Ceca, però erano flirt, ecco, non erano veri fidanzamenti.
3: Ah, ecco, ho capito. Comunque è stata una scelta, diciamo, importante la tua, e secondo me anche molto corretta, per essere molto più presente sul lavoro. Secondo me è stata una scelta giusta alla fine, ecco.
2: Ma sai, perché poi si dice, no, stai aprendo uno scenario interessante, spesso si dice, ma l'amore, se ti innamori non ci puoi fare niente. Sicuramente in parte è vero anche questo. Ma se ci pensiamo bene, l'amore è anche predisposizione, cioè tu in qualche modo ti predisponi a essere innamorato o innamorata, no?
3: Sì,
2: se hai altre priorità, è come se avessi un po' un paraocchi che ti impedisce di avere il ponte levatoio dei castelli medievali alzato e quindi nessuno può entrare.
3: È vero, quello è assolutamente vero.
2: Sì, io credo che l'amore, ripeto, sia anche predisposizione, in parte anche predisposizione.
3: Sì. Sì, poi a volte noi donne che siamo innamorate dell'amore, quindi è proprio predisposizione quella, penso anche, assolutamente.
2: Sì,
3: no?
2: Sì, a volte sì. È un essere in sintonia con.
3: Grazie.
2: Voi siete una radio, è una frequenza, no? Devi entrare su una frequenza.
3: È vero, assolutamente. Ti ringrazio della risposta, passo il testimonial a Anna.
1: Madonna.
4: Buonasera, benvenuto.
2: Ciao.
4: Allora, io faccio pochissime domande perché io abito a Bologna anch'io, però non ti conoscevo fino a stasera, quindi non ho mai seguito. Mia domanda è...
1: Dobbiamo anche dire che la nostra Anna non è di origine italiana, cioè, insomma, Anna,
4: sì, è vero, anche questo. Però comunque mia domanda è quella, tanto che io abito a Bologna, fai qualcosa a Bologna che si può venire a vederti?
2: A Bologna, guarda, gli ultimi due mercoledì appunto ero al Teatro delle Celebrazioni col mio amico Giuseppe Giacobatti, il famoso comico, e quindi mi potevate vedere chi era a Bologna. Ma il teatro era strapieno, quindi non c'erano più biglietti. Però sto preparando un altro spettacolo teatrale che verso marzo dovrebbe debuttare appunto dalle nostre parti, perché voi sapete che i debutti si fanno sempre a casa, diciamo. Beh, poi certo. Dopo parte la tournée, sì. Però le prime tappe si fanno sempre, nel mio caso, in Emilia Romagna.
4: Ok.
2: Però
4: interessante.
1: Sì. Certo.
2: Sono cose metà comiche, cioè parlo di sesso e di seduzione in maniera allegra, ma ridendo ovviamente si cerca anche di dare delle notizie e di fare riflettere le persone.
4: Ma è bello questo.
3: Bello, infatti, bello questo.
1: Cioè praticamente ti fa prendere con interesse e nello stesso tempo ti diverti, cioè fai, no?
4: Beh, è meglio di così.
2: Perché pensa che è proprio... E dico sempre che il sesso non è un pianeta a parte, sì, che sta nell'universo, chissà dove. Il sesso fa parte di noi.
1: Certo.
2: Sia che lo viviamo bene, sia che lo viviamo male, è una cosa presente, no? E quindi tanto vale cercare di viverla bene, visto che c'è.
1: Assolutamente.
2: Viviamola con allegria.
4: Sono d'accordo.
1: Certo.
4: Giusto, un'altra cosa, guardando, cioè vedendo un pochino la storia, perché ho visto un pochino su internet, su Wikipedia, varie cose che hai fatto, ho visto che hai fatto anche qualche film horror.
2: Sì, scrivo anche dei thriller come romanzi.
4: Sì, infatti, però mi sembra il personaggio buono, cioè come fai a fare...
2: Anche questa domanda è carina. Guarda, io penso che l'attore, lo scrittore e qualche altra categoria affine sia divertente fingere di essere quello che non si è nella vita di tutti i giorni. Cioè, tu Anna, di cosa ti occupi? Tu Anna, di cosa ti occupi tutti i giorni? Cosa fai?
4: Allora, io sono mediatrice culturale, lavoro a scuola, tribunale, diciamo, vari punti.
2: Ok, allora se a te dicessero: Anna, interpreti un film dove tu fai l'educatrice culturale in tribunale, probabilmente lo interpreteresti bene, perché è quello che tu fai tutti i giorni, ma divertimento credo ce ne sarebbe poco, perché tu fai te stessa. E invece è divertente essere nella finzione qualcosa che tu non saresti mai nella vita vera, no? E quindi l'assassino, il serial killer, il maniaco, il pazzo. Io mi divertirei a fare il gay, per dire, perché sono etero, però mi potrei divertirmi a fare il gay, cioè fare qualcosa che non faresti nella vita quotidiana.
4: Beh, diciamo che il mio discorso era quello, perché vedendo le foto, vedendo tutto ciò che hai fatto, mi sembri una persona buona, però fare un film di horror, cioè qualcosa dentro dovresti avere, non so, una fantasia, una...
2: Beh, sì, io dico che tutto quello che rimane nel territorio della fantasia, cioè se resta fantasia, uno può fare tutto, cioè anche le cose più cattive, basta che restino nella fantasia, no? E comunque è anche divertente esplorare una parte di te che non c'è, però magari scavando, forse invece una piccola parte c'è. Non so se mi spiego. Anzi, io penso che tu facendo delle parti da cattivo, cioè diventando cattivo nella finzione, in qualche modo esorcizzi la cattiveria, cioè anziché far finta di non vederla, io la esploro nella fantasia e in qualche modo me ne libero.
4: Ok, allora
2: non so,
4: io ti ringrazio. No, io l'ho capito, non so se qualcuno ha capito o no, però sì, io ho capito. Ti ringrazio moltissimo e passo a Simonetta, perché tanto non abbiamo molto tempo.
1: Sì, infatti. Simo, prego.
5: Grazie. Sì. Eccoci qua, ciao, benvenuto. Allora, intanto volevo farti una domanda, ma tu in questo momento sei innamorato, sei in coppia? Tu sei single?
2: No, in questo momento no, ogni tanto mi capita, ma tipo la febbre, cioè mi viene la febbre una volta all'anno, ma poi mi passa. Beh, l'amore è uno stato di alterazione, no?
5: Adesso ormai no, non hai deciso, ecco, anche questo, come mai questa scelta poi di non interpretare più film, diciamo, porno, ecco, che sono quelli che, diciamo, per cui sei un pochino più conosciuto nell'ambito.
2: Certo. Ecco. Beh, guarda, in realtà in 20 anni di carriera direi che il mio l'ho fatto, insomma, 445 film, beh, che sono impegnato abbastanza. Ma però è esattamente come per un campione sportivo, che tu a un certo punto devi dire basta. E io ho deciso di dire basta quando ero ancora all'apice della carriera e non quando ero in una fase calante. Lì era un po' il dilemma di scegliere quando, no? Io ho scelto appunto quando ero ancora al top, diciamo.
4: Okay.
2: E poi scusa, e poi avevo un po' esaurito, detto tra noi, la pazienza, perché una grande dote degli attori in generale e dei pornoattori in particolare è la pazienza. Tu devi avere una gran pazienza per sentirti ripetere tutti i giorni dal regista, dal produttore. Sì. Tromba a destra, tromba sulle scale, tromba nel letto, più forte, più piano, alza la testa, gira da... Cioè, 20 anni di questo, capisci che paziente.
1: Ma una media, perdonami, adesso devo dirlo, ma quante persone ci sono intorno a una media, diciamo un minimo massimo, più o meno?
2: Una media sono 8-10 persone. Sì,
1: pensa un po'.
2: Cioè regista, produttore, certo, fotografo, elettricista, assistente, truccatore, truccatrice, truccatore, elettricista, attrezzista, direttore di produzione. Arriviamo lì a no. Però la cosa divertente è che la troupe ti guarda come se guardassero in fisso d'alluminio, non è che, certo, che è eccitata nel vederti, perché
1: beh,
2: vedono tutti i giorni gli attori e le attrici,
1: certo,
2: che ti guardano come una porta blindata.
3: Sì, come con freddezza, in pratica, con freddezza.
2: Esatto, esatto.
5: Sì. Posso un'altra domanda? Sì. Allora, quindi in questo momento non hai, diciamo, una compagna, diciamo, no? Ecco,
2: no.
5: Quali sono le caratteristiche, diciamo, di una donna? Cioè, che cosa ti piace di una donna? Che cosa ti conquista di una donna?
2: Allora, posso essere leggermente pungente?
5: Sì, no, certo.
2: Una donna...
5: dai.
2: Voi donne siete maestre nel dire una cosa e realizzarne un'altra per quanto riguarda gli uomini, no? Perché è raro che una donna, solitamente la donna dice mi piacciono quelli biondi, non so, muscolosi e bassi, e invece poi ne trovano alto,
1: è vero.
2: Moro.
1: Qua ci vuole regia, qua ci vuole un applauso, vai con l'applauso, vai.
2: No, le donne tendono a far realizzare il contrario.
4: Se mi permettete, io questo potrei contestare, perché comunque io penso che non è vero questa cosa, perché io penso che uomini sono più confusi delle donne.
2: Beh, io generalizzo ovviamente, la mia era una provocazione.
1: C'era più o meno.
5: Ok, però ci rispondi?
2: No, io sono abbastanza, no, mi piace una donna riflessiva, mi piace una donna ottimista, cioè che non sia una lamentosa o una che dà sempre la colpa a qualcun altro, che sia naturalmente femminile, cioè non una femminilità costruita, ma una femminilità naturale, diciamo, che nasce da un certo modo di essere, e poi che abbia una discreta, un po' di cultura, un po' di intelligenza, un po' di curiosità nei confronti della vita.
1: Certo.
2: Qui niente.
5: Quindi
2: di eccezionale.
5: Quindi ti attrae
2: però
5: anche una persona che non solo fisicamente sia piacente, ma anche intellettualmente, che ti dia comunque un input mentale.
2: Del fisico lo sappiamo bene, ti stanchi abbastanza presto, del resto
5: sì,
2: no.
5: Quello sì.
1: È quello che rimane. È quello che rimane di te.
5: Sì.
2: Poi anche il fisico, per carità, non facciamo troppo gli intellettuali.
1: No, vai.
2: In orizzontale poi
1: è chiaro,
2: serve
1: chiaro
2: anche l'attrazione fisica, però non è sicuramente la prima cosa.
1: E come tu ne sai qualcosa nell'arte culinaria o nel buon vino? Cioè ce lo guardi un bel colore, però ci deve essere anche il contenuto, no? Cioè nel senso.
2: Sì, una bella etichetta, una bella bottiglia,
1: esatto,
2: un buon profumo,
1: esatto,
2: ma come
1: è che
2: vino,
1: poi a proposito di questo mi riservo di qualche domanda. Simo,
5: sì,
1: non so se hai altre domande.
5: No, passo il testimone al mio collega Luigi. Grazie.
6: Ciao Franco. Prego. Ciao Luigi. Ciao. Io ti volevo chiedere, tu quando sei in veste di coach, a te si rivolgono più uomini, più donne, e cosa li preoccupa di più quando ti contattano?
2: Allora, io faccio il coach in diversi settori. Una mia specialità sono le dinamiche del successo e le scelte fuori dagli schemi. E poi c'è ovviamente, penso tu ti riferisca a questo, tutta la parte sessualità. Okay. Sinceramente mi scrivono più gli uomini, che ovviamente hanno un po' le solite preoccupazioni, no? Quelle che destano l'ansia da prestazione, cioè la durata, l'erezione e ovviamente anche il soddisfare la partner. Anche le partner però sinceramente chiedono spesso come cercare di rendersi indimenticabili rispetto a un uomo da un punto di vista sessuale. Io do dei suggerimenti ovviamente, perché poi ogni persona fa caso a sé, però ci sono degli atteggiamenti, dei modi di porsi che possono fare la differenza, soprattutto nell'ambito sessuale.
6: Certo.
2: No, sono più preoccupati gli uomini, quelli che scrivono a me.
6: Vabbè, quello diciamo che capita spesso questo. Invece una domanda opposta, visto che si parlava di sport, so che tu sei anche istruttore di tiro con l'arco, continua ancora questa tua passione o adesso hai meno tempo per praticarla?
2: Allora, beh, l'arco no, va e viene, cioè non lo pratico più come prima e comunque lo faccio d'estate perché faccio una specialità che è tiro con l'arco nei boschi, è tipo un percorso da golf ma dentro al bosco e quindi ovviamente d'inverno è improponibile. Lo faccio meno frequentemente di prima, ma il mio tempo libero lo divido anche tra tennis e motocicletta, quindi è senso, perché quindi alla fine il tempo non è tantissimo.
6: Certo.
2: E poi il sesso, ragazzi, il sesso, cioè, il sesso non è che ci troviamo 10 minuti, cioè il sesso da professionisti ti va un pomeriggio,
6: Certo.
2: No, senza essere presuntuoso, ma mi è rimasta questa deformazione professionale.
6: Certo. Io ti ringrazio.
2: Diciamo che la trentina, come si dice, non è contemplata nel mio DNA.
1: Senti, Franco, l'ultima cosa e poi concludiamo perché sei impegnato dopo. Per quanto riguarda l'ultima cosa, appunto, che tu adesso ti conosciamo come esperto di vino, perché hai tu creato un'azienda.
2: Io produco vino,
1: produci vino, esatto. Il nome del vino è Fallo. Coincidenza,
2: il fallo di Trentalancio,
1: il fallo di Trentalancio.
2: Però dietro all'etichetta sul retro c'è una frase motivazionale, quindi ovviamente c'è l'equivoco.
1: Ma è una frase, io no, devo assolutamente andare a cercare il vino, non riusciamo a trovarlo qui in Calabria, Franco, riesco a trovarlo?
2: Dove su internet.
1: Ma su internet lo devo prendere. Allora, per quanto riguarda
2: wines.it.
1: Ok, andrò subito dopo. Perché infatti non conoscevo dove
5: posso
1: andare a
5: fare una battuta, Emanuele.
1: Sì, vai.
5: Dedicata a tutti gli uomini. Fallo bene,
1: certo.
2: Esatto,
1: senti,
2: esatto.
1: Ma la frase la frase motivazionale è diversa o
2: è diversa, però io faccio tre vini, un bianco, una bolla e un rosso e sono tre frasi diverse.
1: Ah, ok. E la frase che io amo tantissimo, che l'ho trovata in rete, mi sono fatto una storia, però ci ho messo Franco Trentalancio, quindi è una citazione tua, che è bellissima, che il livello di passione che mettiamo in ciò che facciamo ne determina il successo. Meravigliosa questa cosa.
2: Ah beh, sì,
5: cavolo, anche
2: non scopro niente di nuovo, ma è così, cioè,
1: certo, bella.
2: La passione è la benzina delle nostre azioni.
1: E dove la troviamo questa frase? Sul rosato, sul rosso, sul bianco, come?
2: Questa è la verità, non so come l'abbia trovata, perché era una di quelle

0: Ti va? Vai.
1: Vi faccio un saluto, vi chiedo solo se qualcuno mi vuole scrivere Franco Trentalance quello vero sui social, perché è pieno di fake e quindi per evitare spiacevoli sorprese io sono quello vero. Okay. E il saluto che faccio all'isola che non c'è, beh, ovviamente molti giocano sul fatto dell'isola, io su questo soprassiedo, ma faccio tanti saluti da Franco Trentalance augurando a tutti di darci dentro, poi ognuno lo applica come vuole, eh.
0: Bellissima questa. Grazie, ragazzi, bravo, ci dobbiamo dare dentro, ragazzi, vabbè. Ok, Franco, veramente
2: consiglio volentieri,
0: veramente grazie Franco, vedi, come vedi siamo stati veramente d'orologio, si dice, no, puntuali, grazie,
1: siete stati bravissimi, grazie, siete davvero stati molto carini, poi il mondo è piccolo, chissà che
0: sì, certo. Allora io la cosa,
2: io sono in Piemonte, Franco.
0: Ok, io la cosa
3: io sono a Perugia, in Umbria.
0: Io appena
3: sono a
0: vabbè, io non allora, c'è bisogno di dire
1: su quello vero che ci coordiniamo.
0: Io sono in Calabria, Franco, io sono in Calabria Cupe per un cino rosso.
1: Lo so, lo so. Okay. Io ho lavorato a Sellia Marina.
0: A Sellia, che bello, c'è del vicino. Ma guarda, appena saprò che sei da queste parti, verrò, raga. Anche verrò, non è che suona pure bene, vengo.
1: Non è proprio.
0: Ok, allora guarda, innanzitutto appena dopo che ti salutiamo io vado a fare una ricerca perché mi devo ordinare la bottiglia, vedo se riesco a trovare anche la frase perché la voglio completo.
1: Ti mando il codice sconto così lo paghi.
0: Wow, davvero, grazie, ti faccio sapere. Okay, grazie ragazzi, una buona serata. Ciao, Franco, grazie mille.
2: Grazie.
0: Ciao Franco. Che bello ragazzi, bello veramente, che bella persona, intelligente.
4: Sì,
0: brillante,
4: sì,
0: allegro.
4: Però guarda Emanuele, sì. Io penso che un sentimento se si trova fra due persone non ci vuole nessun consiglio, viene da
0: sì,
4: sé.
0: Vabbè, quello viene da solo, quando si è innamorati uno non comincia, poi uno ragiona
4: sì,
0: più.
4: Certo.
0: Però uno come lui che poi dopo una certa insomma e poi anche tante esperienze è chiaro che diventa un po' più calcolatore, no? Senso che un
4: sì,
0: pochino
4: è giusto, è vero,
0: ci ragioni
4: vero,
0: poi vero. Sopra è chiaro, va bene ragazzi, è stato bellissimo, intenso e come dire, dobbiamo essere franchi, è stata anche una bella mezz'oretta. Ok, caso di dire, noi ci risentiamo dopo con le rubriche, mi raccomando, fate i bravi, a dopo, ciao.
4: Okay.
0: ciao
4: a dopo.
0: Ciao.
5: È il buonasera con Emanuele, ancora a tutti un buon ascolto.

Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news e parliamo della notte polare a Utsjoki, la città dell'Alaska che non vedrà, pensate un po', il sole fino a gennaio 2023. Il sole è tramontato per l'ultima volta quest'anno in questa città più settentrionale dell'America, in Alaska. Ospita appunto 4.500 persone e la maggior parte dei residenti sono nativi Inupiat dell'Alaska. Questa città è a circa 4 ore di volo o 750 km a est da Fairbanks, situata appena a nord, pensate un po', del circolo polare artico. La città ospita anche l'osservatorio ambientale di Barrow, dove i ricercatori vengono a studiare l'Artico. La popolazione non sarà nella completa oscurità appunto per i prossimi 65 giorni, infatti il crepuscolo si verifica nelle diverse ore durante il giorno e il periodo appunto polare fornirà luce sufficiente per vedere durante quelle che generalmente sarebbero le ore diurne. E questo, tutto ciò a causa dell'inclinazione dell'asse su cui ruota la Terra. Alle latitudini superiori, o almeno pari a quelle del circolo polare, nord o sud, il sole può restare sotto appunto l'orizzonte anche durante tutto il giorno, a seconda della maggiore vicinanza al polo geografico. Il periodo varia appunto a seconda della posizione. Questo fa sì che ci siano appunto le cosiddette notti polari, che quindi sono molto lunghe. Invece la seconda breaking news riguarda appunto, vi parlerò di focaccia. La focaccia da nord a sud ci sono tantissimi tipi di focaccia, ma se si intende quella genovese si chiama appunto, i genovesi rivendicano proprio la loro focaccia, la comparsa di questa prima focaccia con dei documenti che la certificano addirittura, pensate un po', presente già nel 1300. Allora meglio non cadere nell'equivoco e chiamarla col vero nome, infatti in genovese diciamo focaccia si dice fugassa. Troviamo anche la focaccia dolce di Alessandria, quella dolce di Susa, quella novese che è molto simile alla focaccia genovese, quella barese condita con pomodoro fresco e olive, quella materana con passata di pomodoro, olio d'oliva, quella messinese con la scarola, pomodoro a pezzi e acciughe e formaggio, e quella veneta e quella appunto che è famosa nel periodo pasquale. La diciamo invece la focaccia proprio ligure, e anche c'è anche la variante genovese che riguarda appunto la focaccia di Recco, che è una focaccia fatta proprio con molto sottile, fatta con uno strato di formaggio. E se non bastasse, anche la focaccia cambia nome e sostanza sempre nel modo della focaccia e rientra, c'è per esempio la carciola lucana, la crescia marchigiana e umbra,

0: appassionata in Romagna. La focaccia genovese ha una storia di almeno, pensate un po', ben 700 anni. Nel Medioevo si serviva nei banchetti di nozze, ma poi era in uso anche, era talmente buona che la servivano addirittura, presero l'abitudine di servirla persino ai funerali. Il vescovo di quell'epoca, un certo Matteo Gambaro, però vietò, proibì la consumazione della focaccia, perché mentre piangevano i cari defunti consumavano la focaccia, sembravano più interessati alla bontà della focaccia che non ai defunti. Quindi è stato poi, c'è stata una serie di proibizionismo proprio per questo motivo. Però poi questo parziale proibizionismo vide poi diffondersi la focaccia in tante altre parti, addirittura nei moli genovesi, nelle friggitorie che iniziavano a fiorire proprio intorno al porto di Genova. E questa è un po' la storia, diciamo, della focaccia, che piace un po' a tutti, a grandi e piccini. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, Gemma vi saluta e passa la linea alla regia.
1: Breaking news. È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Buonasera con Emanuel.
1: Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
2: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: La pillola va giù.
3: Ciao, buonasera a tutti. Questa sera abbiamo una pillolina divertente ma anche molto educativa. Allora, ve la ricordate la ex Suor Cristina? Sì, perché adesso la vincitrice di The Voice of Italy del 2014 ha lasciato il convento e ha fatto un drastico cambio di vita, lontano dalla Chiesa Cattolica. Attualmente, infatti, vive in Spagna e fa la cameriera. Che cosa è accaduto? Questa ragazza, nata in Sicilia, giovanissima, è entrata in convento e ha fatto un lungo percorso all'interno, insomma, delle mura del monastero, però aveva questa grande passione per il canto che l'ha portata ad esibirsi, e ce lo ricordiamo tutti perché ha veramente una voce straordinaria, ad esibirsi e a vincere nel 2014 questa competizione canora. Ma il percorso di crescita non si è fermato. Infatti, in una recente intervista rilasciata in una trasmissione televisiva, lo posso anche dire, ma verissimo, lei ha raccontato che la scelta poi di lasciare la tonaca è stata una scelta coraggiosa ma anche molto riflettuta. Sentiva che doveva andare avanti e ha scelto di seguire il suo cuore senza pensare a ciò che le persone potevano dire, a cominciare dalla sua famiglia oltre che dalle sue consorelle, no? E quindi diciamo che questo salto nel vuoto, perché poi aveva paura di trovarsi senza mezzi economici, di non essere capita, di non trovare lavoro, nonostante questo è stata seguita da una psicologa e ha scelto proprio di uscire nella vita reale. Nonostante questo, l'esperienza in convento l'ha formata e ringrazia quel periodo, perché comunque lei ha creduto sempre nell'amore di Dio e crede ancora nell'amore. Attualmente non è innamorata di nessun ragazzo, è innamorata però della vita e di se stessa. Ha concluso questa intervista, mi è piaciuta molto, ha detto che praticamente bisogna curarsi sempre, amarsi prima di poter pensare agli altri. Ho cambiato l'abito, dice, però non ho cambiato l'essenza, che è rimasta quella. Quindi le facciamo intanto da parte mia i migliori auguri, e anche perché è stata una scelta coraggiosa, e le auguro ogni bene. Per questa sera è tutto.
1: Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
0: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Eccomi, buonasera a tutti. E come ho promesso, oggi continuiamo a raccontare la storia di una grande, diciamo, azienda, di un gran marchio barbonese, che nasce a Torino. Nasce nel 1910 come una piccolissima boutique, e è stata fondata da Lucia Lorenzoni Ginestrone. Questa signora ha aperto una piccola boutique e ha cominciato con accessori, con gioielli, con piccole cose, e poi avendo anche una sartoria, perché faceva tipo braccialetti in pelle, vari cosine, vari, diciamo, accessori con sua sartoria, e poi dopo ha cercato di creare qualche borsa, qualche borsina piccola, qualche oggetto nella sartoria, perché una volta, facendo le borse, parliamo del 1910 sempre, facendo le borse in pelle, però in pelle che era lavorata in un modo un pochino più grosso come la lavorazione adesso, erano pesanti, cioè erano borse che pesavano forse tantissimo, e quindi c'erano lavorazioni un po' grosse, e quindi lei cercava già a sostituire alcune cose per alleggerire, per modificarle un pochino, e quindi facendo già questo artigianato così si è sparsa la voce che lei cuciva, diciamo, come di manualità, di una cosa, diciamo, artigianale della sartoria, per Christian Dior, per vari marchi importanti anche, senza, diciamo, promuovere il suo marchio, senza promuoverci lei, diciamo. Poi dopo, quando si è associata con un gruppo che era di Pianoro, e allora sono sviluppate molte di più, e quindi lì l'hanno cercato di promuoverle questo nome in tutto il mondo, e alla fine hanno fatto sede a Ozzano dell'Emilia e a Torino, e diciamo ora c'è sede a Milano e a Bologna, cioè due sedi, a Torino non c'è più perché dopo con tempo l'hanno rivenduto, ricrollate loro azioni, quindi alla fine adesso l'azienda barbonese è presa da persone che non c'entrano niente in gestione familiare, e quindi hanno creato una sede a Milano e un'altra a Bologna. Non ce l'hanno una storia particolare come tutti altri, diciamo, i marchi che parlavamo prima, sì. Però come un marchio molto famoso e conoscono tutti, mi sembrava giusto di raccontarlo.
3: Certo. Una bella compilation.
2: Certo, e poi volevo anche dire che in anni 70, quando è andato primo uomo sulla Luna, diciamo è stato il marchio barbonese che l'hanno dedicato la classica borsa mezzaluna, penso che conoscono tutti, e proprio a nome di quel periodo è stata più venduta forse anche. Poi loro hanno, si differenziano dagli altri modelli, diciamo, delle altre aziende, con, come dicevo anche domenica, con lavorazione della pelle, perché loro lavorano pelle in un modo, chiamano gli occhi di pernice, che escono fuori tutti questi piccole linee, che esce fuori una lavorazione maculata, cioè diciamo marrone con beige chiaro, e quindi loro leggerendo sue borse, che sono molto leggere, poi avendo questa particolare lavorazione si distinguono da tutti gli altri, e quindi io per oggi finisco, certo. Se avete, ragazzi, voi da raggiungere qualcosa.
3: Non so, ragazzi, avete domande, qualcosa, curiosità, qualcuno? Niente? Hai detto tutto, credo che
2: No.
3: Siano sazi, sì. Siano sazi. Va bene, allora, beh, un altro appunto stavo dicendo prima.
2: È un articolo costoso adesso, certo. Non è un proprio una borsa che sì. Diciamo conveniente, perché però, costa anche un po', però sì. Uno si può permettere, beh, sempre certo. Come dicevo io,
3: sono quei
2: farci unico regalo.
3: Farsi sempre. Un regalo che ne vale, insomma, sì. Il tempo anche. E beh, comunque sì, la nostra sì, Anna.
4: Sono molto più resistenti, Anna, sì, ma con la lavorazione così, saranno la pelle sì. Lavorata così. Sarà molto più resistente,
3: sì,
4: come
3: sì, sicuramente, sicuramente.
4: Credo,
2: sì, è una lavorazione progettata che è una borsa, come dicevo prima, viene molto più leggera e molto lavorazione molto diversa. Ora ultimamente loro fanno anche le borse in tessuto, molti, solo con la stampa, però quella vera, proprio quella vera in pelle, diversa e poi molto diversa da tutti gli altri e più leggera, sì, certo. E poi anche molto resistente, è vero.
3: Bene, bene, una bella compilation ci sta regalando la nostra Anna dalla moda. Quante
4: veramente, brava,
3: quante cose,
4: detto,
3: quante
4: tutta,
3: cose. Cioè, guarda, adesso lo devo dire, tutto iniziò quasi come una prova, diciamo, sì, sulla moda, però io mi butto sempre sulla fiducia del, in questo caso, del collaboratore. Vediamo un attimo. E poi, insomma, ne sta sfornando di roba, ragazzi, di quante cose che non conoscevamo, e grazie sì. Ad Anna. Che un po' ci fa viaggiare nel mondo della moda in tutto e per tutto, davvero. Magari marchi che avevamo visto, però magari non eravamo ancora molto ben a conoscenza.
2: Non conoscevamo la storia,
3: certo,
2: è
3: esatto,
2: vero.
3: Esatto. Ok, bene, bene. Anna, ovviamente noi non anticipiamo mai nulla.
2: Emanuele, sì. sempre, scusa che ti dico un po', sempre cultura italiana e sempre merito dell'Italia, perché
3: beh,
2: io parlo
3: certo.
2: Solo
3: sì, sì.
2: Esclusivamente
3: moda,
2: delle aziende
3: certo.
2: Italiane.
3: Beh,
2: quindi
3: ne abbiamo,
2: quante storie
3: certo,
2: belle ne abbiamo
3: ne
2: sentite.
3: Abbiamo, sì, sì. Ok ragazzi, noi ci sentiamo dopo. Bene, intanto preparatevi le coperte e i tavolini tutti pronti da andare sotto i tavolini, dietro le tende, non so. Perché per quelli che non sanno, non lo so se c'è ancora qualcuno che non lo sappia. Io vi consiglio di rimanere sempre ancora all'ascolto, mi raccomando, perché dopo avremo momenti paranormali e che, non so, vediamo un attimino di cosa si tratta. Aia. Quindi giusto il pezzo di ascolto e poi ritorniamo noi di nuovo.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali, con Luigi Riccio.
2: Eccoci qua, Manuel, buonasera a tutti. Questa sera si parla della prima nave fantasma avvistata, la Mary Celeste. Dal dicembre 1972 era un brigantino con 8 passeggeri, 8 equipaggio più 2 passeggeri, che sono sparite nel nulla. Il capitano della Via San Garcia, una nave che stava girando tra l'Atlantico e il Mediterraneo, vede una nave da lontano, apparentemente tutta tranquilla, una nave come tutte le altre, ma nell'avvicinarsi una nave molto spettrale, perché praticamente era sola, una nave che girava sola in questo stretto, in questo periodo. Salendo sopra hanno trovato cibo buono, acqua potabile e una nave che era sparita da ben 20 anni. Praticamente non si trovava questa nave, è riapparsa senza equipaggio. All'interno mancava tutto l'equipaggio, gli 8 dell'equipaggio più moglie e figlia del capitano, ma non c'era nessun atto di violenza all'interno della nave, perché c'erano soldi, c'erano vestiti e tutt'altro, cioè non potevano essere stati dei pirati che avevano aggredito questa nave. Spariti nel nulla, ogni tanto si dice che riappare questa nave, e proprio perché ne parlo, perché qualche settimana fa, sempre dall'America, ormai questo è un posto pieno di queste leggende, si dice che è riapparsa proprio questa nave. Qualcuno dice di averla vista di notte, proprio tra il Mediterraneo e l'Atlantico, la nave, questa qui, la Mary Celeste, dove chi vide questa nave si dice dopo un po' gli accade qualcosa di brutto, che può essere una disgrazia, addirittura la morte, ma queste sono le varie leggende che portano avanti di questo vascello. Ma questa è proprio la prima vera nave fantasma di cui si è sentita parlare nella storia. Era una nave che portava dell'alcol, praticamente barili di rum, cognac. Era quella classica nave di trasporto che andava avanti e indietro, ma le sorti di questi 10 passeggeri della nave non si sa di cosa, come siano morti, se siano caduti in acqua e sono stati mangiati dagli squali, se sono aggrediti da qualcuno, ma sono proprio spariti. E si dice che ogni 10-20 anni questa nave si fa rivedere. E quando si rivede questa nave, poi si deve stare attenti, perché si dice che appaia solo in certi casi. Infatti sono stati fatti anche alcuni telefilm.
3: Sì, infatti io stavo pensando, infatti hanno fatto diversi film addirittura della nave fantasma, no?
2: Sì, diciamo sì. Che forse quella più famosa è l'olandese Volante, Volante, e si dice che l'olandese Volante è proprio derivi dalla Mary Celeste, che è la prima nave scomparsa, sì. E che porta sventura a chi dovesse vederla. In alcuni documentari c'è chi,
3: però
2: dice,
3: la cosa,
2: chi ha visto
3: la cosa strana, come hai detto Luigi, che hanno trovato il cibo e l'acqua buona, cioè quindi
2: sì, ma
3: strano,
2: dicono,
3: no?
2: Che anche tuttora sì. Questo è per sempre da constatare, sì. Chi dovesse vedere questa nave e riesce a salirci sopra dice che tutto
3: normale,
2: si potrebbe mangiare come se fosse stato lasciato in quel momento,
3: tranne persone all'interno,
2: quindi,
3: tranne vivi,
2: sì, non c'è
3: persone.
2: Nessuno, esatto. Qui si riporta sempre,
3: però ecco, stavo pensando, no, se fosse successo qualcosa, magari, cioè non dico i cadaveri, ma qualche resto c'era, no, di esseri umani,
2: sì,
3: invece no,
2: almeno anche sulla nave ci doveva essere, se erano stati pirati dovevano mancare gli oggetti personali, i soldi, certo. I pirati sarebbero saliti sopra, c'erano in queste cose persone circostanze in quel periodo del 1800 che potevano fare veri danni, ma si dice che quando salì il primo capitano della Garcia sopra, praticamente era tutto immacolato, addirittura il diario di bordo proseguiva fino all'anno della scomparsa dei 20 anni prima, dicendo che la rotta era tutta tranquilla, che si andava e che finiva con adesso vado su che sento dei rumori, punto. Da lì non si è più saputo niente di questo equipaggio, della, poi della figlia e della moglie del capitano. E non si capisce, è uno di quei misteri che non si è mai risolto.
3: Ma comunque testimonianze quindi ce ne sono tante, no? Non è che tu dici l'ha detto solo un paio.
2: Sì, ogni tanto qualcuno lo dice. E qualche settimana fa proprio si sentiva, io proprio se giro sulla rete, proprio in zone tra Atlantico e Mediterraneo, dice che e sia stata rivista la Mary Celeste, questa nave fantasma, che poi è proprio la prima nave fantasma di cui si è parlata nella storia. Sì. Anche qui molti misteri, poi ci sono i complottisti, gli alieni, si esce in varie cose.
3: Sì, vabbè, poi
2: il multiverso, come sempre, si va in tutti i luoghi, una moda.
3: Certo.
2: Però la verità dei fatti è che su questa nave non si è trovato nessuno. Non è una delle prime navi che è successa una cosa del genere, anche altre navi, come prima si parlava del triangolo delle Bermuda, dove le navi entravano, sparivano e poi qualche anno dopo riapparivano le navi senza
3: i passeggeri, senza l'equipaggio.
2: Sì, però lì in quel caso si diceva che praticamente la nave mostrava segni di vecchiaia, nel senso che tutte arrugginite, il cibo era in decomposizione, ma mancava il personale, oppure qualche nave che è partita è rientrata dopo tipo 15 anni sempre con la sparizione del personale. Diciamo che chi ci va a rimettere sempre chi c'è sopra
3: e chi c'è te, certo. Ma mi pare che succede anche con gli aerei comunque sulla zona,
2: certo. Quella è la zona che poi è stato anche un po' smentita la cosa del triangolo delle Bermuda alla fine, che lì è una zona molto ad alto rischio a livello di tempeste magnetiche e nubifragi, addirittura ci sono onde di 30 metri che potrebbero affondare.
3: Quindi
2: anche
3: dici
2: una nave,
3: anche
2: passeggeri,
3: oltre una nave può prendere anche un aereo, diciamo, se eventualmente dovesse
2: passare. Sì, perché lì c'è praticamente questo è stato confermato, cioè
3: sì, ma da che cosa può essere causato? Da che cosa può essere causato?
2: Questa cosa qui praticamente prima si parlava da alieni, addirittura di Atlantide,
3: qualche base
2: che fosse sparita lì, fosse sparita lì proprio in quella zona, ma in realtà si dice è stato confermato che praticamente c'è proprio un campo elettromagnetico tra la Terra e non so quale pianeta nello spazio che possa procurare qualche danno a qualche attrezzatura più alta, perché in certi momenti di clima e cose varie potrebbe distruggere anche un radar di un aereo, fargli sbandare poi il problema è che poi quando si cade in mare molto spesso si sparisce, ma non perché ci sia qualche forza magnetica, ma anche perché il mare quando prende poche volte restituisce, purtroppo.
3: Infatti,
2: questo è il problema. Questa è un po' la storia di questa sera, molto tranquilla.
3: Comunque quante domande, quante cose che accadono e non sappiamo. Noi cerchiamo di dare una risposta a chi scientifica, chi però la verità poi alla fine non si sa esattamente.
2: Non si sa, poi può essere una leggenda
3: come può essere anche
2: la verità.
3: E questo è anche vero. Va bene, comunque guarda quante c'è il mistero, no? Noi esseri umani siamo affascinati. Io sono stato sempre affascinato dal mistero.
2: Certo.
3: C'era a proposito, tu non so se ti ricordi, Luigi, tu non lo so, forse sei più giovane. C'era, non so se esiste ancora, quando si leggeva, una volta si leggeva, adesso non più. Il mistero, mi pare che c'era una rivista che si chiamasse così, ecco.
2: Sì.
3: E io ero uno
2: c'è ancora qualcosa c'è ancora, della rivista, ma adesso purtroppo non.
3: Sì. E io ero uno di quei lettori proprio fantastici a me, cioè tutto quello che era mistero, horror, UFO e roba, insomma, tutto quello che. Va bene, che bello. A me piace tantissimo il Buonasera con Emanuele, soprattutto questo lato, quest'angolo mi piace tantissimo. Cioè, vai Luigi.
4: Ma voi pensate che arriveranno gli alieni a salvarci dalla terza guerra mondiale?
2: Si dice, cara Simonetta, che gli alieni già sono tra di noi.
4: Infatti mi sento un'aliena, però che arriveranno a salvarci.
3: Beh, questo lo so. Ho sentito, a proposito, Luigi, sai di quello. Io non mi ricordo chi era che ha detto, purtroppo non era un video, però non mi sono concentrato a chi.
2: Certo.
3: Che praticamente non so quante persone si sono chieste, ma come mai dopo il primo atterraggio sulla Luna, poi non c'è andato più nessuno.
4: Sì, esatto.
3: Ecco, allora, siccome molti no, che non è vero, che non sono stati solo, invece sì, perché pare che sia stato proibito, no, da forze, diciamo, superiori, no, da esseri.
2: Allora,
3: che noi chiamiamo,
2: no, il discorso dei complottisti,
3: complottisti,
2: che dicono che gli alieni sono tra di noi, che sono loro che manovrano i poteri più grandi, e queste guerre molto spesso le fanno a capitare loro per pulire un po' la situazione, però è molto difficile dire. È vero che si dice che già siano tra di noi, perché alla fine sono come noi, non sono quelli che noi ci aspettiamo, il grigio,
3: il topolino, quello piccolo, quello che cammina sui carabocchi,
2: si aspettano quelli la forma di rettili, oppure ecco quello grigio piccolino
3: con la testa grande come una piovra, tipo come polipo,
2: diciamo che alla fine siamo noi, sono come noi di altre galassie, e qui si gioca sempre con il multiverso, che il mondo parallelo si unisce con noi. Purtroppo qui se veramente esiste qualcosa, sono stati molto bravi a confonderci le idee, anche perché il popolo è molto facile da confondere.
3: Però una sola cosa io penso,
4: ma noi tante cose non le sappiamo, Luigi, e questa è la verità. La verità ce l'hanno accelata, no?
3: Vabbè, noi non la sappiamo, ma non dobbiamo nemmeno pretendere di dire no che è così, no che ci nasconde, perché se non la sappiamo, cioè è inutile che
2: la più grande giornata è stata quella di far vedere l'area 51 che tutti dicevano nascosta, all'improvviso è diventata pubblica questa area 51.
4: Appunto, c'è qualcosa che
2: guarda caso, perché tu quando poi una cosa la vedi non ti interessa più, non è più quella voglia di andare
4: ma
2: a scoprire.
4: Hanno anche tolto il segreto di Stato in America, a tanti documenti che intercettavano la presenza di questi, diciamo, UFO.
2: Però guarda caso, nel momento in cui hanno tolto questo veto, non se ne parla più, perché la gente non è più interessata, perché non c'è più quell'alone di mistero.
4: Io dico sempre, non dobbiamo guardare quello che ci dicono, ma quello che non ci dicono.
2: Esatto.
4: Bisogna Luigi, su questo io e te ci prendiamo mentalmente.
2: Io ho sempre detto
4: non dobbiamo guardare quello che ci dicono, ma quello che non ci dicono, perché
2: se tu pensi che fino a poco tempo
4: fa c'è qualcos'altro.
2: Se si parlava di un avvistamento UFO, subito venivano smentiti, non è vero, non esiste. Sì. Ma all'improvviso adesso addirittura c'è gente che ne scrive libri e nessuno dice niente. I famosi uomini in nero, non so, i black men che fanno vedere
4: Men in Black. Sì.
2: Non in quel caso, però i men in black esistono per davvero.
5: A questo punto sarebbe anche molto facile dare poi...
3: Li abbiamo persi, aspetta un attimo che mettiamo un attimo un po' di musica e vediamo se riusciamo a riaverli.
0: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: è il Buonasera con Emanuele. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ebbene, sento ridere. Cosa c'è? Una festa da quelle parti? Ma allora, ragazzi, siete caduti tutti quanti? Tutto a posto? Vi siete fatti male, no?
2: Tutta colpa mia.
1: Vabbè. Ma io niente, io praticamente mi sono buttato a capofitto, li ho visti tutti mezzi vestiti, ormai erano dove ne ho approfittato, quindi. Allora, dov'è che eravamo rimasti, ragazzi? Chi stava...
2: Abbiamo visto a Iene con vestiti di nero, io preferirei in pigiama, che dici?
3: In men in black, praticamente, che si dice che esistono per davvero questi uomini in nero che praticamente nel momento in cui si parlava di qualcosa che fosse minimamente vero, loro apparivano e facevano sparire la persona. Intanto, tante persone infatti sono sparite magicamente per dire.
4: A Luigi aspetta, qualcuno non l'hanno fatto sparire, però gli hanno detto che non, gli hanno preso le prove e gli hanno detto che non avrebbero mai dovuto più parlare di quello che hanno visto. Anche se io
3: oppure
4: ho una mia opinione
3: in casi estremi a volte facevano anche a far sparire questa persona per matta, diciamo anche un po' così, creavano delle prove, però oggi magicamente si riesce a parlare.
1: A proposito, ragazzi, sai cosa mi viene in mente di aggiungere anch'io qualcosa? Io, siccome Luigi lo sa, sto seguendo, mi dovete perdonare, ma è l'unica serie che mi ha preso un po', appunto quello del insomma di tutta la famiglia reale, The Crown, la famiglia reale. E non sapevo che Filippo, quindi il marito della regina Elisabetta, invitò i tre astronauti al giusto così per conoscere le loro emozioni, cosa avevano, almeno sul film che sicuramente è stato estratto da quello che è accaduto. Tutte e tre non hanno detto nulla, cioè praticamente seduti
4: davanti. Ma non possono dirlo.
1: No, non hanno raccontato. Vabbè, non possono dirlo. Hai parlato con qualcuno?
4: No, perché ho visto, mi sono documentata. Forse Luigi ne sa più di me.
3: Sì.
4: Alcune interviste che sono state fatte poi a questi astronauti, soprattutto poi quando erano arrivati giunti, diciamo, al termine del loro percorso terreno, in cui hanno detto cose che all'epoca non potevano dire. Mi confermi, Luigi?
1: Sì, questo sì,
3: c'è infatti un veto su quando loro rientrano, che non possono.
1: Infatti Filippo è rimasto male, cioè non sentendo nessuna emozione, non ha raccontato nulla, cioè cose l'atmosfera lì, il panorama, sì, ma quello l'abbiamo visto anche noi, però voleva sapere qualcosa che invece niente.
3: Insomma. Se tu fai conto che si dice che da più di 50 anni c'è un satellite, un cavaliere nero lo chiamano, un satellite nero che gira intorno alla Terra da 50 anni, non si capisce cosa sia, tutti ormai lo chiamano il cavaliere nero, di chi lo intravede e chi va nello spazio, giustamente si parla di astronauti, è di una struttura nera, tutta nera, un satellite che non si è mai capito come mai
1: intorno alla Terra orbita, ecco,
3: da 50 anni.
4: Non ci capisco niente, l'unica cosa che ho capito è che i cellulari, no, che noi utilizziamo adesso, erano già sperimentati non nella seconda guerra mondiale, già nella prima guerra mondiale.
3: C'erano
4: praticamente, perché comunque la sperimentazione avviene prima a livello militare, ecco, quindi sicuramente il progresso è andato molto più avanti e secondo me tanti avvistamenti, lo dico proprio e lo posso mettere per iscritto, secondo me non sono alieni, ma sono dei prototipi o comunque dei veicoli che vengono pilotati da militari o comunque da personaggi legati al mondo militare.
3: Ci sono persone che uniscono la scienza degli alieni e la religione insieme, perché si dice che gli dèi o Dio stesso, mettiamola un po' così, se vogliamo essere un po' più profani, siano proprio delle persone, degli alieni, ovvero delle persone che già sono state avanti nel futuro, sono tornate indietro e hanno dato la possibilità di usare quella tecnologia per poi andare avanti. Perché diciamo che come si ripetesse tutto di un continuo, perché gli alieni in teoria saremmo sempre noi esseri umani che ci spostiamo da una terra all'altra, perché credo che non abbiamo ancora imparato a mantenere viva la nostra terra, e ci spostiamo.
5: Assolutamente no.
3: Anche se voi pensate che adesso si sta andando sulla Luna per capire se un giorno si potrà andare lì a fare il turismo, come Elon Musk sta facendo da anni, prove, controprove e cose varie, proprio perché si dice che in seguito alla fine c'è il dubbio che prima o poi si lascerà la Terra per andare su un altro pianeta, perché si sta arrivando a un punto di inquinamento, di impatto ambientale che non è possibile.
5: Allora, da questo punto di vista, però, e scusatemi l'orario, allora io mi sono documentata, ci sono molti scienziati che dicono che in realtà ci sono stati periodi in precedenza anche più inquinati di adesso, e che la Terra comunque ha un sistema di purificazione, chiamiamolo così, è come se la Terra fosse vivente, un essere vivente, quindi comunque l'eccesso di produzione di anidride carbonica o comunque di detriti nocivi,
3: certo,
5: in realtà vengono riassorbiti e riutilizzati, un po' il principio, no, che in natura nulla si crea e nulla si distrugge, ma si trasforma.
3: Infatti, se tu pensi, ecco, che la Terra in teoria non ha 1000 anni, non ha 2000, ma ne ha 1000.

0: è sparita?
1: Sì, diciamo che però non ha più quella visione mediatica, perché se in quel momento serviva, adesso serve altro.
0: Bravo, hai centrato, sì, bene, condivido.
1: Bene. Noi siamo così, in questo modo. Certo. Io ho sempre detto che a volte, riguardando noi italiani, molto spesso per distrarci dai problemi, prima usavano un sistema molto facile, le partite Juve-Napoli, bastava usare quella e ci distravamo dagli aumenti, dalle guerre. Adesso stanno trovando altri sistemi. Sì, adesso stanno trovando altri sistemi. È finita una cosa, ne comincia un'altra. Chi lo sa come andrà a finire?
0: Dice la Meloni, è finita la pacchia.
2: Staremo a vedere.
0: Non si fanno più.
2: Staremo a vedere chi vivrà.
1: Finisce sempre per tutti.
2: Ok.
1: Sempre per noi la pace.
2: Certo. Bene. Allora, prima di salutarci, il nostro Luigi ci anticipa qualcosa. Che dici per la prossima?
1: Sì, la prossima si ritorna a parlare del Signore delle Tenebre, mettiamo un po' così, la possessione e cose varie.
2: Ragazzi, la prossima, mi raccomando, cercate di essere presenti, non è che con la scusa qualcuno si mette ammalato, no? Va bene, allora, noi ci sentiamo.
0: Voglio dormire.
2: Noi ci sentiamo fra 7 giorni con il Buonasera, ovviamente con Emanuel e con Luigi e Anna, ci sentiamo anche al Buongiorno con Emanuel. Ragazzi, vi lascio una serena notte, grazie e come sempre,
0: ciao.
2: Bravissimi.
0: Ciao. Buona serata a tutti.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

con We Want Tonight qui alla Buonasera con Emanuele. Vi ricordo ancora che siamo in onda da 2 ore, ragazzi, 120 minuti, ci restano ancora altri 60 minuti insieme. Questo viaggio meraviglioso, appunto, io vi informo sempre di come sta andando questo treno su questa strada ferrata, ovviamente tutto immaginario, chiaramente. Tanta bella musica, potete anche richiederla voi al 331 82 80 843, come ha fatto per esempio Rosarina. La rossa, noi abbiamo anche le rose che ci ascoltano. Rosarina che ci segue dalla provincia di Crotone. Wow! Si può dire che non siamo nemmeno tanto distanti in questo caso, almeno dove mi trovo io in questo momento. Andiamo con il brano richiesto e noi la salutiamo, la ringraziamo, colei che ci segue sempre, Biagio Antonacci con Pazzo di lei.

0: Pazzo di lei. E come sapete, o meglio, quelli che seguono il Buonasera con Emanuel, cosa c'è un po' prima di raggiungere la destinazione? Esatto, c'è lui. Sì, Frank Magnum. Eh sì, con lo spazio anni 80. Siete d'accordo? Andiamo con questo spazio 80 forever, 80 per sempre. Allora, se Frank è... Ok, vedo che è pronto. Regia, vai!
1: 80 Forever, mixato da Frank Magnum. Un tuffo negli anni 80.

0: Ebbene, come sempre, i nostri 80 Forever con Frank Magnum arrivano alla conclusione per quest'altra puntatona, ragazzi e ragazze soprattutto. Allora, continuiamo con la musica, abbiamo l'ultima mezz'oretta circa del Buonasera con Emanuele, tanta buona musica, come sempre potete anche richiedere voi se vi va al 331-82-80-843, potete farlo sempre, io riceverò i messaggi, potete scrivere anche sui social, potete scrivere la vostra radio, io ci sarò. Allora, continuiamo, regia?
1: È il Buonasera con Emanuele, ancora a tutti.

Julian Earls con I Feel You, un pezzo di qualche netto fa, ma sempre bello scovarli un po' nella cantina musicale, la chiamo così, no? Quando si va a trovare qualche brano magari nostalgico, qualcuno conosce, ma da tanto tempo che non sentivo questo brano. Eh sì, dai, al Buonasera con Emanuele si sentono tante sonorità. Adesso invece un brano recentissimo, direi, ce lo propone Alex. Il titolo è Mano Ferma.

ed era Aaron con Universale. Proseguiamo adesso di nuovo, facciamo uno sbalzo anche indietro nel tempo, facciamo un po' avanti, un po' indietro, facciamo un po'. La musica ci aiuta davvero. Beh, a richiesta mi hanno chiesto un pochino di minuti fa, me l'avevano già mandato la richiesta, un brano di Zucchero, un pezzo del 1995. Non so quanti di voi ricordano, il titolo è Il Volo.

0: Diplo, don't forget my love. Bene, allora giunge il momento, quello dei saluti. Chiaramente il treno ormai sta raggiungendo la stazione di destinazione, destination. Vi aspetto al buongiorno con Emanuel, se vi va. Vi aspetto anche ai 30 minuti e, come al solito, tra 7 giorni, stesso posto, stessa radio, con il buonasera con Emanuel. Vi ricordo che potete scrivere sui social, su Facebook, su Instagram. Potete scrivere WhatsApp e Telegram con il numero 331 82 80 843. Questo è il numero dedicato appunto alla trasmissione esclusivamente messaggi, quindi WhatsApp o Telegram appunto audio, cioè vocali, il caso di dire, o testo. Potete inviare durante la settimana quando vi va, insomma noi raccoglieremo i messaggi e poi li manderemo in onda, se sono ovviamente da voi dato il consenso di mandarla anche in onda in diretta. Detto questo, quindi vi lascio, un buon proseguimento, una buona serata, una buona notte, un buon tutto, anche perché dopo ci sono quelli più bravi e quelli un po' davvero sì. Vi lascio con un brano italiano questa volta. Normalmente faccio sempre un po' con un ultimo pezzo un po' particolare, ma questa volta un capolavoro, il capolavoro di Lucio Dalla. E beh, sono tanti, lo so. Ne ho scelto uno. Eccolo qua. Dalle prime note si capisce che è l'anno che verrà. Anche perché ormai manca un mese e qualcosa. Siamo vicini. Vi lascio una buona notte e, come dico sempre, il vostro Emanuel Scida con Ciao Aglio.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: Il buonasera con Emanuel è arrivato al termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.
1: Time, l'ora ufficiale di Radio Tigullio. È mezzanotte e 33 minuti. Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Care amiche, cari amici, ben ritrovati. La voce della notte, sì, siamo proprio all'appuntamento classico con quella mezz'oretta che vi intrattiene con della buona musica, con qualche aforisma di un argomento specifico e naturalmente tanta simpatia da parte mia nei vostri confronti, cercando di rilassarvi e di accompagnarvi, come sempre, verso il riposo meritato notturno. Anche questa notte un argomento, sì, un argomento che ho scelto e che ho sviluppato cercando un po' fra i vari siti che troviamo in internet dei pensieri e delle frasi magari raccontate da personaggi famosi o anche no, dei semplici utenti dell'internet. Dunque sull'argomento sono stati scritti libri, trattati, enciclopedie. Ma a volte i pensieri si possono esprimere in una pagina, in una frase, in una parola, giusto? Dagli artisti ai critici, dai filosofi ai letterati, ognuno ci mostra la sua particolare visione. Questa sera troveremo le risposte, in forma breve e aforistica, su cosa è l'arte.

questa sera parliamo di arte e il primo a pronunciarsi sull'argomento è Marcel Proust. Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale. George Bernard Shaw invece ha questa visione. Si usano gli specchi per guardarsi il viso e si usa l'arte per guardarsi l'anima. Anche un immancabile Oscar Wilde dice che esistono due modi per non apprezzare l'arte. Il primo consiste nel non apprezzarla, il secondo nell'apprezzarla con razionalità. E infine un artista d'eccellenza come Pablo Picasso dice: l'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni.

Vi piace l'arte? Apprezzate l'arte figurativa? Vi piace il canto, la musica? Beh, di forme d'arte ce ne sono moltissime e non è facile essere così riduttivi in mezz'ora di tempo durante La voce della notte a parlarne, ma in ogni caso ci sono dei personaggi famosi che mi hanno aiutato in questo. Per esempio Paul Klee. L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. Ancora Pablo Picasso, un artista veramente tutto scritto maiuscolo. L'artista è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni luogo, dal cielo, dalla terra, da un pezzo di carta, da una forma di passaggio, da una tela di ragno. Stella Adler la pensa così invece. La vita abbatte e schiaccia l'anima e l'arte ti ricorda che ne hai una. E infine Gilbert Keith Chesterton dice: la dignità dell'artista sta nel suo dovere di tener vivo il senso di meraviglia nel mondo.

Amiche e amici, siete all'ascolto della Voce della Notte, un appuntamento con della musica particolarmente soft che vi può aiutare nel relax serale e soprattutto che vi accompagna verso il riposo, proprio quello bello, quello che si fa di gusto di notte, eh? Beh, come sempre ricordo che di notte non tutti possono riposare, ci sono anche molte persone che lavorano e va bene, anche per loro ovviamente il mio pensiero è attivo. Voglio augurare a tutti coloro che mi stanno seguendo da un posto di lavoro una buona giornata domani, visto che sarà sicuramente di riposo. Andiamo avanti ancora una volta con Oscar Wilde, che dice: l'arte è l'unica cosa seria al mondo e l'artista è l'unica persona che non è mai seria. Altro artista, altro giro, Vincent van Gogh, conciso, dice: sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno. E San Francesco d'Assisi la pensava così: chi lavora con le sue mani è un lavoratore, chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano, chi lavora con le sue mani e la sua testa e il suo cuore è un artista.

Vi piace frequentare musei? Andate nelle pinacoteche? Andate a vedere qualche spettacolo di balletto, qualche concerto? Eh beh, allora siete assolutamente degli amanti dell'arte. E magari non tutti amano la stessa forma di arte, ma non ha importanza. È pur sempre arte ed è quello che importa. Un anonimo ci ha lasciato questa frase che dice: l'arte rende tangibile la materia di cui sono fatti i sogni. Hermann Hesse, invece, ha pensato così: un bravo artista è destinato ad essere infelice nella vita. Ogni volta che ha fame e apre il suo sacco, vi trova dentro solo perle. Ancora una volta Pablo Picasso ci ha detto: ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole. E infine un grande regista, Alfred Hitchcock: per me l'arte viene prima della democrazia.

Bene, per questa sera quindi ci siamo avvicinati all'arte. Ecco gli ultimi aforismi di questo nostro appuntamento notturno. Fabrizio Caramagna: l'obiettivo dell'arte non è una scarica momentanea di adrenalina come fa lo sport, ma la rigenerazione della nostra anima attraverso uno stato di meraviglia e contemplazione che può durare tutta la vita. Un grandissimo e tanto misterioso artista che si chiama Banksy: l'arte deve confortare il disturbato e disturbare il comodo. È la sua filosofia, sì. Lo si capisce già dalle sue forme di pittoriche che troviamo in giro per il mondo. Ancora una volta Oscar Wilde invece dice: ciò che l'arte tenta di distruggere è la monotonia del tipo, la schiavitù della moda, la tirannia delle abitudini e l'abbassamento dell'uomo al livello della macchina. E infine concludo questa sera con una frase di un nostro amatissimo cantautore, Giorgio Gaber, che dice: ci sono due tipi di artisti, quelli che vogliono passare alla storia e quelli che si accontentano di passare alla cassa.

Carissimi tutti, e beh, anche noi adoperiamo nel nostro piccolo una forma d'arte come la musica. Spero che la selezione musicale di questa notte vi sia piaciuta e non mi resta che ringraziarvi. A tutti, buonanotte!

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta

Microfono che faccio record, benvenuti. Oh là là, ci siamo come ogni settimana, puntuali come degli svizzeri, ma anche peggio. Vince il microfono, questo record, primo disco, disco natalizio, Michael Bublé.

0: lui che canta benissimo, secondo me, la musica natalizia. Primo disco di Record, benvenuti ancora. Disco non commerciale, senza perder tempo. Nuovo singolo, si intitola È più forte di me. E appartiene a questo progetto che si chiama Scacca Barossi.
1: Record.

le labbra, non è mai uno sbaglio, come le tue parole che restano a metà, trovano spazio aperto per te.

0: È più forte di me, Scacca Barossi, così si chiama l'artista in questione nel nostro disco non commerciale, disco novità, disco di presentazione giovanile, musicale, emergente, chiamatelo come volete, che c'è sempre qui all'interno di Record come secondo disco. Benvenuti. 346-0802-695 vale sia per Telegram che per WhatsApp, quindi scriveteci in tanti. Questo è il Record, diffidate delle limitations, sempre ogni settimana sulle radio italiane, ma anche sulla nostra web radio ufficiale radiofreelive.com.
1: Stai ascoltando Record con Vincenzo.

incredibile duetto insieme Ed Sheeran, Elton John, per questo Natale 2021, Merry Christmas all'interno di Record. Che bel disco, vai Record. Qui in Record si parla della Human Library, bellissima secondo me, che dispone infatti di un catalogo di persone anziché libri, quindi una libreria veramente particolare, la possiamo chiamare umana. Ci sono tra gli altri veterani di guerra in Iraq, ci sono figli sopravvissuti all'olocausto, donne grasse, ciclisti, atleti olimpionici, bambini che vivono in orfanotrofio, e stanno sempre lì, stanno in questa libreria a raccontare e a parlare ai visitatori. Infatti i visitatori vengono portati in un'area di discussione, scelgono il proprio libro umano e vengono portati in un'area di discussione dove il libro umano racconta la propria storia. Ecco, la Human Library è nata nel 2007 da un'associazione no profit danese e da allora sta avendo un grandissimo successo. Che bello, il libro umano, dobbiamo visitarlo assolutamente. Andiamo tutti in Danimarca, mi piace quella zona nonostante fa freddo. Danimarca, Norvegia, Svezia, che bei paesi, che belle nazioni. Arriva la nuova di Adele, si intitola I Drink Wine.

0: Che voce, che spettacolo, tanti strumenti musicali in una voce. Adele, I Drink Wine, dal suo ultimo album che si intitola 30. Eh sì, perché prima 19, poi 21, poi 25 e adesso naturalmente 30 come i suoi anni. Complimenti ad Adele per chiudere questa prima parte di Record. Fermi lì che torniamo, eh.
1: Incredibile Record.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
3: Record, tante emozioni e musica, convinci sulla tua radio.

Ennesima canzone dedicata al Natale, per questo 2021 ci ha pensato anche Norah Jones. Che voce soave, Christmas Calling all'interno di Record. Benvenuti ancora alla seconda parte. Sì, parliamo della classifica dei più venduti in Italia, dove troviamo numero 3 Coiz, l'album nuovo che si intitola Volare. Numero 2, album nuovo anche per Marco Mengoni, che si intitola Materia, tra parentesi Terra. E al primo posto risale in classifica dopo una settimana che l'aveva persa, risale Marrakesh con l'album nuovo che si intitola Noi, Loro, Gli Altri. Eccolo qui, Marrakesh.

classifica singoli download troviamo Crazy Love, che ancora sentiamo sotto di Marrakesh, in discesa. Alla numero 2 però guadagna incredibilmente, come ogni Natale, il disco di Natale più scaricato a Natale tutti gli anni. Io sono d'accordo veramente per tutti quelli che lo con tutti quelli che lo scaricano, perché è fantastico. Secondo me il disco di Natale più bello, quello che appartiene a Mariah Carey.

Lounge for Christmas Is You, un disco di tanti anni fa, Mariah Carey, che vende tantissimo, che è scaricata sempre ogni Natale. Numero 2, ancora una volta qui in Italia, tra i più scaricati. Al primo posto il nuovo singolo di Marrakesh e Quepegeno insieme, che si titola Love. Per quanto riguarda la classifica vinili, invece troviamo alla numero 3 Volare di Coez, anche nella classifica vinili. Numero 2 come nella classifica album, quindi anche nei vinili, Marco Mengoni. E al primo posto si conferma ancora Marrakesh, il più venduto in Italia anche nei vinili, con Noi, Loro e gli altri. E queste sono le nostre belle classifiche che affrontiamo sempre ogni settimana all'interno di Record. C'è una novità, un disco nuovo adesso, molto bello, italiano, appartiene a Tino Mancino, addirittura con Carmen Consoli. Sentite qua.

Stanno bene, bene, bene, direi, le due voci insieme, quella di Federico e Tino Mancino con Carmen Consoli, L'odore del mare, nuovo singolo. Le citazioni che ci sono sempre ogni settimana, questa rubrica che affrontiamo all'interno di Record, sentite questa che è bellissima. Dentro ogni persona anziana c'è una persona più giovane che si sta chiedendo cosa diavolo sia successo. È bella? Fantastica! Oh là là! L'importante è essere giovani dentro, secondo me. Comunque, disco rock del millennio 2009, molto recente, il Green Day, No, Your

0: Chi l'ha detto che il rock è morto? Chi l'ha detto che dobbiamo occuparci solo di musica rock del passato? Questo è il disco rock del millennio, che sì, è del passato, però passato recente, dai, 2009, ha già 12 anni questo disco, Know Your Enemy dei Green Day, che fa parte del nostro disco rock del millennio. E adesso? Beh, adesso qui non ci si ferma mai, è un momento dopo l'altro qui all'interno di Record, veloci come la luce, parliamo di cinema. Oh, la nostra box office Italia numero 3, i più visti nell'ultimo weekend, Clifford, il grande cane rosso, al numero 3, un film di Walt Becker. Al secondo posto l'ultimo film di Clint Eastwood, 90 anni e non sentirli, incredibile davvero, regia e anche attore, Cry Macho, Ritorno a casa, numero 2, e al primo posto Encanto, il film di Jared Bush. Il film più visto in Italia, come anche negli States. Ecco, stavo guardando questo film animazione statunitense, al primo posto sia in Italia, e Encanto, sia anche negli States. C'è una nuova canzone di Zucchero Super Fornaciari al suo ultimo album, che si intitola Discover. Questa qui invece si intitola The Scientist.
1: Record si distingue dal luogo comune.

0: Il nostro Zucchero Sugar Fornaciari, che può cantare veramente quasi tutto a livello mondiale, ha rifatto questa qui del Coldplay del 2002, del Coldplay che si titola The Scientist, come ha suggerito, no, The Scientist, l'ho detto all'italiano, italianizzata, dai. The Scientist, dall'ultimo album di Zucchero Sugar Fornaciari, Discover, ah, che è una sorta di cose di disco e cover, cioè, grande Zucchero Sugar Fornaciari, che non ci finisce mai di stupire qui all'interno di Record.
1: Incredibile Record.
2: Radio Tiguglio Web, la colonna sonora della tua giornata.

0: con A Mezzanotte Christmas Song, anche lei si è cimentata nella canzone di Natale 2021, che ci porta a parlare della classifica rock, 10 pezzi rockettari più trasmessi in radio. Numero 10 troviamo una new entry che appartiene a Guns N' Roses, nuovo singolo, si intitola Hard School.
1: It rock.
0: Dai dai Guns N' Roses, oh, senti che sound, bello bello bello bello bello, eh.

ascoltava all'inizio una vecchia canzone dei Guns N' Roses che si intitola Paradise City, ah, bellissima tra l'altro. Grande! Paradise City dal passato, giusto per ripercorrere la grande carriera di questi mitici Guns N' Roses, che comunque sono i new entry nella classifica rock questa settimana. Hit Rock alla numero 10 con un nuovo singolo che ancora sentiamo sotto, che si intitola Hard School. Numero 9 in discesa Dream Theater con Awakened Master. Numero 8 new entry, la nuova dei Sting, che si intitola Rushing Water, già ascoltata tante volte all'interno di Record. Numero 7 Iron Maiden, Stratego. Numero 6 Maneskin che scendono con Mamma Mia. Numero 5 The Rolling Stones con Living in the Art of Love. E al numero 4 John Mellencamp, il fu John Cougar con Bruce Springsteen e la loro West Days.

di John Mellencamp con Bruce Springsteen, Westy Days, posizione numero 4 in discesa già da un bel pezzo in classifica rock. Alla numero 3, attenzione, c'è una perdita di vetta, c'è la numero 3 che perde la vetta, Peacemaker, il nuovo singolo dei Scorpions, alla numero 3.

Qui tra le prime tre Scorpions, Pacemaker perde la vetta questa settimana. Numero 2 i Mastodon con Tear Drinker. Numero 2 posto, trionfano, salgono tantissime posizioni la settimana scorsa erano il new entry, questa settimana direttamente al numero 1 la nuova dei Kasabian, che si titola

Ritornati anche loro, Alligator, al primo posto della classifica rock. Questa settimana 10 pezzi rockettari più trasmessi in radio ogni settimana. Li diciamo, li raccontiamo noi di Record. Attenzione! Cambiamo genere musicale, ci trasferiamo nel mondo della musica anni 70, quella swing, quella anche danzereccia, perché no? Eh sì, con il nostro momento Feel the Night, che appartiene questa settimana al mitico The Voice.

0: intimo amico della malavita italo-americana di quegli anni. Frank Sinatra, almeno così si, beh, almeno così si raccontava, no? New York, New York, l'ho passato il nostro momento Fever Night. Senti che storia, 1977, grande Frank Sinatra. Attenzione, abbiamo in collegamento qualcuno di Abitué nostro qui all'interno di Record. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, sì, ci siamo.
1: Uè,
0: Surlanda, da sola.
1: Ciao!
0: Ciao,
1: meno male!
0: Meno male!
1: Ti ho trovato, sì, sono la sua Rulanda!
0: Salve!
1: Il convento di Pottenchiara!
0: Sempre! Come va?
1: È successa una cosa,
0: che
1: se sapessi,
0: no,
1: bisogna che te la racconti!
0: Mi racconti!
1: Una settimana fa è arrivato un tizio molto strano,
0: ecco,
1: ha bussato alla porta!
0: Te pareva!
1: E ha detto che doveva incontrarsi con nostro padre Adriano!
0: No!
1: Ora, è una settimana che si sono rinchiusi giù nella cantina.
0: Ai, ai, ai.
1: E si stanno finendo tutte le scorte del vino.
0: Te pareva.
1: E non si sa come fa, si sono chiusi a chiave dentro.
0: Fa. No, addirittura.
1: Poi un giorno ho detto, mi fai sentire questi due cosa fanno? Mi sono messa con l'orecchio alla porta.
0: Ah, origliato.
1: Oh, mamma, sapessi cosa dicevano.
0: Cosa dicevano?
1: Oh, mamma, che vergogna. Guarda, sono scandalizzata.
0: No,
1: se ti interessa,
0: immagino,
1: più tardi,
0: sì,
1: ti mando la registrazione di quello che si dicevano.
0: Bene,
1: un bacione,
0: sì,
1: e non raccontate nulla a padre Adriano. E
0: no,
1: datemi,
0: no, no,
1: una mano,
0: zitti, zitti,
1: vi prego, aiutatemi.
0: queste frequentazioni strane di padre Adriano. Ah, sono curioso, tra poco ascolteremo le registrazioni. Meno male che ha registrato, ha fatto bene su Rolanda. Bisogna mettere tutto sotto controllo lì, perché succedono cose veramente curiose.

0: Gianna Nannini con il principe De Gregori, Diamante, ripresa questa canzone qui, cantata in precedenza da Zucchero, però scritta comunque in società, diciamo così, con il principe, quindi Zucchero e il principe la scrissero insieme. Questa qui che si intitola Diamante all'interno di Record. Sono curioso di sentire almeno una delle registrazioni che ha fatto la sua Lulanda, che ci parlava prima di questa registrazione, aveva origliato bene un amico segreto di padre Adriano. Ascoltiamo un po'
1: Le Barzellette con DJ Codazzo e padre Adriano, in esclusiva per tutte le radio italiane.
0: Grazie.
1: Padre, ha qualche parente con problemi legati al bere?
2: Oh figliolo, dir che c'è in Canonia non manca nulla.
0: Ma è un'intervista.
2: E abbiamo anche questo problema, certo. Ermizio e l'astemio, io diavolo.
0: No.
1: Prefazione ad una fermata del bus. Padre, il 20 è già passato.
2: Oh cocco, è un farbischero. E sono diversi giorni e l'è passato. Oggi è il 25 del mese, io diavolo.
1: Padre, ma che sto dicendo?
0: Questo sono proprio
1: ieri sera chiamo padre Adriano e gli ho chiesto cosa stesse facendo. Un po' alterato mi risponde:
2: che vuoi faccia a quest'ora? Un bel trattamento acquatico a porcellane e a qualche armeniolo di ferro in un ambiente d'alta tensione.
1: Padre, potrebbe essere più chiaro? Perché no, non ho capito.
2: Aremma buaiola, figliolo, ci manchi anche te stasera. E sono con la sorulanda a rigovernare Duciottoli. E la magia bella rottoli orbelli.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Free Live.
0: Grazie.
1: Da padre Adriano e DJ Codazzo.
0: Grazie.
1: Alla prossima.
0: Grazie. Alla prossima, che bell'incontro che avete fatto. Però voglio dire, è meglio evitare di fare delle domande sulle porcellane a padre Adriano o DJ Codazzo. E comunque, grazie a tutti e due, ospiti fissi qui all'interno di Record.
3: Incredibile Record.
4: Radio TV Lio Web, la scelta vincente.
3: Stai ascoltando Record con Vincenzo.